0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene!
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand.

Sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Just like that!
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Stai ascoltando Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
4: Music right here. Brand.

0: music now?
1: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
4: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Brand new music right here. Brand.

0: stai ascoltando
1: Radio Rock,
0: musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sai su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Shh.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
0: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
2: 814-10-13 Acqua Smart SRL.
0: Chiama subito il numero verde 814-10-13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: 8 sa di felicità.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Ora su Radio Rock c'è Rock Italia. Il rock made in Italy. On Radio
4: Rock. Wake up! Buongiorno Radio Rockers. Eccoci qua, come sempre, il sabato, ma anche la domenica, dalle 7 alle 9, questo nuovo, possiamo dire, format Rock Italia. Praticamente noi di Radio Rock Italia, un gruppo che ci trasferiamo all'interno del palinsesto di Radio Rock per farvi così compagnia, svegliarvi la mattina con un po' di sano rock targato Italia. Ovviamente fatti salvi gli appuntamenti canonici, quelli che scoccano alle 00 e ai 30 minuti di ogni ora. Infatti adesso ne sto per lanciare uno, perché il Back in Time e la novità non si toccano. E allora andiamo, System of Down.

partiti decisamente a cannone. Steven Wilson, questa è la novità, la seconda settimana in alta rotazione, quindi se vi piace continuate a spingerla. L'ex leader, cioè ex leader dei Porcupine Tree e protagonista di un sacco di altri side projects, è arrivato al nono disco, lo ha annunciato qualche giorno fa. Il nuovo disco appunto prende il nome di questo singolo, Requiem for a Village, e uscirà praticamente tra un mese e mezzo, il 6 di novembre. Sì, va bene, adesso torniamo in una dimensione un pochino più tranquilla, non che non pensiate che vi cullerò, io ho il dovere di tirarvi giù dal letto, del resto anche il mio programma a Radio Rock Italia, mi presento, forse non l'ho fatto, sono Marco Bosco, e a Radio Rock Italia il mio format si chiama Giù dalle Brande, perché insomma sempre più o meno intorno a quest'ora ho l'ingrato compito di tirarvi giù dai vostri giacigli, e quindi sentite un po' chi arriva. Dopo parliamo anche di meteo, un pochettino, il sole è appena sorto timidamente, lui è Riccardo Sinigallia, che meraviglia, questa è Cadere.

cominciate a palesarvi, mi fa piacere. Un saluto a Tony di Pomezia. Sì, ci provo Tony, mi chiamo Marco Bosco. Sì, forse non mi ero presentato effettivamente all'inizio. Allora, a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o velato, temperatura minima 16, massima 27.

Beh, Alberto Fortis, certo, dopo aver pubblicato A voi romani, si è reso così inviso a tutti coloro che, a buona ragione, abitano qui sulla capitale, nella capitale, anche se poi del resto quel testo non era proprio un'invettiva contro i romani in quanto cittadini, no, vabbè, era un significato un pochettino più vasto. Fatto sta che dopo la pubblicazione di quell'LP, come si diceva un tempo, LP, non è più potuto venire a Roma a suonare. Ma insomma, questo era il Duomo di Notte. Allora, entrando nel dettaglio, andiamo un po' nel dettaglio di questo meteo, eh? Avremo cielo poco nuvoloso o velato al mattino e sereno durante il resto della giornata. Il sole è sorto, mi sento un po' il Bernacchi De Noantri. Il sole è sorto alle 6.59, proprio all'inizio della mia trasmissione, e tramonterà alle 19.01. La luna leverà alle 18.42 e calerà alle 6.37 di domattina. Trattasi di luna piena, eh? Chi ce lo dice? Ce lo dice il dottor Tedici, eh? Lorenzo Tedici, meteorologo.

0: certo passare inno nazionale di Luca Carboni dopo la prestazione a dir poco, come dire, incolore, lo sto dicendo usando le migliori parole che ho, potrei definirla sconcertante, no, della sgangherata truppa di Mancini e i suoi sodali. Vabbè, io mi sono abbastanza disamorato, adesso non voglio fare un discorso, ah no, ma io la nazionale non la guardo, sì, ma effettivamente mi ha un po' stufato. Arriva un messaggio, c'è Maurizio, sentiamo, sentiamo.
1: Buongiorno Marco Bosco.
0: Buongiorno.
1: Ma sai chi mi ha ricordato questa pezzo di Steven Wilson?
0: Sì.
1: Morfine.
0: Morfin, certo, cioè, lui si riferisce al brano che ho passato, era la novità una decina di minuti fa, anche di più. Eh sì, i Morfin, Mark Sandman, tra l'altro morì sul palco di Palestrina il 3, mi ricordo, il giorno prima del mio compleanno, il 3 luglio del 99. Eh sì, mamma mia che giornata fu quella. Va bene. Torniamo a pensieri più ameni. Questa, come un giorno mi disse Alessia Marcuzzi, un giorno la incontrai in aeroporto, mi disse: il pezzo che mi ascolto sempre sotto la doccia è Vento d'estate. E sti cazzi

0: break delle 7:30 e parleremo anche di venti, eh? Sì, sì, perché il bollettino meteo va letto come l'Ave Maria. Intanto Quinto Rigo.
1: Come on, come on. Come on, come on.
2: La cosa singolare legata ai luridi muri umidi, rigonfi di tempo e di condomini di questo anonimo grigio edificio appena fuori centro, non è forse per le diverse riedificazioni perse nei secoli e secoli, memori di

0: Ebbene,
1: all'ultima finestra in cima a destra, vicino al cielo, abita un signore inesistente.
2: There's no one inside that flat.
3: Come on.
1: Amministratrice, da molti anni ormai non ho motivo di lamentarmi mai di lui, per cui convivo con il silenzio suo apparente, ma vivo nessuno, né la sottoscritta, né tantomeno qualcuno dei poveri condomini increduli l'ha visto mai.
0: Ciò nonostante,
1: mal visto, ma
0: dal mio modesto
1: punto di vista,
0: messo
1: sempre che lui esista,
0: resta
1: un inquilino esemplare.
0: Non sporca le

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
9: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
10: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
11: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
15: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
16: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
17: Music Day Roma, 50ª edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma coppie con Tullio De Piscopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
18: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
19: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
20: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
21: CUP24, un paraprenota fatto.
22: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: 8 sa di felicità.
1: Wake up!
2: Su Radio Rock c'è Rock Italia, il rock made in Italy.
3: On Radio Rock.
4: Sì, perché questo è appunto Rock Italia. Lo ricordo a tutti, questo è uno spazio di sola musica italiana che va dalle 7 alle 9 all'interno del palinsesto di Radio Rock e andrà in onda soltanto chiaramente di sabato e di domenica, eccezion fatta per i due momenti canonici, quello del Back in Time che sto per lanciare e quello delle novità, e infatti è il momento di Judas Priest.
3: Radio Rock Back in Time.

Loro sono gli Architects, attivi dal 2004, band metalcore inglese. Tra l'altro vi segnalo unica data in Italia, il 21 novembre all'Unipol Forum di Milano. Come, insomma, se vi piacciono merita un viaggio. Saluto anche Laura, che è entusiasta di trovarli in alta rotazione, e ringrazia il nostro Matteo Strano. Eh sì, effettivamente. Molto bene, questa è la prima settimana per gli Architects, questa era Machine. Allora, Aldair, Cuore giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano, è su Sky On Demand e in streaming su Now. Diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma ed il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta. Eh sì! E questa è per Federico, che voleva essere svegliato dagli archi.

vi sveglio, vi sveglio forte, dai. Io vi ricordo che questa è Rock Italia, Rock Italia è uno spazio di musica italiana. Allora, adesso uno sguardo al passato, una delle prime band heavy metal italiane. Mi è venuto in mente di passare questo brano proprio perché ieri ero con degli amici, è arrivato uno con una maglietta della Strana Officina. Strana Officina, chi se la ricorda? I Fratelli Cappanera, sì. A Livorno, eravamo a Livorno, bei tempi. Questa è Autostrada dei Sogni, è un pezzo meraviglioso, un po' lunghetto, ma noi a Radio Rock non ci poniamo problemi. Bene, vai, Strana Officina.

una band che ha resistito a una tragedia, perché avevano tanti sogni i fratelli Cappanera. Ebbè sì, Fabio e Roberto Cappanera tra l'altro muoiono in un incidente stradale nel 1993, io me lo ricordo bene, io insomma all'epoca stavo in Toscana e questo fu veramente una tragedia che colpì il mondo livornese, ma soprattutto tutti gli appassionati di heavy metal. Ma poi la band ha saputo così rinascere anche grazie al figlio e al nipote dei due fratelli. E va bene, abbiamo mangiato anche la strana officina. Sai perché? Sapete perché si chiamano così? Perché loro facevano un gran casino, avevano la sala prova dentro l'officina del loro papà e un giorno i vicini esasperati, una sera, i vicini esasperati da tutto questo frastuono decisero di chiamare i carabinieri. I carabinieri entrarono dentro questa officina e uno dei due pare che mentre insomma verificava e stendeva un verbale per schiamazzi disse: che strana officina è questa? Già, e da lì loro dissero: perché non chiamarsi così? Dai, 7:57, vicini al break, after hours.

0: After Hours, così ho accontentato anche Tony da Pomezia. Allora, vi ricordo che questo è uno spazio di musica italiana, dalle 7 alle 9. Allora, vogliamo terminare un po' la carrellata sul meteo. Parliamo dei venti per chi va a vela, come dico sempre. Saranno al mattino deboli provenienti da nord-nord-est, con intensità compresa tra i 10 e i 19 km orari, moderati da ovest al pomeriggio, con intensità tra i 12 e i 27 km orari, deboli da sud alla sera, con intensità tra i 6 e i 17 km orari. Vabbè, insomma, ve l'ho detto, adesso potete spiegare le vele.
1: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
2: Spot. E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Stai ascoltando Rock Italia. Rock Italia. Rock Italia, il rock made in Italy.
5: Wake up on Radio Rock.
6: Wake up Radio Rock. Buongiorno, dai, allora forza, svegliatevi. Sono le 8 passate da 3 minuti. È arrivato il momento del Back in Time. Questa è una canzone che è un po' un pizzicore. Lou Reed, il Duca Nero.
5: Radio Rock. Back in Time.

prima settimana in alta rotazione. Loro sono il Kingfish, vengono da Limerick, ridente cittadina irlandese, tra l'altro bella, sul fiume Shannon, famosa anche per una importante tradizione rugbistica. Questa era How Lonely. E adesso torniamo in Italia. Filippo Gatti.

La musica di Filippo Gatti. Allora, che ore si sono fatte? Le 8:13. Allora, andiamo a spulciare un pochettino il web. Questa non è una notizia fresca fresca, ma è comunque una di quelle notizie gossipare che magari ci avrebbero anche un po' saturato, però ve la voglio raccontare lo stesso, ma la sapete già perché è successa un paio di giorni fa. Si è sposato Damiano David e qui potremmo prorompere con un gigantesco sti cazzi. E vabbè, vabbè, va bene. In doppio petto lui, con camicia aperta, e lei con un vestito e la cravatta. Andiamo a vedere. Damiano David e Dove Cameron sono arrivati insieme a bordo di una lancia. La lancia era veramente fighissima, tutta bianca, all'ex palazzo comunale di Montalcino, quindi siamo nel senese, dove hanno pronunciato il loro fatidico sì. Ah, lui in doppio petto senza cravatta, in compenso la cravatta ce l'aveva lei. Al loro arrivo Damiano è sceso dall'auto per aprire la porta alla sua futura moglie, che teneva in mano un mazzo di calle bianche. Avete capito? E beh, importante, ma andata così. Arriva la PFM, eh? Chi ha paura della notte?

esibizione dal vivo per la PFM che ha paura della notte. Eh sì, piove? Ma in realtà no, però 24 grana Kevlar, dai, 8 e 21.

8:25, salutiamo anche i 24 grana. Allora, lo sapete che il 29 sarà la giornata mondiale del cuore? Beh, ve lo dico io. Insomma, secondo i cardiologi, circa l'80% degli eventi insomma nefasti, potrebbe essere evitato con una accurata prevenzione. Vediamo un po' in che senso.

confesso che credevo fosse la versione originale, quindi ci parlo sopra perché insomma me l'aspettavo un po' più ritmata. Allora, zero fumo, movimento quotidiano, dieta mediterranea e meno sale, monitoraggio di pressione, colesterolo e glicemia, prevenzione personalizzata. Sono queste le regole fondamentali per la salute del cuore che vengono ricordate dalla Fondazione AMCO per il tuo cuore, eh sì, dai cardiologi e ospedalieri, in occasione appunto della giornata del cuore che si celebra ogni anno il 29 settembre contro le malattie cardiovascolari, che restano ancora oggi la prima causa di morte e di ospedalizzazione nel nostro paese e nel mondo. La prevenzione, come ha sottolineato Furio Colivicchi, presidente della fondazione, è l'arma più potente.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
10: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
11: CUP24, compara prenota fatto.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: CT

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Wake up!
2: Su Radio Rock c'è Rock Italia. Il rock made in Italy.
3: On Radio Rock.
4: Il rock made in Italy on Radio Rock. Wake up! Radio Rockers, dai. 8 passate da 36 minuti. Arrivano gli Scorpions.

settimana in alta rotazione per Royal Blood, questa è Swallowed Bomb. Il disco nuovo uscirà il 13 novembre per Warner, si intitolerà Dead Company. Allora, cominciamo a parlare di buone regole per salvaguardare il nostro cuore. Adesso inizierò a fare una specie di, non è un decalogo perché sono 5, però insomma, un pentalogo di cose che non faremo mai, perché poi purtroppo l'essere umano si attiva solo quando prende una grande paura, via, stavo per dire una volgarità. La prima misura da prendere per proteggere il nostro cuore, secondo appunto la fondazione, è abolire completamente le sigarette e tutti i prodotti a base di tabacco. Io mi metto subito in fila tra quelli che non lo faranno. Accelerano l'arteriosclerosi e quadruplicano il rischio di infarto. Aiaiai, gesti apotropaici. Importante poi svolgere attività fisica regolare, almeno 150 minuti a settimana. Qui ci si può fare per contrastare la sedentarietà. L'attività fisica costante riduce la pressione arteriosa, aumenta il colesterolo buono, l'HDL, ragazzi, l'HDL, migliora la sensibilità all'insulina e aiuta a controllare il peso corporeo. In terzo luogo, seguire la dieta mediterranea, quindi con molta frutta, verdure fresche, cereali integrali, legumi, pesce, soprattutto azzurro, ridurre carni rosse grasse. Io sono, insomma, ho 35 anni in mare, ma secondo voi una bella fetta di carne al sangue, una bella fiorentina, non me la faccio? Sì, insaccati, adoro, burro e fritti. Limitare il sale a meno di 5 grammi al giorno. Quanti di voi lo pesano? Quarta regola è monitorare costantemente i fattori di rischio come pressione. Bisognerebbe essere, insomma, stare sui 120 e 80, magari. Il colesterolo, quello cattivo, LDL, e la glicemia, che dovrebbe essere inferiore a 100 mg. No, non mi piace, lasciamo perdere. Saliamo in moto insieme a Ivan Graziani.

brutta storia, quella raccontata da Ivan Graziani, insomma, storie di vita quotidiana, soprattutto a Roma, e non necessariamente con moto da cross. Allora, chiudiamo questo discorso delle buone regole, eh? La circonferenza vita. La circonferenza vita non dovrebbe superare i 102 centimetri, io rido, negli uomini, e gli 88 nelle donne, eh? Infine, sottoporsi a, ecco, le buone regole, quelli, i controllini, il tagliando, screening di base, quindi ECG a riposo, misurazioni periodiche della pressione e analisi del sangue complete. E se necessari, ecocardiogramma color Doppler, test da sforzo o eco color Doppler dei tronchi sovraortici. Me sto a sentir male, i carotidi, per valutare lo stato delle arterie e la presenza di placche arteriosclerotiche prima che ostruiscano il flusso sanguigno. Oddio.

0: Omar Pedrini che arringa le folle, senza vento, dal vivo. Timoria è uno degli ultimi brani, veramente io mi scuso con Simona, non sono riuscito ad accontentarla, la mia playlist era piuttosto serrata e poi ho dato precedenza ai consigli per il cuore. Sì, insomma, capite bene. Allora, io vi sto per salutare, lascio qui comandi e console alla grande coppia, Nicole Fondato, Sandro Fuffo Bernardini con Rockbusters. Io vi do appuntamento a domani. Dice Madonna, anche domani? Sì, anche domani mi tocca e vi tocca sorbirvi le due ore di Rock Italia, questo nuovo format che prevede una alternanza al microfono di alcune delle voci di Radio Rock Italia. Che dire, ho interagito con qualcuno che ha detto che bella idea, qualcuno ha detto io volevo sentire musica internazionale, ma c'è anche quella, senza dubbio. Sentite, lui se n'è andato qualche anno fa, forse un paio d'anni fa, però questa ci accompagna sempre, sì, Pino D'Angiò, e con Pino D'Angiò io me ne andrò. A domani, ciao.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho

passata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.

0: 800 114 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: CIT

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Sono autentici.
2: Rockbusters.
3: Music for monsters.
4: Rockbusters.
5: Rockbusters.
6: Rockbusters.

0: World, i Kings of Leon con questa novità. Partiamo ufficialmente con questo appuntamento odierno di Rockbusters,
1: con il primo weekend d'autunno, equinozio superato mercoledì, quindi i primi due giorni della nuova stagione che io ho approcciato in maniera molto sportiva.
0: È vero,
1: mi sono vestito come se fosse Ferragosto, ma fa quel leggero freschetto mattutino.
0: Tieni
1: che
0: il
1: può far
0: punto
1: male.
0: Però tieni il punto, mezze maniche. Invece, come state affrontando voi, cari amici e amiche all'ascolto? Fatecelo sapere se volete al 3899 106 e 600, il numero a vostra disposizione non soltanto per comunicare con noi ma anche magari per esprimere un desiderio musicale che
1: ringraziamo
0: di
1: Nicole, Marco Bosco che ci ha preceduto con Rock Italia nelle passate due ore, musica italiana, appuntamento settimanale il sabato e la domenica. Grazie, chissà come passerà lui anche il resto del weekend.
0: Glielo chiederemo domani magari.
1: È vero,
0: possiamo tutti quanti porci questa, e porgli questa domanda. A questo punto, in attesa di ascoltarvi, sentirvi e anche di tante curiosità, tanta carne al fuoco, noi andiamo avanti con la musica. Drowning Pool con Bodies.
2: Let the body set the flow, let the body set the flow, let the

0: una bella strigliata così per iniziare al meglio questo sabato mattina, o per proseguirlo, chi può dirlo? Perché
1: magari c'è
0: chi sveglio già da secoli alle 6 di questa mattina.
1: Sto pensando a questa canzone messa da Roberto Mancini, il tecnico dell'Italia, per sollevare i suoi. Non benissimo!
0: No,
1: ieri
0: non benissimo.
1: L'Italia, prima partita per il ritorno di Mancini, ha perso 2-0 contro il Belgio. Primo tempo che definirlo film horror è un... un no, complimento.
0: Non
1: guarda.
0: Serve hit il pagliaccio, no. Se avete bisogno di un brivido, ecco qui, basta mettere una partita a caso della nazionale. Ieri insomma è stato fischiatissimo un risultato, insomma, però diamogli fiducia.
1: Però vogliamo dare l'Italia, questa fiducia. Mancini ha detto, ragazzi, fino al secondo gol del Belgio, quindi dal primo al 24esimo minuto del secondo tempo,
0: calcio,
1: non l'hanno
0: shop,
1: vista i belgi,
0: I belgi non hanno toccato palla. C'è Luciano, che salutiamo, che alle 6 di stamattina era in magliettina friccicherello, ma corrobora, questo serve a corroborarsi il fresco, ci può essere utile anche per quello. Un saluto a Carmen, un buongiorno a, sono arrivate varie proposte friccicherelle, mi sembra che ci sia voglia comunque di un rock bello croccante stamattina. C'è Tony che ci propone
1: friccicherello e croccante, lo metto nella lista degli aggettivi bellissimi. Sì.
0: Stamattina non riuscivo, ci ho messo un quarto d'ora a pronunciare la parola cantautorato perché non mi veniva, quindi voi capite che gli aggettivi a caso sono il minimo che vi possa capitare.
1: Quando
0: stamattina
1: Nicole si sveglia cerca, sì, sempre una parola difficile da dire, oggi era cantautorato.
0: Era cantautorato. Allora Tony ci proponeva i Metallica, perché triste ricorrenza oggi 26 settembre, ultimo concerto nei Metallica insieme a Cliff Burton, perché la mattina seguente morirà in un incidente il loro tour bus, e quindi ci chiede For Whom the Bell Tolls, ed eccola qua.

0: l'occhio ai più giovani.
1: Basta che tu non sia choosy.
0: Esatto, choosy. Perché voi a volte siete troppo choosy. Ma salutiamo anche, visto che parlavamo della partita dell'Italia che giocava contro il Belgio, noi abbiamo la nostra donna al Belgio, come si suol dire. C'è Amy che ci dà il buongiorno con foto deliziosa, colazione da ovulazione con il mio peluche di sostegno morale che è uno straordinario cinghiale. Mettete Cemetery Gates dei Pantera così mi rilasso. È in caldo, una questione di tempo. Subito dopo la pausa magari te l'ho piazzata lì. Ma prima, proprio per andare in pausa, c'era un'altra richiesta di Max che sentiva il bisogno di Hybrids di Michael Romeo, ed eccolo accontentato. Noi arriviamo alla pausa e ci sentiamo fra poco.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
4: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
5: Music Day Roma, 50esima edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
6: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
7: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
11: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
12: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
11: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
14: Oh my car!
15: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: State ascoltando
9: Rockbusters on Radio Rock.
10: Le 9:35, Fuffo Nicole con voi ancora fino alle 12 e ripartiamo da Pink Floyd, Another

0: di Weezer con Say Yes. Dite voi anche sì a questa mattinata, a questo sabato. Non fate come me e Nicole, che siamo rimasti un po' immalinconiti dal fatto che entrambi siamo andati alla macchinetta del caffè.
1: Sì.
0: Abbiamo messo il nostro obolo.
1: Sì.
0: E non c'era il bicchiere.
1: La mia non era esattamente malinconia, la chiamerei più acredine, perché un po' volevo il caffè, un po' perché si è presa i miei 50 centesimi.
0: E io ho fatto anche il test di conferma, ho detto vabbè, sarà un caso, lo faccio anch'io. Ma abbiamo perso un euro, eh?
1: Tu
0: facciamo girare l'economia a vuoto.
1: La caparbietà non è stata ripagata, non è stata ripagata neanche la caparbietà di chi sta aspettando i codici per i biglietti degli Oasis. E anche in questo caso io e Fuffo siamo ancora, abbiamo ricevuto niente.
0: Gli Oasis non ci hanno scritto,
1: ci,
0: però vedevo già che diversi biglietti si trovano sui siti di secondary ticketing.
1: Sì.
0: A prezzi folli, nonostante la vendita procederà oggi e domani, e noi diciamo no.
1: E noi diciamo no,
0: no.
1: Diciamo assolutamente no, ma c'è una cosa a cui diciamo assolutamente sì, un appuntamento da non perdere.
2: Radio Rock Promotion.
0: Adair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, da oggi su Sky, on demand e in streaming su Now. Diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallo rosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze, tra gli altri, di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche sono di Piotta.
1: C'era una proposta di Isabella che aveva bisogno di qualcosa di soft, come Imitation of Life degli R.E.M., ed eccola qua.

0: Station of Life, il nostro classico saluto va ai lavoratori del sabato, coloro che sono già al lavoro, ci andranno, oppure magari qualcuno che ha fatto la notte e sta staccando in questo momento e che magari sta cercando una pompa di benzina.
1: Sì.
0: Io sono quasi in riserva, non ancora. Ieri ho sentito su tutti i TG la notizia che Eni da sola ha deciso di fissare, quindi autonomamente, un prezzo massimo per la benzina e per il gasolio, 2,19 al litro per quanto riguarda il gasolio su strade e autostrade, 1,99, non è 2 euro, 1,99 per la benzina. E quindi ho detto, sai che c'è, oggi vado a fare benzina da Eni, e invece è da lunedì.
1: Quindi se qualcuno avesse pensato lo stesso, deve aspettare lunedì.
0: Immagino che questo, no, a livello di concorrenza porterà le persone ad andare da Eni. Il governo ha ringraziato, sembra una sorta di autotassazione.
1: Beh, una mossa
0: qui
1: abbastanza astuta comunque in questo momento, anche perché ci è stato appena detto che o ci rassegniamo o ci attrezziamo, quindi...
0: oppure fai come Nardella, l'ex sindaco di Firenze, che si è recato presso una pompa di benzina nel Fiorentino a cavallo.
1: A cavallo,
0: quando lui ci resta e lui no, questo è forse più Panariello.
1: No, questo è Panariello.
0: Mezza a voi, Nardella, eurodeputato.
1: Però alla fine chi è che si ricorda bene come Nardella? Noi lo possiamo spacciare anche per un'imitazione perfetta.
0: Io ricordavo che suonava il violino a questo vezzo, neanche in diretta televisiva, un po' come Gualtieri, la chitarra.
1: Sì, lui dava di violino. Ricercato.
0: No, tra l'altro, scusami, oggi cala, le accise calano a soli 6,1 centesimi per quanto riguarda il gasolio, mentre leggevo che gli autotrasportatori sono sul piede di guerra, minacciano uno sciopero che anche per un giorno potrebbe bloccare comunque il nostro paese.
1: Ci picchia se non sono contrariati loro, che stanno, cioè, che comunque hanno bisogno della benzina per lavorare.
0: Mentre si torna a parlare del presidio dei trattori, che dovrebbe partire da lunedì a Torre in Pietra sull'Aurelia, come è stato negli ultimi 3 anni, sempre per la questione gasolio. E dici, ci sentiamo una canzone?
1: Una canzone ce l'ha proposto Amy, i Pantera, l'avevo promesso, ed eccola qua, Cemetery Gates.

0: siamo Jerry Gates e Pantera. Stavamo parlando dell'iniziativa dell'Eni che ha, diciamo, comunicato che abbasserà il prezzo del gasolio o della benzina, qualsiasi voglia, di entrambe. Sentiamo i vostri commenti a riguardo.
1: Ragazzi, 100 euro di gasolio, 41 litri, costa più del Lambrusco, costa sto gasolio. Non è possibile, per chi fa il lavoro nostro è veramente una cosa. Ci rimettono tutte le aziende. Aziende sono veramente strozzate, costa veramente troppo. Se dasse una regolata.
0: Ed ecco qua, c'è anche chi Simona che ci dice: Eni ha dato il contentino, finché non si deciderà il blocco auto nulla cambierà.
2: Tra l'altro ha anticipato possibili manovre di tassazione sugli extra profitti. Infatti era molto contento Tajani. Forza Italia è contraria alla tassa, dice bisogna concordare con le aziende, quindi una sorta di cadeau questo qua. Comunque ha ragione Max, l'autotrasporto è, anzi, il trasporto delle merci in Italia è su gomma, quindi più aumentano i prezzi del carburante, più anche il cibo, le merci e tutto ciò che troviamo in vendita aumenta.
0: Poi diciamo che anche in questo momento bisognerebbe stare attenti a ciò che si dichiara, perché alcune dichiarazioni comunque ti fanno salire proprio il giacobino, proprio ti fanno venire in mente tipo Robespierre.
2: Allora, tra poco ti parlerò di Francia, perché c'è una rockstar in questo momento nel paese che è Papa Francesco. Sì, Papa ciao.
0: Sì. Ciao. Sembra sei un po' indifferita.
2: Forse ho sbagliato. No, Papa Leone, che ieri è arrivato in Francia, accolto come una superstar, 300.000 persone in piazza. Tra l'altro ha scherzato sulla famosa app di apprendimento linguistico Duolingo, perché era stato cioccato qualche tempo fa il suo profilo per imparare il tedesco. Mi hanno chiesto: ma lo stai utilizzando anche per il francese? Segreto, rispondiamo tra poco.
0: Rispondiamo fra poco, arriviamo alla pausa delle 10 con i Doors. Torniamo fra poco.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: 88 sa di felicità.
1: Questo è Rockbusters.
2: Rockbusters. On Radio Rock. Ancora buon sabato da Radio Rock, sono le 10:04, tanta la musica che vi proponiamo.

0: Famous Last Words, My Chemical Romance. Così torniamo in diretta alle 10:09.
1: Abbiamo parlato di benzina, ormai è un classico per questa trasmissione. Sì. Si inizia sempre con il rapporto.
0: Un tempo era l'equinozio, adesso è la benzina.
1: Ognuno fa di necessità virtù. Sì, è vero che Eni è partecipata dallo Stato, da Cassa Depositi e Prestiti, e misura minore anche dal MEF. Quindi ci dicono, chissà il suggerimento sull'abbassare il prezzo, chi l'ha dato. Ma nei giorni scorsi si è parlato tantissimo del tour di Ed Sheeran con Macklemore, il rapper in apertura per le prime due date, che è stato fatto fuori dal tour, dice Ed Sheeran, dai promoter. In prima linea c'era Robert Kraft, il proprietario del Gillette Stadium vicino Boston, lui che è il proprietario di New England Patriots, il capo della Kraft, tra le altre cose, per le sue dichiarazioni pro-pal. Ebbene, che è successo stanotte? Che si doveva tenere il primo dei due concerti proprio lì, di Ed Sheeran al Gillette Stadium, ma sono stati annullati quello di ieri e quello di oggi. Voi direte perché? Per tempeste, polemiche, cioè piena tempesta. In realtà che si sta abbattendo su Boston.
0: Questo qualcuno potrebbe definirlo karma? Chi può dirlo?
1: Qualcuno lo può definire così. Tra l'altro tu hai delle conoscenze a Boston.
0: Eh sì, faccio lezione a due
1: Boston
0: ragazzi.
1: Celtics.
0: No, Boston Celtics. Faccio lezione di italiano a due ragazzi di Boston.
1: Comunque è molto curioso, in effetti. Si parlava proprio espressamente di quelle due date. Alla fine quelle due date, per il maltempo, sono state annullate, mentre Macklemore ieri ha annunciato il Free Palestine Tour, per adesso tre date nei palazzetti dello sport di Dublino, Parigi e Londra, quello di Wembley, con tanti ospiti. Dice, questo è il momento. Poi ha fatto anche una battuta, non so se avete notato, ma mi si sono liberate un po' di date, ovvero quelle di Ed Sheeran, e quindi ci sarà questo tour, per adesso, dicevo, solo di tre date, poi vedremo.
0: Ci dispiace per Ed Sheeran? Non lo so, questa è una domanda che lancio nell'etere.
1: Chissà se al concerto di Ed Sheeran ci sarà anche Susan Sarandon.
0: Sì, che è stata arrestata.
1: Sì, è arrestata due giorni fa, quando c'era Netanyahu a parlare al Palazzo di Vetro dell'ONU. Tra l'altro è arrestata nella manifestazione pro-PAL e anti-Netanyahu, perché poi è stata organizzata da un'organizzazione ebraica progressista, che è a New York. Comunque è leggermente molto diversa la situazione rispetto a altre zone, e aveva quel sorriso beffardo.
0: Esatto, quindi insomma,
1: come una risata vi seppellirà.
0: Esattamente, e non vi seppellirà, ma vi accompagnerà una delle nostre novità. Ho fatto troppe rime per i miei gusti. Brand new music right here. Brand new.

0: Total Distortion, questa è una novità. Se vi piace, sapete dove potete votarla: sul nostro sito radiorock.it.
1: Intanto ho trovato il mito del giorno. Come sì. avrete letto, ne parlava anche Marco Bosco prima. Si è sposato il cantante, il frontman dei Maneskin, Damiano David, insieme alla sua Dove Cameron, attrice, cantante, eccetera. Lo hanno fatto a Montalcino, che è un comune bellissimo della Toscana, bellissima tutta quella zona del Senese. Ma a parte questo, perché dicevo ho trovato un mito? Perché il cantante e la sua compagna sono arrivati insieme in municipio su un'auto d'epoca, una cabriolet. Ebbene, tra l'altro tutti e due vestiti di bianco, che una volta era il colore riservato esclusivamente alle spose, adesso ha molto di più. Sono per Nelso Miccio.
0: Mi stai spiazzando, perché non so che dirti, perché del bon ton matrimoniale non ne so moltissimo, però sì, tecnicamente è sempre la sposa che usa vestire di bianco.
1: Allora, non si è capito se per andare al municipio o dopo per il set fotografico si sono immessi con questa vecchia auto, tra l'altro bellissima, in una stradina lì nella Val d'Orcia, ma davanti a loro c'era un furgoncino di fotografi. Loro andavano con la macchina a 10 all'ora, ovviamente, sostanzialmente. Dal furgoncino gli facevano i video, gli facevano le foto, ma si è creata una fila.
0: Eh sì.
1: E soprattutto c'era un trasportatore dietro che non sapeva chi fosse davanti a lui.
0: O lo sapeva, ma comunque lo sapeva. Era un po' spazientito.
1: Ed
0: dalla
1: era
0: scena.
1: Leggermente spazientito, e quindi ha fatto un video e l'ha pubblicato sui social. Immaginate lui dietro sta scena, quindi il furgoncino con i fotografi, Damiano David e lui che sta dietro, e se ne esce così.
0: Sentiamo.
2: Andiamo, e c'ho da andare a fare un altro viaggio tra un'ora e bello e buio. E che si stanno a fare riprese cinematografiche? Mare e maccia, maiala, mettete da parte. Lo vedete, stanno a fare la fila. E questi qui belli, beati. Io capisco, la Toscana è bella, la nostra zona è bella, ma mare e maiala, levati. Madonna santa, ora scala una marcia e li schiaccio a questi, eh.
0: L'ha presa bene.
1: L'ha presa molto bene.
0: L'ha presa molto bene. Ci sta. Ci può stare. E effettivamente, se ti trovi da quelle parti e vorresti passare, potresti essere un po' spazientito. C'è chi ci chiedeva, Andrea, Rusty Cage, Soundgarden, eccoli qua.

0: Soundgarden Rustic Age è un tripudio, un plebiscito di approvazione per la compostezza comunque della reazione dell'autotrasportatore che si è trovato comunque bloccato mentre stava lavorando
1: da Damiano Maneskin
0: che faceva le foto del suo matrimonio. Quindi sentiamo un po' di commenti a riguardo. C'era Marco, buongiorno.
2: Buongiorno Rockbusters. L'autotrasportatore è stato un signore. Penso che se fosse capitato a me, e come alle volte mi capita, pure i turisti si fanno gli affaracci loro e fanno le foto e le riprese e tu stai lì e cerchi di passare, perché capita. Beh, non si poteva mandare per radio quello che dico io.
0: Meno male che quindi non abbiamo dovuto assistere.
1: Istrionico.
0: C'è anche Piero che dice: dire che si è parecchio trattenuto. Fosse stato in Puglia, credo che il video non sarebbe stato pubblicato per turpiloquio verso divinità e santi vai. Io devo dire, è un po' che non guido, questo devo dirlo, ma una cosa che mi faceva impazzire era l'incontro quotidiano con, sai, quelle ape car bianche, sì, con i fiorellini, deliziose, bellissime.
1: E tu le incontravi sempre.
0: Ti scaldano il cuore, ma vanno a 4 all'ora. E se hai un po' fretta, potresti viverla male comunque.
1: In che quartiere
0: questa attesa?
1: Vivi? Girano tante ape car.
0: Ce ne sono diverse, però comunque mi capitava questa coincidenza di orari.
1: Allora, tra l'altro, c'è anche una cosa seria a proposito di turisti, perché oggi riapre il parco archeologico del Colosseo dopo 3 giorni. 3 giorni istituiti dal ministro Giuli per il lutto, la morte di Andrea Moretti, operaio di 22 anni, specializzato in lavori in quota, un rocciatore, così vengono definiti, che stava lavorando alla nuova illuminazione.

0: Commenti in cui si diceva per una volta si prende un provvedimento anche per far riflettere sulla sicurezza per quanto riguarda il lavoro, altri dicevano invece ha senso bloccare il Colosseo, che è il monumento più visitato d'Italia, per 3 giorni, non per una questione tecnica, che ne so, quindi approfondimenti da parte della polizia, ma per lutto. Lo so, io le ho trovate...
1: Adesso questo magari noi giriamo a voi la domanda.
0: Lo giriamo
1: però
0: a voi.
1: Io
0: lo giriamo
1: quello
0: a voi.
1: Che dico è che magari sicuramente se tu sei venuto apposta può essere antipatico, ma nel momento in cui ti spiegano qual è il motivo, dire sì, chi se ne frega, è comunque un gesto poco gentile, mettiamola così, voglio essere edulcorata. Ci scrive Giorgio: ho appena staccato dal lavoro, mia moglie giustamente mi propone una deliziosa deviazione per andare in un certo negozio a prendere le maschere di bellezza, quei manoscritti del Mar Morto, che a questo punto vorrei sapere quali sono. Mi mettete Toxicity per addolcire il tragitto? Certo che sì, eccola qua.

Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
1: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
0: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
2: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
4: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei castelli romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili,
7: me va tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
0: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
1: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
0: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
2: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
3: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
9: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
10: Dici che lo conosco?
11: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
11: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
11: Esatto.
10: Il crudo.
11: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere, prosciutto di Parma.
13: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
14: Questo è
15: Rockbusters.
14: Rockbusters.
15: Rockbusters.
16: On Radio Rock.
17: 10.33 prosegue la sabato mattina di Radio Rock con Rockbusters. Fuffo e Nicole con voi ancora fino alle 12 e ripartiamo dai Ghost con Mary on a Cross.
16: Radio Rock. Back in time.

0: Bang Bang Lambrini Girls, questa è una delle novità che a mio parere merita un vostro voto. Se vi piace, votatela sul sito radiorock.it. Stavamo parlando di ciò che è accaduto al Colosseo. C'è stato questo ragazzo di 22 anni che ha avuto un incidente sul lavoro ed è morto. Il comune ha deciso di chiudere l'entrata, insomma l'accesso anche ai turisti, al pubblico, per 3 giorni, e molti turisti si sono lamentati del fatto che erano lì apposta e gli era stato impedito l'accesso.
1: È stato il ministero a deciderlo. Parliamo di Andrea Moretti, operaio di 22 anni, originario del Teramano, e le reaction, così si dice, di alcuni, poi non tutti i turisti, erano: io avevo 3 giorni per fare le vacanze, chiudono il Colosseo. Insomma, dicono sostanzialmente: quello è il monumento di riferimento di Roma, perché chiuderlo per 3 giorni per la morte di un operaio? Che, detto così, ti fa venire il brivido. Alcuni dicono invece che dopo gli accertamenti della polizia comunque andasse riaperto il complesso, perché riguarda anche il foro e la Domus Aurea.
0: Non capisco perché per alcuni sarebbe stata valida come spiegazione il problema tecnico e non invece una cosa del genere. Insomma, è chiaro che io quando sono andata a Parigi la Tour Eiffel non ci si poteva salire, è stato un peccato.
1: L'ho proprio tolta.
0: San
1: Nicola, via.
0: Mi è dispiaciuto, certo non potevo salire, però a quel punto accetti, se specialmente ti spiegano il motivo. Qua infatti ci scrivono: mi sembra giusto che sia stato chiuso il Colosseo, il lavoratore è morto lì e ne muoiono quotidianamente in tutta Italia. Per i turisti mi dispiace, ma le chiusure capitano a tutti, quindi può succedere, ahimè.
1: Te lo vedi da fuori il Colosseo, e vedi magari anche angoli di Roma che conosci meno. Vuoi dircene qualcuno?
0: Adesso mi cogli vai al parco degli acquedotti.
1: No, tu turista rompipalle, vai al parco degli acquedotti.
0: Ti fai una bella passeggiata, una corsetta, così ti sfoghi se sei un po' nervoso e ti rilassi.
1: Senti, tra poco torniamo anche a parlare di musica, perché c'è stato un concerto particolare, curioso, e voglio andare a indagare un po' sulla vostra adolescenza musicale, ma tra poco.
0: Tra poco, prima ci chiedevano Fortunate Son, eccolo qua.

0: Tra l'altro è stata annullata anche dalla Rai la serata evento al Colosseo, per questo con Alberto Angela su Giulio Cesare. Un bellissimo messaggio sui social di Alberto Angela, che tra l'altro diceva: questo operaio aveva l'età dei miei figli, ed è giusto anni. Fermarsi in questo momento. Invece volevo andare a un evento, chissà se lieto o no. Volevo parlarti velocemente degli U2, gli U2, che hanno annunciato l'arrivo del loro 16° album, che si intitola Carnaval de Luz, e hanno pubblicato la prima canzone, Silenzio.
1: Gli è presa sta roba. Che sono diventati Bad Bunny, sono diventati improvvisamente.
0: Me li immagino vestiti da toreri.
1: Sì, con le nacchere.
0: Ti piace il Carnaval de Luz? Uscirà il 13 novembre, tra l'altro un lungo messaggio di Bono Vox che cercava di riprodurre un po' l'atmosfera a voce del carnevale. Tipo, venite,
1: adesso,
0: venite, venite.
1: Sto immaginando come Cher quando doveva cantare Dov'è l'amore, che però è italiano, e te la vestita da spagnola. Adesso mi sto immaginando così Bono Vox conciato come Cher.
0: L'ultimo brano sarà un duetto con Dolly Parton, ultima pubblicazione in vita di Dolly Parton. Tra l'altro ha anche raccontato che stava già male, quindi si era messa a cantare comunque con grande fatica, e quindi l'emozione nel ricordo di Dolly Parton, a cui aveva proposto inizialmente un progetto di musica irlandese, e la Parton aveva detto: no, forse è troppo irlandese per me, concentriamoci su altro. E a proposito questo brano, ma ieri gli U2 hanno celebrato i loro 50 anni di carriera suonando, facendo un concerto nella scuola da cui tutto nacque. Tra poco vi spiego, perché comunque è divertente e curioso, al di là di quello che possiate pensare degli U2 e di Bono Vox. Vi chiedo al volo: voi, ai tempi della scuola, ragazze e ragazzi, avevate un gruppo musicale? E se sì, come si chiamava? Siete rimasti in rapporti con loro? O magari eravate solisti e vi eravate dati un nome d'arte?
1: Descriveteci la vostra esperienza come musicisti o come cantanti. Intanto però la vostra esperienza può esserci mai raccontata se ci incontriamo al concerto delle Gem. Radio Rock
0: Promotion, che sarà domenica 18 ottobre. Infatti Radio Rock presenta le Gem in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col suo primo album Unam. Sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice, ma attenzione, Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora su WhatsApp un messaggio con nome, cognome e la parola Gen al 3899 106 600. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Gen in concerto domenica 18 ottobre, Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma. È un evento Radio Rock
1: e un assaggio per voi di quello che vi aspetta. Wow!

0: Legend con Duda Dance alle 10:50. Dicevo, oggi ci sono reportage sul concerto che c'è stato ieri degli U2 nella scuola dove sono nati, perché si festeggiano i 50 anni della band. Era il 1976. Vi ho chiesto se anche voi avevate una band ai tempi della scuola, come l'avete chiamata, o magari eravate dei solisti con un nome d'arte particolare, o il vostro nome, magari semplicemente, che ne so, Fabrizio, eri Fabrizio a scuola. Allora, cosa era successo 50 anni fa? Che Larry Mullen Jr., il batterista, affisse un foglietto scritto a mano sulla bacheca della Mount Temple Comprehensive School con scritto: batterista cerca musicisti per formare una band, e risposero Adam Clayton, famoso nella scuola per il suo atteggiamento spavaldo da donnaiolo, a 16 anni il donnaiolo Adam Clayton, poi David Evans, The Edge, suo fratello Dick Evans e un ragazzo ribelle dal nome Paul David Hewson, ovvero Bono. Quindi sostanzialmente gli U2 già all'epoca, e provarono per un anno nella cucina dei poveri genitori di Larry Mullen, che si sono dovuti servire gli U2 in cucina quando magari volevano uno snack. E ieri sono tornati lì per i 50 anni, hanno tenuto questo concerto. Studenti di oggi, c'era anche qualche fan, tantissimi giornalisti, e hanno proposto 7 brani. E quindi comunque bella come storia tornare lì. Poi un gruppo della scuola si è messo anche a suonare con loro, quindi la cosa ci è piaciuta.
1: A me è capitato una volta di organizzare un concerto
0: di
1: playback in cui io ero Madonna. Quindi questo è
0: questo vale doppio.
1: Ero anche vestita da Madonna degli anni 80 e cantavo in playback. Adesso non ricordo, perché mi ricordo che facevamo questa sfida.
0: Ma che scuola
1: mi
0: era?
1: Mi è venuta in mente questa cosa proprio parlando degli U2, perché c'era un mio amico che era in fissa con gli U2, quindi fece questo concerto in playback lui con gli U2, e io ho risposto
0: a scuola matta, oh, no, i concerti,
1: ragazzi,
0: in playback,
1: ragazzi, qui grande spettacolo calcio champagne. Ma vi vogliamo far ascoltare i Kneecap insieme a Tom Morello con Unconquered.

0: Mille insieme ai Kneecap Unconquered. Questa è un brano che volevamo comunque sottoporvi.
1: Brano uscito ieri, collaborazione tra Tom Morello, che ha pubblicato proprio ieri il suo album Everyone Gets Everything That Want, anzi They Want, e c'è questa collaborazione, lui che aveva definito i Kneecap i Rage Against the Machine del 2026. Quello che stanno facendo loro con l'arte è ciò che probabilmente le persone dovrebbero fare nella vita: sfidare il potere dicendo la verità. E quindi è uno dei brani del nuovo album dell'ex chitarrista The Rage Against the Machine.
0: Ma sentiamo i vostri racconti. C'era Isabella che ci dice: io da bambina ero Gem e l'hologram nella mia testa, prendevo il batacchio della tenda del salotto e lo usammo come microfono. Vale?
1: No.
0: Meno, meno rispetto a aver provato a suonare una band, ma apprezzo comunque e ci siamo passate un po' tutte. Ma sentiamo ancora.
2: Ma io alle superiori avevo messo su un gruppo metal con gli amici miei, e siccome nessuno riusciva a far prevalere la sua volontà su come chiamare il gruppo, mettendo tutto insieme con il TTV, quindi si chiamava Master of Dark Destroyed Metal Smash Diesel. Niente, ci riunimmo varie volte in saletta. Il chitarrista aveva scritto una canzone che si chiamava Fuck You Bastard, però era uguale agli Clash dei Metallica, glielo facemmo tutti notare e lui si impuntò che non era vero, poi gli dicammo che ne avevi forsennato e si sciolse il gruppo, quindi che una sola canzone all'attivo.
0: Quindi per la vostra mancanza di cooperazione forse abbiamo perso il gruppo del secolo, il più grande sempre. Gruppo di sempre,
1: però,
0: questo è un rammarico.
1: Però la fortuna è che ti trovi all'autodromo di Monza.
0: Sì.
1: Perché si sentono sprezzare delle Formula 1, anzi a Baku, oggi si corre a Baku.
0: Anche perché trovare il nome della band, secondo me è la parte più complicata di tutta l'operazione. Se volete continuare con i vostri racconti, 3899 106 600, noi arriviamo alla pausa delle 11 con il Limp Bizkit Break Stuff, ma torniamo tra poco.

0: so come and get it. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.

0: 1878 sa di felicità.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: State ascoltando
5: Rockbusters
6: on Radio Rock.
7: Abbiamo superato le 11 da 3 minuti. Radio Rock è in diretta con Fuffo, Nicole, Paul McCartney e Michael Jackson. Say, say, say.
6: Radio Rock, back in time.

0: questa è una delle novità votabili sul sito radiorock.it. Scegliete quella che più vi aggrada.
1: Intanto ci scrivevano il titolo completo della band, almeno l'ascoltatore di prima, perché si sentiva un po' disturbato l'audio.
0: Sì, i Master of Dark Destroyed Mega Smash Diesel. Forse il titolo non so se avrebbe aiutato.
1: Però se facevano una locandina sembravano sei gruppi.
0: Sembravano sei gruppi. Però vedi l'onestà intellettuale invece di chi ci scrive. Io suonavo nei Sona Sega, che aveva multipli nomi dai multipli significati.
1: Allora non so se ci stai gabbando, però poteva sembrare anche un nome mezzo giapponese.
0: Poteva essere, però io avrei apprezzato molto.
1: Capito? Cioè Michael Kiwanuka e i Sona Sega.
0: Esattamente, sarebbe stato perfetto. È un peccato che non abbiate proseguito.
1: Allora, intanto, prima, un'oretta fa, ti dicevo che il Papa, dopo 18 anni, è arrivato in Francia. Ieri a Parigi, accolto all'aeroporto da Macron, con tanto di tappeto rosso, Macron e Brigitte. Macron, che ha detto io non parteciperò però a nessuna messa per il rispetto della laicità dello Stato, lo ha accolto all'Eliseo, ma ci sono anche delle...
0: perché in Francia ci tengono moltissimo alla laicità dello Stato.
1: Toccagli tutto in Francia, tranne... la laicità dello Stato. E per dire una cosa stupida poi mi sono fermato. Allora, tra l'altro, ha origini francesi il Papa Prevost, a cui hanno chiesto:
0: quante origini ha? Allora, comunque cercano di rivendicarsi.
1: Se prendete l'albero genealogico di Papa Prevost, è lungo quanto l'autostrada del sole, più o meno. Origini bretoni. E quindi gli hanno chiesto: ma per rinverdire un po' il suo francese, anche in questo caso ha utilizzato l'app Duolingo, perché era già successo con il viaggio in Germania.
0: Sì.
1: Lui studiava il tedesco su quest'app, quindi faceva conversazioni. Dice: no, quella è una fake news, però ogni tanto qualche parola in francese.
0: No. Prima al pontefice si usava comunque fare delle domande mai sui massimi sistemi. Adesso questo povero uomo gli chiedono soltanto delle esami. Che qual è il tuo colore preferito?
1: Mi hanno chiesto, visto che a Roma a novembre ci sarà una partita tra due squadre universitarie di università cattoliche, per chi tiferà? E lui ha detto per il Villanova, che è l'università che ha frequentato lui. Dice: verranno il 90% da Villanova, il 10% da Notre Dame, e il popolo di Dio spirerà molto forte il suo vento verso il Villanova. Ma a parte questo, tra l'altro, le campane ieri alle 10, quando arrivava di tutta la Francia, hanno suonato. Tanta gente per strada, è andato a Notre Dame, all'UNESCO, poi al Saint-Denis, allo Stade de France ieri per la messa.
0: E poi a comprare un pane au chocolat, che è un suo pezzo, che è una cosa di viva ghiotto.
1: I macaron, ma i macaron. A un certo punto però è comparsa una cugina del Papa della Repubblica, una cugina che non ha mai conosciuto, ma ve le parlo tra poco perché è divertente.
0: Prima i Tool con Stinkfist.

0: Test It Tool. Eravamo alle prese con il viaggio del pontefice in Francia.
1: Primo papa ad andare in Francia dopo 18 anni. Macron ha parlato della laicità dello Stato, per questo non parteciperà a nessuna messa. Tra ieri c'era anche quella
0: poi
1: a Notre
0: Dame.
1: Ha
0: anche detto Parigi val bene una messa.
1: E ha detto pare se, detto se Parigi avesse il mare
0: sarebbe
1: una piccola bear. No, vabbè, comunque interessante questo concetto. Sull'aereo per portarlo a Parigi, un corrispondente della CNN ha fatto anche una domanda sul fatto che i corrispondenti proprio di CNN, di MS Now e di Politico siano stati fatti fuori dalla Casa Bianca per volere di Trump. Poi un giudice, credo ieri, proprio due giorni fa, ha sospeso il provvedimento di Trump dicendo no, dovete riammettere i corrispondenti, eccetera. Hanno chiesto al Papa cosa ne pensasse e lui comunque, secondo me, con una sobria stoccata dice: io sono molto felice che voi siate qui, qui siete tutti, riferendosi ai giornalisti, benvenuti, e ritengo che una buona copertura giornalistica sia molto importante e noi la garantiamo sempre, quindi prendendo un po' le distanze. Ma a un certo punto, tra le 300.000 persone che seguivano la Papa Mobile, che mi fa impazzire perché è la Batmobile del Papa. Papa, sostanzialmente c'era una cugina del Papa con il cartello Cousin
0: didascalico. Comunque voleva arrivare dritto al punto. La cugina vuole essere di chiunque,
1: sì.
0: Però
1: alle parisiene è andata a intervistarla e si chiama Kathleen, cugina di Papa Leone. E cosa ha fatto? Anzi no, ha scritto Chicago Martinez Cousin. Dice: io sono cugina del Papa, anche se non l'ho mai conosciuto, non l'ho mai incontrato di persona, quale migliore occasione,
0: certo,
1: che questa? Gli ho portato i popcorn al caramello,
0: che è piatto tipico francese.
1: No, è da Chicago, è arrivata.
0: Ah, li ha portati da Chicago
1: apposta. I popcorn al caramello e il formaggio più famoso di Chicago, spero si fermi e possa conoscere. E il Papa invece è andato dritto.
0: È scappato via velocissimo, non ha gradito. Però il pensiero è stato: che carina, però
1: di Chicago
0: si è fatto il viaggio. Ma pensa al bagaglio che puzza e faceva tra il formaggio di Chicago e i popcorn al caramello.
1: Però i controlli, dici, questo è per il
0: che
1: Santo
0: se è per
1: Padre.
0: Il Santo Padre, alla fine che fai? Non passi. Detto questo, è una storia bellissima, mi strazia l'anima pensare che,
1: guarda,
0: non sia stata giustamente ricevuta.
1: Tra poco invece ti porto proprio alla Casa Bianca,
0: sì,
1: perché c'è stata la visita, c'è ancora la visita di Xi Jinping negli Stati Uniti, ma Trump che fa lo splendido con lui è qualcosa di meraviglioso, ma te ne parlo tra poco.
0: Trattieniti, perché il racconto vale la pena, insomma, di essere fatto in maniera minuziosa prima gli Idols.

0: Stockholm Syndrome, gli Idols. Passiamo dalla Francia alla Casa Bianca,
1: a Washington, perché c'è stato un incontro tra Xi Jinping e Donald Trump. Incontro molto cordiale, entrambi poi sottolineano il rapporto personale che c'è. Trump dice: è un grandissimo amico. Xi Jinping, loro si sentono su WhatsApp
0: sempre.
1: Mentre dall'altra parte parla di ottimo rapporto il presidente cinese, che è stato messo in mezzo anche sulla superintelligenza, perché Trump dal palco dell'ONU, tra le varie sparate, se ne è uscito con un'affermazione, ovvero che gli Stati Uniti da adesso in poi chiameranno l'intelligenza artificiale superintelligenza, perché la parola artificiale la fa sembrare fake, finta, falsa, e non è così, dice.
0: No.
1: È straordinaria, non vogliamo nessun... parla di schema globale per controllarla, sostanzialmente competizione in cui noi siamo davanti rispetto a tutti. Però è interessante perché dice che i documenti ufficiali della Casa Bianca e del governo americano faranno tutti esplicitamente, riporteranno la superintelligenza, e quindi diventa SI e non AI.
0: Si poteva spiegare un po' di più comunque.
1: Ieri su Truff ha detto: ne ho parlato con Xi Jinping, ha detto è una grande idea.
0: Immagino proprio. Xi Jinping ha detto: ma guarda, è rimasto incantato da questa idea.
1: Vabbè, però è interessante, dice chi vince la corsa per l'intelligenza artificiale vince tutto, un po' come il gol.
0: Sì, il golden goal. Il famoso golden goal, però con la super intelligenza.
1: Allora, scene curiose dalla Casa Bianca. Innanzitutto Donald Trump che fa vedere il nuovo eliporto a Xi Jinping.
0: Io immagino Xi Jinping che pensa: ma

0: Appena vede il granito non capisce più niente.
1: Poi gli ha fatto vedere i cantieri della sala da ballo.
0: Quella... E si sono messi con le braccia dietro la schiena a osservare i cantieri della sala da ballo.
1: È una sua cavolo di perversione. Ha portato tutti alla cena di stato in cui c'erano anche i capi delle big tech. A vedere i cantieri dice: verrà meraviglioso. E Xi Jinping dice: che te devo dire, va bene.
0: Questo granito è straordinario.
1: Poi ha fatto vedere la Walk of Fame dei presidenti con tutti i ritratti. E come sapete, cioè, lui ha fatto mettere al posto del ritratto di Biden la foto dell'autopen, ovvero il macchinario che serve per firmare in automatico le cose.
0: E non è una buttata, è veramente così ha fatto. Cioè, anche le didascalie le ha riscritte lui di tutti i presidenti degli Stati Uniti, tra cui Obama.
1: E ha fatto a Xi Jinping: this is me, quindi questo sono io e questa è l'autopen di Biden. E si è messo a ridere.
0: E si è messo a ridere e poi ha detto: datemi del granito, però, perché se no non posso andare avanti con la visita.
1: E ha regalato una statua dell'aquila calva, che è l'aquila americana, che non è veramente calva, questo lo voglio dire.
0: Non è una aquila shaming. Vabbè, devo dire, forse la visita peggiore della storia.
1: Con Melania, che a sorpresa ha detto: io ho avuto un'infanzia in un paese comunista, non mi è mancato niente, sono stato benissimo, perché parlava a un paese socialista come quello cinese. Però molti dicono come Trump attacca i comunisti e poi la moglie, che è nata in Slovenia, parla bene dell'infanzia sotto il comunismo.
0: E allora noi arriviamo alla pausa delle 11:30 con i Killing Joke 80s, ma torniamo tra poco.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Oh my God!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Questo è Rockbusters.
9: Rockbusters. On Radio Rock. 11.33, entriamo nell'ultima fase di Rockbusters. Alle 12 daremo il testimone a Jacopo Morroni con Animal House e ripartiamo dai Fleetwood Mac con The Chain.
10: Radio Rock. Back in time.

0: Wings on Fire, gli Interpol. Questa è una delle novità da votare sul sito radiorock.it qualora fosse la vostra preferita.
1: E se non lo fosse?
0: Ce ne sono altre. C'è un'ampia scelta che dava a vostra disposizione. Ma stavamo parlando della Casa Bianca, di questa interessantissima e imprescindibile visita di Xi Jinping.
1: Non è sarcastico.
0: Poteva sembrare sarcastico, ma non lo è stato.
1: Perché Nicola è così, quando sembra sarcastica,
0: non lo sono.
1: Non lo è.
0: E viceversa. Sentiamo un po' di commenti a riguardo. 3899 106 e 600.
2: Signori, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Per quanto mi riguarda, Trump ha la sindrome di Adamo. Cioè, questa cosa di dover per forza dare i nomi a tutte le cose del creato. Ecco, lui se l'inventa, superintelligenza, lago America,
1: Golfo d'America.
2: Non continuo, so diventare volgare, però vi abbraccio forte.
1: Secondo me lui ha questa sindrome qui,
0: sì, che è più ampia, è più al di sopra di Adamo, secondo me.
1: Io me lo immagino, prende una penna e fa, questa non si chiama più penna, si chiama, che ne so, penna d'America.
0: Il problema è che poi gli danno retta, e questo per esempio già su Google Map hanno già cambiato comunque il golfo, adesso si chiama Golfo d'America, quindi il problema è quello. Però è chiaro l'intento di dover cambiare.
1: In realtà nessun altro paese poi riconosce queste cose,
0: però intanto lì comunque sono tutti abbastanza serviti.
1: Senti, Nicola, invece tra poco ti voglio parlare della taglia 26 da donna, perché Tony F, il trapper Tony F, ha chiesto scusa ieri per una Instagram story di cui si è parlato tantissimo, nella quale mostrava i suoi pantaloni taglia 26 da donna, e ne è nata una discussione enorme, ma ve ne parliamo tra poco.
0: Tra poco, prima vi ricordiamo un appuntamento imperdibile.
3: Radio Rock Promotion.
0: La Biennale Marte Live 2026, il festival multidisciplinare diffuso dal 1 all'11 ottobre, 40 location, centinaia di artisti tra musica, teatro, danza, cinema, circo e arti visive. Tutto insieme, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Sul palco troveremo i Baby Shambles, Omar Soleman, Alberto Ferrari dei Verdena, Camon Tigre, Mika Hinson, Sara Neufeld degli Arcade Fire, Mauro Ermanno Giovanardi e tanti altri. Il programma e i biglietti sono disponibili su biennalemartelive.it, media partner Radio Rock, e ascoltiamo quindi, così in omaggio a questa biennale, i Baby Shambles con Fall From Grace.

0: Shambles.
1: A volte, Nicole, non ti viene da piangere che in questo mondo che crolla comunque bisogna parlare di Tony F, sì, per la polemica che
0: questo
1: ha scatenato.
0: Un po' mi crea un po' di disagio, ma tant'è.
1: Allora, che è successo sostanzialmente? Se ne è parlato moltissimo sui giornali. Il trapper Tony F, ex Dar Polo Gang, famoso per questo penso sia il massimo della fama, ha mostrato mentre andava alla Milano Fashion Week i jeans che stava indossando in macchina in quel momento, e con tono orgoglioso dice: ah, regà, vi dico solo che questa è una 26 donna, avete capito? Schiavi del cibo, schiavi dei carboidrati, schiavi di zuccheri. Allora, lui si vanta di indossare pantaloni 26 donne, che poi sarebbe una 38.
0: Non ne ho idea, ma che non ho mai vista questa taglia da donna. Quindi non
1: e dice agli altri: voi siete schiavi del cibo, dei carboidrati, degli zuccheri, siete solo schiavi degli zuccheri. Che tra l'altro pure l'associazione carboidrato male, a prescindere, è sbagliata, perché i carboidrati fanno parte dell'alimentazione, eccetera. E quindi si parla di narrazione tossica e del fatto che Tony F sia seguito da milioni di ragazzi soprattutto, e quindi che la 20 taglia 26, la S, per, tra l'altro pantaloni donne non solo lui, sia, non so, un punto di riferimento per la magrezza, per lo stare bene, voi schiavi degli zuccheri.
0: Ma tra l'altro posso aggiungere una postilla, perché tutti ovviamente hanno parlato dell'importanza che ha comunque comunicare un messaggio, lui poi ha un pubblico di ragazzi giovanissimi, piaccia o no, ma tant'è. Ma nessuno parla del vanity sizing, ovvero che adesso vanity sizing è che adesso comunque i grandi marchi di distribuzione, proprio per spingerti più psicologicamente all'acquisto, danno dei numeri alle taglie completamente casuali, ovvero magari tu è una 46 ma ti dicono sull'etichetta che è una 40 e tu ti senti meglio con te stesso e sei più incline all'acquisto. Quindi le taglie variano tantissimo da marchio a marchio, oltre al fatto che sia proprio sbagliato identificarsi con una taglia e renderla un obiettivo, è anche completamente fuorviante, perché in questo momento non c'è una taglia che sia uguale all'altra, quindi è proprio sciocco a prescindere.
1: Poi ha fatto un altro video di scuse, dice: volevo fare questo video per tutte le persone che si sono sentite offese dalle mie parole, non volevo offendere nessuno, secondo poi siamo umani e sbagliamo, io ho già sbagliato, sto cercando di mandare un messaggio positivo, ovvero di spronare la gente a fare di più, a non fermarsi, a correre, a
0: ma
1: fare sport.
0: Ma fatti i cazzi tuoi, scusa, posso essere così volgare, perché su queste cose io ci perdo la testa. Ma che messaggio di sprone è questo qua? Cioè dire io entro nella 26, è questo uno sprone per qualcuno? Questo domando, c'è cioè qualcuno che è stato mai spronato a qualcosa, non si capisce bene cosa, da questi messaggi qua? Non lo so. Io andrei avanti con Chevelle e la loro Peach.

0: Cheval con Peach, mi sembra che siamo tutti concordi comunque su ciò da dire, che dovremmo dire a Tony F, perché sono arrivati diversi messaggi al 3899106600.
1: Ovvero fatti gli affaracci tuoi.
0: Esatto, c'è una domanda però che qui mi preme girare anche a me stessa, ecco.
2: A rischio di beccarmi un fatti i cazzi tuoi. Nicola, come va l'allenamento per la maratona?
1: Ah, guarda, il lancio dei capelli a Oxford.
2: Ricomincio a correre. Ciao belli.
0: Guarda che tu ci scherzi, ma la maratona siamo lì, eh. Non è malvagio l'allenamento.
1: È vero, le mancano solo 42 chilometri e poi il gioco è fatto.
0: E poi il gioco è fatto e poi siamo pronti. A questo punto, cari amici, è giunto il momento di passare il testimone a Jacopo Morroni e il suo Animal House che vi terrà compagnia per le prossime 3 ore. Noi vi rinnoviamo invece l'appuntamento. Fuff e Nicole domani mattina sempre con Rockbusters dalle 9 alle 12.
1: Ciao a tutti ragazzi, buon sabato, ciao.
3: Avete ascoltato? Yeah.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
14: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Animal House. Ora su Radio Rock. Animal House, la fiera delle fiere. On Radio Rock.
3: Ladies and gentlemen, sono le 12:05, questo sabato 26 di settembre, siete collegati con la fiera delle fiere. Animal House! Ovviamente quello che faremo come sempre fra le 12 e le 15 è girovagare fra una marea di curiosità bestiali accompagnati da tantissima musica rock. Possiamo chiacchierare insieme al 3899 106 e 600. Quale bestia seguiremo oggi? Beh, già vi dico che non è una sola, sono più bestie, sì. Oggi e domani faremo una lunga carrellata fra bestie che hanno una precisa caratteristica in comune, ma è ovvio che non vi rivelo subito quale sia questa caratteristica. Prima ci ascoltiamo un po' di Black Rose.

0: Summertime Black Rose alle 12:11 in questo sabato 26 di settembre. Bene, in questo weekend, perché parleremo di uno stesso filone sia oggi che domani, voglio ricucire insieme un po' di puntate che abbiamo fatto. Cioè parleremo di animali, molti dei quali singolarmente gli abbiamo magari già dedicato una puntata, una mezza giornata, insomma, ma che oggi ricuciamo insieme per una loro specifica caratteristica. E prima di arrivare alla caratteristica vi lancio alcuni degli animali che andremo a vedere per cercare di vedere se, di capire se anche voi riuscite a vedere questo filo conduttore che io vedo chiarissimo. Il primo animale è l'anguilla. L'anguilla è un animale pazzesco perché, come sapete, tutte le anguille, come sapete, se non lo sapete ne parliamo fra poco, fanno un viaggio incredibile per andare a riprodursi nel Mar dei Sargassi. Poi andremo a vedere per esempio il panda, un animale che tutti descrivono come goffo, inutile, scemo, un carnivoro che mangia solo bambù e che per di più non si sa accoppiare se non gli fate vedere filmini porno. E infine ce ne andremo dalle parti del cacapo, uno strambissimo uccello neozelandese che ad oggi non ha una popolazione complessiva ed è uno degli anni buoni di 320 esemplari. Eppure piano piano sopravvive. Cosa hanno in comune un cacapo, un panda e un'anguilla? È semplice, si riproducono in maniera veramente strana.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

con la loro Seriously fra le nostre novità in alta rotazione che potete sempre votare, lo sapete, sul sito www.radiorock.it. E allora, signore e signori, mi scrivete al 3899106600, a parte i vari buongiorni che naturalmente vi ricambio con molto affetto, mi dite: pensavo che dopo l'orangotango, l'aquila reale, il gatto e il topo, oggi parlassi degli unicorni. E sai che hai ragione, ho proprio fatto tipo orango, aquila reale, gatto e topo, non ci ho neanche pensato, ma perché ti ho fatto le ultime puntate tutti questi animali, è incredibile, bellissimo. E pensa fra l'altro, Patrizia, che mi leggi nel pensiero, perché una delle puntate prossime che volevo fare era intitolata effettivamente "Ma che cacchio so sti due leocorni", che poi sarebbero gli unicorni, come è nata un po' la leggenda su alcuni degli animali mitici. Quindi ci andremo su questo, ma non oggi, perché oggi, come vi dicevo, parliamo di animali che hanno abitudini riproduttive e diciamo bizzarre, forse addirittura bislacche, ma naturalmente tutte totalmente sensate dal punto di vista evoluzionistico, e fra l'altro che hanno la caratteristica di sostanzialmente non riuscire, o meglio, noi non riusciamo a farli riprodurre in cattività, proprio perché la loro riproduzione non contempla semplicemente l'esistenza di un sesso e l'altro nella stessa stanza, magari con una certa voglia. No, ci vuole qualcosa di più, a volte ci vuole l'atmosfera, a volte la persona giusta, a volte il frutto giusto, letteralmente, ma ne parleremo. Prima di andare su tutto questo, fatevi ricordare che domenica 18 di ottobre, che ormai si avvicina, santo Dio come passa il tempo, Radio Rock presenta i Geni in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese che se ne viene nel nostro paese, a Roma, nell'ambito del nuovo tour europeo. In apertura ci sono Urtica e Dilemma, i biglietti sono in prevendita su Dice, ma come al solito noi di Radio Rock vi regaliamo un ingresso. Basta inviare adesso un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Gen, 2N alla fine, al 3899106600. Vincitori e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. L'evento è domenica 18 ottobre, i Gen sono in concerto al Wishlist Club in via dei Volsci 126B a Roma, e il tutto naturalmente è un evento Radio Rock, e i Gen adesso ce li ascoltiamo.

Girls, Funky Mission e Jen qui su Radio Rock. Super, mi fa impazzire letteralmente. 12 e 23 minuti, vi porto a fare un viaggetto. Beh, miei cari signori, prendiamo un'imbarcazione e iniziamo a spostarci attraverso l'Oceano Atlantico. E mentre stanno lì nel Mar dei Sargassi i nostri pirati rimando alla ricerca di un tesoro, potrebbero intercettare un bel po' di grosse anguille che si aggirano fra le alghe. Ma le anguille di base non vivevano nei fiumi e nei laghi e in acqua dolce. Che diavolo ci fanno al Mar dei Sargassi? Beh, questo è uno dei più grandi misteri della biologia animale. E abbiamo già dedicato una puntata intera all'anguilla, ma è il caso di ripeterlo. Tutte le anguille del mondo, ogni singola anguilla del mondo, parlando almeno della nostra specie di anguilla europea, tutte le anguille, ogni anguilla, quella che vive in un lago in Svizzera, in un fiume in Norvegia, oppure all'interno delle fogne di Londra, è nata nel Mar dei Sargassi, quindi per capirci al largo della Florida. Ma come diavolo c'è andata a finire poi in Svizzera?

Wizzo di Black Sabbath. Ebbene, sì, effettivamente nessuna anguilla è mai nata al di fuori del Mar dei Sargassi. Anche le anguille da cosiddetta acquacoltura, effettivamente le anguille di acquacoltura, cioè quelle cresciute in cattività, non sono nate in cattività, sono solo cresciute in cattività. Cioè noi catturiamo i piccoli e li cresciamo in cattività. Fra l'altro c'è anche un intento ecologico in tutto questo, ne parleremo, perché davvero nessuna anguilla ha mai deposto un uovo o liquido per inseminare tale uovo in un posto diverso nel mondo rispetto al Mar dei Sargassi. Si riproducono solo là, non c'è alcun modo di riprodurle in cattività. Ci hanno provato in ogni maniera, la scienza ci ha messo tutto il suo armamentario, colture idroponiche, concentrazioni saline che variano nel tempo, cercare di riprodurre esattamente tutti i microambienti che in sequela affronta l'anguilla durante il viaggio, perché sì, c'è un viaggio di ogni anguilla dal luogo in cui è cresciuta in un laghetto in Svizzera fino al largo della Florida nel Mar dei Sargassi. Ma non c'è niente da fare, devono proprio stare là, o meglio, devono arrivare là, perché in questo caso è proprio vero che quello che conta per l'anguilla è il viaggio e non la destinazione.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
12: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Allora animali, tutti in pista e fate come al solito.
14: Animal House.
15: La fiera delle fiere.
16: On Radio Rock.
17: 12:34 minuti, sabato 26 di settembre, bentornati alla Fiera delle Fiere, Animal House. Io sono Jacopo Morroni e fino alle 15 vi porto a spasso fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. 3899-106-600 è sempre il numero per chiacchierare insieme via WhatsApp e Telegram. E oggi parliamo di animali dalle bislacche abitudini riproduttive, animali che in cattività non si riesce a far riprodurre perché hanno bisogno di qualcosa di più, a volte la chimica, a volte un frutto, a volte un luogo, a volte un viaggio. E questo è il caso dell'anguilla, il più irriproducibile fra gli animali in cattività. Mai nata un'anguilla in un posto che non sia quel famoso Mar dei Sargassi. E adesso raccontiamo qualcosina in più sul perché questa situazione esiste effettivamente, cosa si fa nell'acquacoltura dell'anguilla, la follia di questo incredibile animale che non sappiamo come faccia a fare questo viaggio pazzesco. Tutto questo sempre a suon di rock. Arrivano i Papa Roach, questa è Help.

Coach Help, 12:38 minuti. Bene, la vita di ogni anguilla inizia e finisce con un grande, grandissimo viaggio. Proviamo a immaginarlo, proviamo a seguirlo. Questa anguilla, un'anguilla che nasce sostanzialmente da un uovo che si schiude attaccato a un sargasso. Il mare dei sargassi si chiama così perché è pieno di sargassi, che sono delle alghe sostanzialmente grosse, alghe fluttuanti che creano sostanzialmente dei macroambienti marini di foreste d'alghe vere e proprie, particolarissimi e molto affascinanti come ambienti. Bene, nasce lì, si ritrova mezza le alghe e quando nasce ovviamente è tipo una sorta di larvetta piccolina, mezza cieca, inizia a nutrirsi il giusto fino ad avere un po' di energia lì intorno in questo ambiente, però è protetto perché è una foresta di sargassi, quindi ovviamente sei molto meno esposto alle intemperie e ai predatori quando sei inutile, e quando raggiungi un minimo di indipendenza inizia il primo grande viaggio. Le anguille iniziano a migrare dal largo della Florida, per capirci il Mar dei Sargassi è tipo Triangolo delle Bermuda, quella parte di mondo lì, ok? Iniziano a migrare verso le coste europee e parzialmente nordafricane, ed è un viaggio in cui attraversano letteralmente l'Atlantico sviluppandosi in diverse forme di sviluppo intermedio. L'anguilla non nasce subito con la forma precisa dell'anguilla adulta. È un viaggio incredibile che già non sappiamo come diavolo faccia a fare, né perché, cioè perché dal Mar dei Sargassi te ne vai a cercarti un corso d'acqua dolce dall'altra parte dell'Atlantico, non lo sa nessuno, eppure lo fanno. Entrano ad esempio nel Mar Mediterraneo dallo stretto di Gibilterra, si distribuiscono sulle coste di Francia, Spagna, Italia, Nord Africa e praticamente un po' tutta l'Europa, risalgono fiumi e quando necessario per arrivare allo stagno che non si sa perché hanno deciso che è quello e non si sa come fanno a sapere che è lì, escono fuori dal fiume e strisciano sull'erba umida. Brand new music right here. Brand new music.

Greta Van Fleet, fra le vostre novità in alta rotazione, sempre votabili sul sito www.radiorock.it. Ebbene, decidete voi votando quali novità restano una settimana in più nella nostra alta rotazione. Avete sentito il mio entusiasmo per Greta Van Fleet, ma non ve l'ho mai nascosto, sti ragazzi li adoro sinceramente. Allora, prima di proseguire con l'anguilla, vi ricordo che se per caso ve lo siete perso al cinema, potete recuperarvi su Sky On Demand e in streaming su Now il documentario Aldair Cuore Giallo Rosso, ovviamente documentario sul difensore brasiliano diretto da Simone Godano, che racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame con la squadra, ma non solo con la squadra, con la città, oltre alle 13 stagioni in giallo rosso. E poi è un bel viaggio, perché si va da Roma a Rio de Janeiro, si vanno a riscoprire affetti, ricordi, campetti, si va a entrare proprio dentro il mondo in cui è cresciuto Aldair e un'intera generazione di calciatori brasiliani che ci hanno fatto sognare. Insomma, voce narrante quella di Claudia Mendola, testimonianze di chiunque all'interno, Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico, per dirne tre, e le musiche di Piotta. Direi che il pacchettino è completo. Aldair Cuore Giallo Rosso su Sky On Demand e in streaming su Now, se ve lo siete perso o se lo volete riguardare, andate, è lì che dovete andare. Bene, 12:45, le anguille fanno questo viaggio incredibile, effettivamente noi non abbiamo la più pallida idea né del perché, cioè proprio fisicamente mi verrebbe da citare Vulvia di Red Educational Channel, ma c'è qualcuno che le spinge fisicamente? Spingitori di anguille? No, non c'è nessuno che le spinge fisicamente, sono semplicemente spinte da qualche istinto, banalmente, che le porta effettivamente a fare questo viaggio incredibile, a piazzarsi dentro un corso d'acqua dolce, corso d'acqua, fiume, ma anche stagno, lago. Come sapete, le anguille vivono anche in stagni apparentemente isolati, sarebbe logico pensare che siano nate là, e invece non è così, e si stabilisce in quel luogo sostanzialmente per quasi tutto il resto della sua vita, che viene spesa a mangiare, ingrassare e prepararsi per l'ultimo grande viaggio.

Recap, insieme a Casey O'Keefe, Finian. Mamma mia, questo brano mi fa impazzire letteralmente, quanto lo adoro. Fra poco ne passo un altro che secondo me, fra l'altro, ha delle vibe simili. In ogni caso, le anguille passano il resto della loro esistenza fisicamente, hanno scelto un posto, si piazzano lì belle e cercano di ingrassare, di diventare delle sleppe giganti. Effettivamente, avete visto le anguille, il famoso capitone, che altro non è che un'anguilla che sta andando a cercare di fare il suo viaggio verso il mare dei Sargassi, è un ciotto de grasso sostanzialmente. Perché? Perché tutta la sua vita ha un unico scopo: ritornare lì, ritornare a casa, tipo Ulisse che vuole tornare a Itaca, fra l'altro per una ragione simile oltretutto, solo che per l'anguilla sarà l'ultimo viaggio, non sarà un ritorno a casa per restare nel mar dei Sargassi, ma naturalmente un po' qual novella salmone per schiattare nel mar dei Sargassi. E quindi anni ed anni di letterale ingrasso, magno tutto quello che posso, sto qua, divento grosso, finché dopo tanto tempo, e parlo di 10-15 anni, l'anguilla non inizia a sentire che è ora, che effettivamente i suoi istinti biologici si stanno risvegliando, che è abbastanza grossa, grassa e ignorante da affrontare quel lungo, lunghissimo viaggio di ritorno al mar dei Sargassi, in cui letteralmente si trasformerà. L'ultimo grande viaggio, che sembra un po' una cosa da Signore degli Anelli, no? Tipo l'ultima marcia di Rohan.

0: Fontaine's DC. E allora mi scrivete numerosi al 3899106 e 600. C'è chi mi dice: ma come diavolo fanno a entrare in un lago a cercarne una, un laghetto dove non sono mai state? Ma attenzione, le anguille non tornano nel lago da cui è venuta la mamma, ne scelgono solo uno quando sono piccole. Ma fra poco ricapitoliamo tutto il viaggio, perché poi sono differenze fra il viaggio d'andata e il viaggio di ritorno. È effettivamente pazzesco il fatto che possano fare questa cosa. Fra l'altro qualcuno di voi nota in un oceano atlantico che continua ad espandersi, ma naturalmente anche i comportamenti, le etologie animali non sono immutate e quindi si evolvono man mano che si evolvono gli ambienti. E poi arriva un messaggio, io dicevo qua il novello salmone, qua il novello salmone, anche l'anguilla sostanzialmente si prepara per l'ultimo grande viaggio. Ah, mi correggete anche su questo, giustamente era l'ultima marcia degli Ent, era quella la citazione corretta. E per esempio Andrea mi dice:
1: pure il salmone un po' si trasforma durante il viaggio, cambia proprio la forma del muso.
0: Ebbene sì, il salmone un po' si trasforma, cambia la forma del muso, cambia il colore, cambia la muscolatura, ma quello che succede all'anguilla, quello che succede all'anguilla è tutta un'altra cosa, è proprio una trasformazione ad un altro livello. Quello che esce fuori, quello che arriva nel Mar dei Sargassi è completamente diverso da quello che è partito, un po' come quello che è partito inizialmente dal Mar dei Sargassi ed è arrivato in un lago, era partito che era una larva ed è arrivato che era un'anguilla adulta. E sarà proprio il viaggio e questa trasformazione a determinare la possibilità dell'anguilla di riprodursi. Non le serve solo il Mar dei Sargassi, le serve il viaggio, perché nel viaggio c'è il suo corpo che cambia. Eh sì, e che dopo tutta sta cosa sulla trasformazione non vi passavo...

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
3: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
0: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere. On Radio Rock.
7: 2 minuti dopo le 13 e sabato 26 di settembre, questa è Animal House, la fiera delle fiere. Io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 15, sempre girovagando fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. In questo weekend parliamo di animali e dalla riproduzione bizzarra, complessa. Non basta essere in due, non basta avere di per sé lo stimolo, ci vuole qualcosa in più, e nel caso dell'anguilla ci vuole un incredibile, pazzesco viaggio. Mi avete scritto moltissimi messaggi al 3899106 e 600, continuate a farlo. Mentre ascoltiamo un brano dei The Darkness, poi rientrando rispondo a qualcuna delle vostre domande e cerchiamo di capire effettivamente che cos'è di questo viaggio di ritorno che è particolare e non replicabile a nessun livello, almeno per le nostre conoscenze attuali, in cattività. Prima, Get Your Hands Off My Woman.

Get your hands off my woman in the darkness. A 13:06 minuti. Bene, allora, prima di andare un pochino sulla trasformazione effettiva, andiamo a fare un ricapitolo di quelli che sono i due grandi viaggi dell'anguilla: il viaggio dell'inizio dal Mar dei Sargassi verso le coste europee e il viaggio del ritorno. Ora, il viaggio dell'inizio, la prima traversata, il viaggio di andata, se vogliamo, è un viaggio molto particolare perché rispetto a quello di ritorno è molto più lungo. È un viaggio in cui le anguille partono, che sono larve, si chiamano leptocefali, sono tipo della robina trasparente a forma di foglia, entrano nel sistema della famosa corrente del golfo, quella dei Nemo, insomma, quel mondo delle correnti lì, iniziano a essere distribuiti nelle acque periferiche dalle grandi correnti e da là, una volta cresciuti durante questo viaggio, iniziano piano piano, in una maniera quasi randomica, ad avvicinarsi alle coste, spinti da una serie di segnali che non conosciamo nel dettaglio, ma che ad esempio riguardano la salinità dell'acqua. E quindi che succede? Se ne vanno a cercare uno specchio d'acqua dolce. Questo primo viaggio è casuale, nel senso che si arriva dai Sargassi verso le coste europee, immancabilmente, insomma, ma verso quale punto è più o meno casuale. Il figlio di un'anguilla che ha vissuto in Inghilterra non tornerà in Inghilterra necessariamente, magari si stabilisce in Nord Africa, in un fiumiciattolo che sta lì. Perfetto. Il secondo viaggio è più incredibile, allora, se ci pensate, perché se nel primo c'è la corrente, c'è una dispersione, c'è una certa casualità, nel secondo, il viaggio di ritorno, l'ultimo viaggio, tutte le anguille di tutto il mondo, di tutta Europa, dal nord della Svezia al Marocco, convergono su un solo punto. È letteralmente come se tutte le anguille nascessero con una cartina nautica dell'Atlantico, del Mediterraneo e delle coste europee e le indicazioni precise per quel punto lì. Brand new music right here.

Peaches in Tennessee, Cage the Elephant, fra le nostre novità in alta rotazione. Allora, la cosa interessante è che il primo tracciamento completo di un'anguilla che da un lago europeo arriva fino ai Sargassi l'abbiamo avuto solamente 4 anni fa, nel 2022. In realtà però sappiamo da più di un secolo che tutte le anguille nascono là, ma lo sapevamo per una questione, come dire, empirica, cioè banalmente facendo studi e studi e studi, perché oggettivamente le anguille si mangiavano ma nessuno riusciva a farle riprodurre, quindi è stato un interesse anche enogastronomico ed economico nel passato. Si è notato che oggettivamente più ci si avvicinava esattamente a quel pezzetto di mare nel Mar dei Sargassi e più si trovavano solo piccoli. Man mano che ci si allontanava si trovavano anguille sempre più sviluppate, e questa cosa era costante in ogni direzione, sempre vicino a quel punto là ci sono i piccoli, man mano che cresci ci sono quegli altri, e quindi a un certo punto si è compreso, fra l'altro si vedevano anguille uscire dallo stretto di Gibilterra, andare verso l'oceano, e piano piano abbiamo compreso l'unica spiegazione plausibile è che si riproducano nel Mar dei Sargassi, ma non era dimostrato fino a pochissimi anni fa, quando siamo invece riusciti finalmente a mettere un trasmettitore molto funzionante su gruppi di anguille europee e abbiamo potuto tracciare tutta la strada, perché la domanda fondamentale che ci si faceva era: ma vanno a caso? Forse vanno a caso, forse entrano in mare, vagano per anni finché non si trovano al Mar dei Sargassi, tantissime muoiono, le uniche che arrivano al Mar dei Sargassi si riproducono, è la spiegazione più semplice, capite no? Ne partono 1000, 990 muoiono perché non arrivano nel Mar dei Sargassi, quelle 10 ci arrivano, fanno un sacco di uova e il ciclo ricomincia. No, non è così. Le anguille seguono una rotta precisa e quasi tutte ce la fanno al Mar dei Sargassi. Non vanno a caso, non girano, seguono da ogni zona in cui partono una precisa rotta. Come fanno a seguire la rotta? Come fanno a capirlo? Come fanno a sapere dove andare? Non lo sappiamo esattamente, ma probabilmente c'entrano campo magnetico terrestre, imprinting olfattivo e salinità dell'acqua.

La guerra del sale, Daniele Silvestri e Caparezza per un incredibile brano dal punto di vista sia musicale che lessicale. 13:17 minuti. Ebbene, dunque, è effettivamente il paper che ha per primo prodotto l'evidenza dell'anguilla che fisicamente, con una rotta precisa, viaggia da un lago europeo fino al Mar dei Sargassi. È arrivato solo nel 2022, quindi 4 anni fa, ed è stato pubblicato fra l'altro su Nature, tipo la rivista più importante della storia delle riviste scientifiche, una cosa del genere, per capirci, perché naturalmente ha risolto un qualcosa che fino a 4 anni fa era a metà fra conoscenza biologica e leggenda. Cioè era l'unica spiegazione plausibile per tutte le osservazioni che facevamo. Ste anguille non si riproducono manco per il cavolo, l'unico punto in cui troviamo anguille piccole è nel Mar dei Sargassi e man mano che ci allontaniamo sono sempre più grandi, devono nascere tutte lì per forza. Ma naturalmente sapeva anche un po' di leggenda, e per l'appunto era difficile immaginare un animale che seriamente riuscisse da un lago della Svizzera a uscire fuori dal lago. Cioè voi immaginate, uscire fuori dal lago, strisciare sull'erba umida, trovare un corso d'acqua, entrare nel corso d'acqua, seguire tutto il corso d'acqua giù per le montagne, andare in una vallata della Francia, finire nel Mar Mediterraneo, uscire da Gibilterra, attraversare l'intero Atlantico costeggiando il Sud America e il Messico per poi finire al largo della Florida. È un viaggio assurdo, impensabile, e effettivamente, nonostante fosse l'unica spiegazione possibile, il fatto che fosse un viaggio volontario e diretto era molto molto improbabile, reputato molto molto improbabile, finché non l'abbiamo dimostrato. E ripeto, il meccanismo esatto ancora non lo sappiamo, ma potrebbero esserci diverse cose coinvolte. Abbiamo prove che le anguille percepiscono il campo magnetico terrestre, ma abbiamo anche flebili prove, le definirei indizi, che i piccoli di anguilla, quando sono larve, possano avere una sorta di imprinting olfattivo e registrare in maniera indelebile l'odore delle acque nel Mar dei Sargassi. E questo potrebbe, come dire, rendere più raffinata la navigazione. Si individua l'area col campo magnetico e il punto esatto con il naso.

oggi Aerosmith e allora, come già detto, noi non conosciamo tutti i meccanismi che consentono all'anguilla di fare questo incredibile viaggio, ma oramai le abbiamo tracciate e abbiamo oltretutto idea di cosa avviene. Non è solo e tanto stare nel Mar dei Sargassi, perché in cattività si è provato in continuazione a riprodurre le esatte condizioni del Mar dei Sargassi, ma anche in laboratorio, perché naturalmente si è fatta della ricerca su questo fenomeno, ma non cambia assolutamente niente, è proprio il viaggio. Tutte le trasformazioni, tutti i cambiamenti ambientali, che sono ad esempio determinati dalla variazione della salinità, della temperatura, della profondità a cui nuota l'anguilla, perché anche questa cambia durante il viaggio, sembrano scatenare nell'anguilla stessa una serie di cambiamenti fisiologici che la rendono capace letteralmente di riprodursi. Quindi non è che non voglia riprodursi in cattività, è che non può farlo prima di aver affrontato quel viaggio che triggera, utilizzando un termine che oggi tutti conosciamo, che fa partire i meccanismi fisiologici che la fanno cambiare. E fra questi meccanismi fisiologici il più sorprendente è che è biologicamente definito che quello sarà l'ultimo viaggio. Quando l'anguilla parte, uno dei primi cambiamenti è che l'apparato digerente regredisce fino a sparire. L'anguilla deve adoperare per questo viaggio tutte le energie che ha accumulato nei 10-15 anni di vita precedente. E ovviamente le spenderà tutte. Arriverà un po' come il salmone nel Mar dei Sargassi ed esausta. Finirà la propria esistenza. Alla fine è un modo come un altro di andarsene, e neanche il peggiore.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e

0: prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
6: Prometto che compro solo una giacca,
7: ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
6: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
12: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
13: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
14: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
15: CUP24, compara prenota fatto.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Che cos'è? Uno zoo?
2: Io lo so.
3: This is Animal House on Radio Rock.
4: Ladies and gentlemen, sono le 13:36 minuti, siete collegati con la Fiera delle Fiere Animal House. Io sono Jacopo Morroni e vi porto fino alle ore 15 a giro vagare fra curiosità bestiali e un sacco di musica rock. Abbiamo parlato dei misteri dell'anguilla e mi arriva effettivamente qualche ultima domanda al 3899106 e 600 su questi assurdi animali e il loro incredibile viaggio. Subito dopo però ci sposteremo su un'altra bestia che recentemente è passata non del tutto a torto, ma nemmeno del tutto a ragione, come la bestia più idiota che l'è essere supremo abbia mai creato, soprattutto in ambito riproduttivo. Prima un po' di Joy Division, che poi fra l'altro il brano ci può anche stare, parlando di riproduzioni complesse. Love Will Tear Us Apart.

0: All Tears Apart, Joy Division alle 13.40. Vi ricordo che Radio Rock è adesso anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six in tutta Italia. Basta andare sul canale 833, cliccare il pulsantino rosso dell'interattività e selezionare Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi insieme. Se non avete un decoder o una TV compatibile, c'è l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e Smart TV. E anche in questa maniera, insomma, vi copriamo veramente a 360 gradi ovunque voi siate in Italia, ma direi anche nel mondo, tramite la nostra applicazione per iOS e Android. Potete seguirci in audio ed anche in video. Allora, mi arriva qualche altra domanda sull'anguilla, in realtà ne arrivano altre, le sintetizziamo, e una di queste è: in quali zone del mondo poi vivono effettivamente le anguille? Ora, in realtà ci sono diverse sottospecie di anguille, ma la nostra anguilla, quella che noi conosciamo e vediamo nei nostri laghi, fiumi, il capitone famoso che si mangia a Capodanno secondo la tradizione romana, è un animale diffuso sostanzialmente in tutte le coste dell'Europa e in tutte le zone vicino a coste che affacciano sull'Atlantico e del Nord Africa. Dovunque ci sia un fiume che collega in qualche modo la costa europea e nordafricana all'Atlantico, lì si possono trovare le anguille, letteralmente in ogni luogo, dal nord della Svezia al Marocco, dai fiumi ai piccoli stagni isolati che riescono a raggiungere, perché l'anguilla può uscire dall'acqua e strisciare. Durante il viaggio vi chiedete quali predatori deve affrontare. Non lo sappiamo esattamente, perché come già detto abbiamo tracciato il viaggio solo 4 anni fa, ma siamo abbastanza sicuri che per sfuggire ai predatori, o meglio, che una delle anomalie registrate durante questo tracciamento sia fatta proprio per sfuggire ai predatori. Le anguille in mare aperto hanno una sorta di ciclo di 24 ore in cui risalgono a 200 metri di profondità per poi riscendere a 600 ciclicamente durante il giorno, ed è probabilmente un modo per sincronizzarsi al contrario con le abitudini dei predatori pelagici, ovvero dei pesci che predano in mare aperto.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

bomba, il Royal Blood, che ritorna della nostra novità in alta rotazione, sempre votabili sul sito radiorock.it. 13:45 minuti. Ebbene, estinto l'argomento anguilla, ma non estinta l'anguilla, per fortuna, ce ne andiamo a vedere un altro animale che è diventato recentemente l'emblema dell'idiozia evolutiva. Ora, una parte di questa vulgata su questa bestia, simbolo dell'ecologia e della difesa dell'ambiente e della più famosa organizzazione a tutela degli animali selvatici, è in parte motivata. È vero, tecnicamente questa bestiola, adorabile a vedersi, risulta all'occhio leggermente goffa, e soprattutto resta il fatto che questa bestiola è un carnivoro che mangia solo piante e che dunque ha diverse difficoltà digestive di approvvigionamento energetico, e il che naturalmente implica una certa ilarità nel suo comportamento, ma un'altra parte della vulgata è stata un pochino esagerata, ovvero che questa bestiola, che poi non è una bestiola, è un bel bestione, bello, grosso, ignorante, cattivo, però grosso, ignorante, sì, indubbiamente, grosso, quello proprio sicuro, che questa bestiola sia talmente inadatta alla vita da non sapersi riprodurre in natura, da riuscire a riprodursi solo se noi fisicamente gli insegniamo come fare, intendo fisicamente, ma anche con degli esempi a video. Sostanzialmente la vulgata è che questo animale riesca a darsi all'atto dell'amore solo se prima noi gli facciamo osservare ore ed ore di pornografia violenta, di cui parlano naturalmente i System of a Down. Avrete capito tutti quanti qual è questa bestiola bianca e nera: è naturalmente il panda gigante. Ma è davvero stupido, come si dice? Oppure, più probabile, non abbiamo capito nulla della sua etologia e non lo mettiamo nelle condizioni adatte negli zoo?

Geography, 13:50 minuti in questo istante. Effettivamente far riprodurre i panda in cattività è un macello, sembrano completamente inetti, se saltano addosso ma non fanno, magari se strofinano un po' così. E allora che cosa fanno gli esseri umani? Pensano sono completamente idioti, dobbiamo mostrargli tutto. E quindi per farli riprodurre è vero che in cattività li devi mettere in una stanza che devi far vedere i porno, davvero, no, intendo proprio far vedere i porno dei panda che fanno all'amore, intendo, no, i porno umani, naturalmente a quelli non gli interessa, non è che fanno guarda che bello questo i panda porno, gli devi addirittura, poi li devi piazzare, tipo devi mettere la femmina giù, piazzare il maschio, piazzargli fisicamente, sì, fanno questo le panda nanny, fra l'altro lavoro che viene fatto in Cina gratis e per cui c'è la fila di migliaia di persone, devi aspettare anni e anni per essere chiamato a fare la panda nanny per poi prendere in mano il, vabbè, in ogni caso devi fare tutta sta trafila per ore, invogliarli, puntarli e fargli vedere come si fa, e poi forse alla fine si accoppiano. E naturalmente noi che siamo esseri umani, siamo arroganti, abbiamo subito pensato, vedi, perché è un deficiente, perché è chiaro che si stava estinguendo, è un orso che dovrebbe essere carnivoro, se mangia solo bambù, non sa fare all'amore, è chiaro che si stava estinguendo, è deficiente, dobbiamo pensarci noi, guarda quanto è stupido. Invece il panda in tutta quella trafila stava tentando di dirci un'altra cosa, che lo so come si fa, lo so, ma lei non mi piace.

panda non è idiota, semplicemente ha voglia di fare all'amore con chi decide lui e non con chi lo mettiamo in una stanza. E fra l'altro è anche decisamente comprensibile. Semplicemente quello che noi abbiamo scambiato per idiozia è un meccanismo evolutivo che riguarda la scelta reciproca molto molto stretta. I panda infatti non hanno un tipo di avvicinamento reciproco che è quello di altri animali, in cui un sesso ha più potere nella scelta del partner. È un molto molto umana la cosa, cioè tutti e due si devono piacere entrambi, e non si piacciono tutti i panda. Perché? Perché per il panda ogni cucciolo è un investimento energetico molto importante. I cuccioli crescono lentamente, ogni cucciolo deve poi diventare adulto, e di conseguenza non è che posso dire vabbè quest'anno vado con questo perché ho trovato questo, chi se ne importa, anche se il suo gene pool, il suo pool genetico non è quello che io vorrei, meglio non far passare la stagione riproduttiva, perché tanto fra 2 mesi sti piccoli sono andati, come può succedere in un gatto, in un ratto, in un topo. No, il panda poi quel piccolo se lo porta dietro anni, e di conseguenza deve scegliere il partner perfetto, gli deve piacere quella persona. La scelta è reciproca, non basta uno dei due sessi interessato all'altro, deve scattare letteralmente la scintilla. E quindi non è il panda scemo, siamo noi che piazziamo due individui in una stanza e vorremmo fare tipo Boris, cioè sostanzialmente dirgli state qua, adesso scopate a buffo così, senza senso, F4. Ok, capite qual è la cosa assurda? Il panda di conseguenza non si accoppia, perché ti dice mamma questa non mi piace, non me ne frega niente, non mi interessa, ma ti accolli del bambino poi con questa che mi sta pure antipatica. E ovviamente reciproca la cosa, e di conseguenza questo invogliamento non è per spiegargli come si fa l'amore, è sostanzialmente tipo sfinirli, eccitarli in qualsiasi maniera, finché a un certo punto dicono vabbè ma contento, ok d'accordo, se vi fa tanto felici strambi umani.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Allora, animali, tutti in pista e fate come al solito.
3: Animal House. La fiera delle fiere. On Radio
4: Rock. 2 minuti dopo le 14 e sabato 26 di settembre siete collegati con la fiera delle fiere. Animal House, c'è qualcosa di strano? Non c'è ancora Antonio Albanese perché oggi Antonio è in trasferta e dunque lo sentiremo poco dopo le 14:30, sempre per il nostro angoletto dedicato alla geopolitica. E dunque facciamo un'altra mezz'oretta di bestie e bestiacci in questo sabato qui alla fiera delle fiere. Insomma, il panda sostanzialmente non si fa riprodurre, non si riesce a riprodurre in cattività perché è una selezione molto raffinata del partner. Ed oggettivamente io, insomma, sfido chiunque di noi uscito da quell'età, diciamo, no, quella fra i 16 e i, a seconda degli esseri umani, qualcuno anche per sempre, ma insomma de base, se uno è sano fino ai, che so, 25-26 anni, in cui sostanzialmente di accoppiarsi con qualsiasi cosa sta ferma abbastanza, no, almeno superata quella in fase adulta, anche a noi, se ci prendi, ci chiudi in una stanza con una persona a caso e ci dici adesso riproducetevi, de base la risposta è ma chi te se frega, insomma avete capito benissimo, no? Anche perché riproduzione che poi causa l'avere un bambino, naturalmente, perché i panda non è che possono farlo così protetto, e quindi di conseguenza capite benissimo che c'ha ragione il panda, non è scemo lui, siamo arroganti noi. Ma adesso vi porto un altro caso, un caso in cui la riproduzione in cattività sarebbe praticamente impossibile per una questione letterale di spazi. Ci arriviamo fra poco, prima un po' di Wolf Mother.
5: Radio

0: Wolf Mother, 14 e 8 minuti in questo sabato 26 settembre. Ebbene, dopo aver capito perché non si riproduce l'anguilla in cattività, serve il viaggio oltre al mar dei sargassi, tutto quel lungo viaggio, e perché si riproduce con estrema difficoltà il panda, servirebbe il partner giusto, semplicemente, da scegliere liberamente in natura, cosa che non è consentita ovviamente in cattività. Andiamo a vedere perché non si potrebbero riprodurre un'altra categoria di animali che tecnicamente, se noi gli dessimo tutto il loro ambiente, si potrebbe riprodurre in cattività, eh? Non è che ci sarebbe gran problema. La questione è cos'è il loro ambiente. Parliamo degli uccelli giardinieri, degli uccellini molto peculiari, perché parte del loro rito riproduttivo e di scelta del partner, e in questo caso la scelta è interamente in mano al sesso femminile, il sesso maschile deve solo darsi da fare e mettersi in mostra, ecco, senza tutto un lungo, complesso e ampio in senso di spazio fisico rituale, questo uccellino non si riproduce. E di conseguenza potremmo anche riprodurlo in cattività. Dovremmo semplicemente riprodurre 7-8 chilometri di giungla al chiuso.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

Requiem for a Village, Steven Wilson, nelle nostre novità in alta rotazione. Ora, benissimo, gli uccelli giardinieri sono uccelli molto peculiari perché il loro rito di accoppiamento consta nel trovare un'intera radura all'interno di una foresta. Quindi già devi trovare una radura in una foresta, che non è la cosa più semplice del mondo, e poi iniziare non ad agghindarla. Io non credo di riuscire a poi a rendere a parole effettivamente quello che riescono a fare e quello che fanno questi uccellini. La cosa migliore è rimandarvi a un documentario che si chiama Ballando con gli uccelli, che non è un porno, è un documentario ed è bellissimo, veramente stupendo, con delle riprese uniche, fra l'altro da cui sono scaturiti un sacco di studi scientifici, quindi tutto vero, tutto affidabile. Questi uccelli giardinieri iniziano letteralmente, come il nome suggerisce, a costruire il loro giardino, a curare il loro giardino, e fanno della roba incredibile. Alcuni uccelli, per esempio, tappezzano letteralmente il giardino tutto, sostituiscono il, come dire, il pavimento naturale, la pavimentazione naturale, con una serie di muschi e foglie finemente intrecciate per creare una sorta di rete artificiale che verrà utilizzata come sostegno per effettuare dei balli di volo simulato, dove l'uccellino si aggrappa alla rete di muschio che ha creato, sbatte le ali, si alza ma restando incollato al terreno e fa delle acrobazie incredibili. Altri costruiscono dei veri e propri grattacieli, intanto che sono uccellini lunghi 12 cm e costruiscono roba alta 1,90 m di grattacieli impilati. Avete presente quel gioco in cui dovete tirare fuori un blocchetto senza far crollare tutto? Ecco, una roba del genere, di stecchetti trovati, selezionati, lavorati uno per uno e poi impilati fino a fare sto mucchio assurdo. Ovviamente la gara a chi ce l'ha più alto. Altri ancora costruiscono il tunnel dell'amore, prendono rametti intrecciati, costruiscono un vero e proprio tunnel, immaginatevi un tunnel fatto con rametti intrecciati, e appendono al soffitto di questo tunnel fiori, bacche, sassolini e piccoli oggetti appariscenti per invitare la femmina a far l'amore nel loro tunnel. Sono cose incredibili solo a dirle, e necessarie per il rito di accoppiamento, perché il maschio non si accoppia senza aver fatto tutte queste cose. Se non trova il suo spazio, non si reputa pronto all'accoppiamento, e alla femmina non basta mica un maschio solo, ne deve vedere più d'uno per poter scegliere.

Chris Cornell. Di conseguenza, ad esempio, un uccello giardiniere potremmo farlo anche riprodurre in cattività, ma ci necessiterebbe riprodurre tutto il suo complesso, complessissimo ambiente. Letteralmente dovremmo fare una foresta artificiale con delle radure, e dovremmo metterne più d'una, perché non basterebbe mostrare ad una femmina di uccello giardiniere un maschio di uccello giardiniere, perché il rito è importante, deve avere la possibilità di scegliere, altrimenti non ha informazioni sul suo partner, se non può comparare la sua performance, che sia di ballo o di costruzione, rispetto a quelle degli altri. E di conseguenza dovremmo creare sostanzialmente un intero, assurdo, complessissimo ecosistema in cui creiamo una foresta con tante radure e tanti maschi che ognuno di loro costruisce, mettiamo diverse femmine, li facciamo. Capite che è assolutamente impossibile. In questo caso non è un'impossibilità logica, ma un'impossibilità determinata dal fatto che qua ci vuole il rito. Se da un lato ci voleva il partner giusto, dall'altro ci voleva il viaggio, qui ci vuole un intero rito prima, altrimenti la riproduzione non avviene, perché evolutivamente parlando, io e sti uccelli sono stati selezionati per andare a scegliere bene il partner sulla base di questo rito che viene eseguito. Niente rito, niente scelta del partner, niente accoppiamento.

Summer e Tool. Sono le 14:28 e subito dopo le 14:30 sentiremo il nostro Antonio Albanese, anche se in trasferta, per un breve aggiornamento su una situazione che ci riguarda abbastanza da vicino riguardo al mondo della geopolitica. E quindi chiudiamo la nostra parentesi animali, ma già vi anticipo qualcosina su domani, perché oggi abbiamo analizzato tre animali: uno per il quale serve il viaggio, uno per il quale serve il partner giusto, un altro per il quale serve il rito giusto, il rituale giusto per accoppiarsi, e senza queste cose non lo fanno. Ce n'è uno, un animale strano, molto raro, che ha una necessità ancora più strana, e ne parleremo domani. Si riproduce solo ed esclusivamente quando un determinato albero fa i frutti, tipo Bulbasaur nel cartone dei Pokémon. Ma ve ne parlo domani, perché sono le 14:29, la pausa incombe e ci arriviamo con un brano tanto rozzo quanto entusiasmante, il vero grunge, quello zozzo lercio. Questi sono i Nirvana con Negative Creep.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Attenzione, l'utilizzo di questo

0: questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare.
1: Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
2: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: State ascoltando Animal House, la fiera delle fiere on Radio Rock.
4: Ladies and gentlemen, sono le 14:33 minuti questo sabato 26 di settembre. Mi scrivete al 3899106600. Adesso arrivo a rispondere ai vostri messaggini, anticipandovi però che in quest'ultima mezz'ora faremo quello che di solito il sabato facciamo già dalle ore 14, ovvero parlare un pochino della bestia più bestia che esiste al mondo. E la bestia più bestia che esiste, quella che fa più danni, è indubbiamente l'essere umano. E parlare dell'essere umano nel mondo equivale a parlare di geopolitica. Lo faremo con i ragazzi del caffè geopolitico, che come al solito ci daranno le coordinate del nostro viaggio, e poi sentiremo in telefonica Antonio Albanese, che è in trasferta ma ci dedicherà qualche minuto del suo tempo in chiusura di trasmissione. Prima di tutto questo, un po' di Beach Boys, God Only Knows.
3: Radio Rock, back in time.

0: i Beach Boys, signore e signori. Allora, alle 14:37 iniziamo a parlare un pochino di geopolitica e sentiamo come al solito i nostri amici del Caffè Geopolitico, che vi ricordo potete seguire sul loro sito caffegeopolitico.net, sostanzialmente una rivista dedicata esclusivamente alla geopolitica, che fra l'altro ha sia per abbonati sia gratuitamente moltissime newsletter a cui potete abbonarvi, a cui potete iscrivervi, insomma, newsletter molto mirate per sapere e restare aggiornati sulla geopolitica europea, su quella mondiale, su quella americana, insomma hanno tantissime risorse, potete sostenerli in tante maniere se vi piace quello che fanno. Vi invito naturalmente a visitare il loro sito e la loro rivista. Noi collaboriamo da un po' con il Caffè Geopolitico con grandissima grandissima gioia e loro ci forniscono, con la voce del loro presidente Davide Tenturi, tutte le settimane le coordinate del luogo in cui, da cui partirà la nostra chiacchiera geopolitica in questo sabato in versione super short. E dunque non mi resta che dire sigla.
1: Le coordinate di oggi a cura de Il Caffè Geopolitico.
2: Stadi nuovi, treni ad alta velocità, fabbriche, energie rinnovabili e un mondiale di calcio in arrivo. Il Marocco vuole presentarsi al 2030 come una delle nuove potenze economiche dell'Africa, ma le elezioni parlamentari di questa settimana raccontano un paese un po' più complicato. A vincere è stato il PAM, partito dell'autenticità e della modernità, con 97 seggi su 395. Il partito che guidava il governo, l'RNI, è sceso a 66. E sono tornati in forza gli islamisti moderati del PJD, passati da appena 13 a 54 seggi. Però il dato forse più significativo è un altro: ha votato solo il 38% degli elettori. Insomma, cambiano gli equilibri in Parlamento, ma molti marocchini sembrano non credere troppo nella capacità della politica di cambiare le cose. Anche perché il Marocco non è una democrazia parlamentare come quelle europee. Si vota davvero, i partiti competono, ma Re Mohammed VI mantiene poteri molto ampi, soprattutto su politica estera, difesa e sicurezza. E poi c'è una possibile spina nel fianco per l'Europa, Ceuta. Tra fine luglio e inizio agosto, decine di migliaia di migranti hanno attraversato in pochi giorni il confine verso l'exclave spagnola, provocando una crisi umanitaria e politica senza precedenti, almeno 72 morti. L'episodio ha ricordato una cosa molto semplice: la cooperazione con Rabat è fondamentale anche per controllare una delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Nel frattempo l'economia marocchina cresce, ma la disoccupazione giovanile e disuguaglianze restano ancora molto elevate. E allora la domanda dopo queste elezioni è questa: il Marocco saprà trasformare autostrade, porti e mondiali in arrivo in benessere e partecipazione diffusa, oppure continueranno a correre più velocemente i treni rispetto alla società?

Only Kingfisher, ladies and gentlemen. Abbiamo qualche problema di collegamento con Antonio, che era però possibile, eh? Sappiamo che oggi è in trasferta lavorativa, quindi potrebbe essere sopraggiunto qualche impegno per cui non riusciamo in questo momento a contattarlo. Ma ciò nonostante, insomma, sostanzialmente quello che abbiamo visto è un'elezione particolare. E in Marocco, il Marocco è un posto peculiare, sia per la questione Ceuta, ovviamente la posizione, e quindi una postura internazionale fra il Milancio nel futuro e a quanto sembra un po' anche il minaccioso, se vogliamo, con quello che è successo recentemente, ma anche il fatto che sono elezioni, le prime elezioni che vengono dopo, e questa è sempre una nota che mi arriva dal Caffè Geopolitico, da Davide Tentori, il presidente del Caffè Geopolitico, che sono le prime elezioni dopo le proteste represse del movimento giovanile Gen Z. Fra l'altro sono diversi articoli anche proprio sul Caffè Geopolitico, sul quotidiano che potete, sulla rivista che potete seguire. Perché in Marocco recentemente c'è stata una forte agitazione popolare, una forte agitazione neanche particolarmente violenta, più che altro la definirei decisa verso un'innovazione del paese, paese che resta un po' a cavallo, come abbiamo già detto, no? È una monarchia con grandi poteri del re, ma è sempre stata la monarchia più aperta e liberale di tutta l'area, quindi c'è questa sorta da una parte di un posto molto più liberale degli altri, dall'altro, proprio per chi lo è, ovviamente spinta ulteriore a buttarsi definitivamente da un'altra parte, quindi a anche ridurre i poteri del re. Ciò nonostante, i giovani a votare non ci sono andati, cioè gli under 34 in Marocco a votare non ci sono andati, a dimostrazione che poi questi movimenti, quando vengono repressi, non sfociano in una partecipazione ordinata, ma semplicemente nel fatto che o non esistono più o ritorneranno sotto altra forma. Questo dovrebbe farci un po' riflettere sulla capacità in generale, a quanto appare transmediterranea, o sulla incapacità totale transmediterranea dei partiti di attirare quella che è una spinta al rinnovamento dei giovani. Capite che se la cosa più nuova che c'è in Italia è l'Islam, stiamo messi malissimo, forse peggio del Marocco.

0: Arena qui su Radio Rock e l'abbiamo recuperato il nostro Antonio Albanese. Ci sei? Mi senti?
1: Pronto.
0: Eccoci, squillante ti sentiamo, e come ti sentiamo.
1: Senti, squillantissimo.
0: Oh, mio caro Antonio, ti disturbiamo ovunque tu sia nel mondo, mamma mia, non te lascio in pace un weekend, veramente.
1: È un piacere, è un divertimento ormai.
0: Meno male, grazie.
1: Nel senso buono del termine.
0: Non ti abbiamo ancora stufato, questa è una grande cosa. Senti, mio caro Antonio, parliamo di elezioni in Marocco, elezioni peculiari in cui sì, un calo del partito del governo, ma elezioni disertate dai giovani. Ci vuoi dare un inquadramento un pochino più ampio su quali sono poi le conseguenze, anche tenuto conto della situazione Ceuta, ma del fatto che il Marocco sarà un hub per lo sviluppo economico mondiale, treni, cose?
1: Esatto. Diciamo che il Regno sta facendo una grandissima serie di investimenti infrastrutturali per quanto riguarda, diciamo così, sia quelli ferroviari che quelli autostradali, che non da ultimo, ricordiamolo, quelli marittimi. Quindi il tutto in un'ottica di sviluppo globale del paese. In questo si inserisce con grande facilità anche il programma per la parte sud del paese, che è quella che noi conosciamo come il Sahara occidentale, che è quella che vede la lotta del popolo saharawi o altro. Si inserisce in questo contesto di sviluppo globale del paese anche questo, perché il Marocco intende diventare un punto di incontro, di scambio, un hub vero e proprio dal punto di vista sia tecnologico sia anche culturale e politico. Ricordiamo che il paese è quello che ha ospitato i colloqui di pace per la Libia e ha posto con i suoi accordi alla guerra, alla fase bellica aperta in Libia, e recentemente il re del Marocco ha firmato un accordo anche con Israele, quindi ha partecipato agli accordi di Abramo, sta cercando di porre il paese all'avanguardia del Nord Africa per quel che riguarda sia i rapporti con Israele che col mondo occidentale, e guarda caso con l'alta riva del Mediterraneo, tra cui anche l'Italia.
0: Naturalmente un po' è la posizione, no, ovviamente, di questo paese, perché
1: sì,
0: sta proprio là sullo stretto di Gibilterra, a cavallo fra diversi mondi. Un po' è sempre stato un mondo a cavallo anche proprio dal punto di vista politico. Io dicevo prima che è sempre stata la più illuminata delle monarchie del luogo, quindi da un lato una monarchia in cui limiti alla democrazia ci sono e sono chiari, dall'altro l'unico paese in cui non c'è stata la primavera araba, perché ha sempre avuto dei regnanti abbastanza propensi a concedere alla popolazione ciò che chiedeva fino all'ultimo movimento, che invece è stato represso.
1: Esatto, cioè, come lei ha detto tu giustamente, come anche ha puntualizzato anche la nostra nota delle coordinate iniziali, il regno si è caratterizzato, si sta caratterizzando proprio per una sua, non direi tanto moderazione politica, perché ovviamente è tutto a livello relativo, ma una sua lungimiranza, cioè una prospettiva politica che vada non nell'immediato, trimestrale o annuale, ma che punti a gestire, a portare il regno in una fase di sviluppo diversa rispetto allo standard nordafricano che noi possiamo conoscere, che significa dall'Egitto alla Libia con i suoi problemi, all'Algeria. Non ricordiamo che il Regno del Marocco ha un grosso problema di gestione delle relazioni, se non proprio più sue, delle relazioni con l'Algeria, ma questo non è dovuto ai due paesi nello stato attuale, è un qualcosa che già va fatto risalire ai tempi dell'impero ottomano, quando entrambi le due vilayat non correva buon sangue tra le due popolazioni che vivevano quei territori. Quindi sta cercando di porsi come elemento centrale nello sviluppo politico e geopolitico dell'area. Questo, se tu ci pensi bene, se siete bene, non è un errore politico strategico, perché andando a vedere la costa nordafricana, cioè il nostro dirimpettaio, abbiamo paesi in grandissimo problema. Ad esempio, ricordiamo su tutti la Libia, dove l'Italia ha un grandissimo e fortissimo interesse petrolifero, ma ricordiamo anche altri paesi con cui noi abbiamo sì rapporti, ma non l'intero sistema mediterraneo europeo. E quindi il re del Marocco, King Mohammed, quindi sta cercando di porsi proprio come futuro luogo di scambio e di incontro tra diverse istanze geopolitiche.
0: Senti, Antonio,
1: questo è certo, e l'affluenza anche del, come tu prima ricordavi,
0: sì, infatti molto bassa, no, fra i giovani.
1: Esatto, sembra voler sembrerebbe che usiamo il condizionale perché è il risultato è ancora fresco, sembrerebbe voler asseverare questa tendenza, cioè dar ragione a questo sviluppo politico che ovviamente è tutto in fieri in divenire. Su tutti resta la macchia che noi italiani abbiamo assistito, ma nei fatti della Spagna, e il confronto con il mondo iberico, che è fondamentalmente ancora aperto e gli uni percepiscono gli altri non come vicini di casa, ma come avversari politici, se non proprio dei veri e propri antagonisti.
0: Senti, Antonio, ti fermo un attimo per due ultime battute prima poi di salutarci, perché siamo in chiusura di trasmissione. La prima è: quindi secondo te i giovani hanno voluto dare un segnale non andando a votare, dicendo vogliamo che si faccia ancora più in fretta, perché hai detto che questa non andare a votare è un segnale che loro vogliono un'accelerazione, quindi come dire è un segnale di ci va bene l'accelerazione ma non con i meccanismi vecchi, è per questo che poi non sono andati a votare, perché è particolare, no, come situazione.
1: Esatto, la tua lettura è giusta, a mio avviso è una lettura che ci lascia intravedere quale possa essere la volontà politica interna dell'elettorato più giovane, che si affacciava al voto per la prima volta o per la seconda volta, e che quindi ha visto i vantaggi ma anche le lentezze e le farraginosità di un certo tipo di fare politica e di un certo tipo di, potremmo dire, gestione delle relazioni internazionali, che non portano vantaggi né all'occupazione del paese né alla ricchezza generale complessiva, potremmo dire, del regno del Marocco, ma che invece portano divisioni e problemi a non finire. In questo la lettura che tu hai suggerito, insomma, è a mio avviso riscontrante la realtà dei fatti, che vedremo da qui alla fine dell'anno, ai prossimi sei mesi, perché il Marocco si è posto già come elemento di confronto e dialogo per i nuovi tristemente recenti fatti che avvengono in Medio Oriente.
0: Senti Antonio, in 30 secondi esatti, che sono senza tempo, ti dico, sì? Ceuta a questo punto è un problema di un incidente o è un'arma che ha il Marocco? È per il Marocco un problema o c'è nel collaboriamo, diventiamo hub, anche una sottile minaccia? Proprio in 30 secondi.
1: Beh, diciamo che ha posto in evidenza agli occhi del mondo che senza la sua collaborazione piena non si può fare nulla.
0: Ok, mi sembra
1: più così.
0: Mi sembra molto chiara la tua posizione, anche più equilibrata delle due che ti avevo proposto. Antonio, io ti ringrazio, ti avevo disturbato anche in questo tua trasferta.
1: Lancio una piccola scommessa a chi ci ascolta per vedere da dove stiamo parlando. Sono nella città che ha dato la patente di maestro di musica a Mozart.
0: Ed è peculiare perché non è quella prima che vi potrebbe venire in mente.
1: Esattamente in Italia, per cui mi sfido i nostri lettori e tutta la pubblicità dai se hanno azzeccato.
0: Venuto a studiare qua comunque.
1: Dove parliamo di regno del Marocco.
0: È venuto a studiare qua comunque anche il buon Wolfgang. Bene, grazie.
1: Esatto.
0: Grazie mille Antonio, ti ringrazio. Ci sentiamo sabato
1: grazie
0: prossimo.
1: Un abbraccio forte a tutti e ci sentiamo sabato prossimo. Ci vediamo
0: ciao. Sabato prossimo. Ciao Antonio, grazie infinite. E grazie anche a tutti voi ascoltatori che siete rimasti con me per questo viaggio in questo sabato passato insieme. L'appuntamento con il sottoscritto domani sempre fra le 12 e le 15. Vi lascio in ottima compagnia sia degli Scolopendri che dei Soundgarden con la loro Rustic Age. A tutti voi ciao.
2: Avete ascoltato Animal House on Radio Rock.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Sport.
1: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tanzero Tag 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sara Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
7: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
8: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
9: Music Day Roma, 50ª edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
10: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
11: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
13: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
0: Ora su Radio Rock Scolopendra. Scolopendroidi. I racconti della Scolopendra. On Radio Rock.
14: La Scolopendraccia, caro Scillone. Fino alle 18 su Radio Rock, classicone, arriviamo.
15: Radio Rock. Back in time.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.
5: Io

0: scimmie, Dodino, qui su Radio Rock, la Scolopendra, 15:11 minuti, sabato 26 di settembre. Iniziamo anche oggi questo disastro di appuntamento.
1: Adesso non possiamo rivelare che abbiamo fatto degli accordi poi con questi macachi per arrivare a una stabilità di governo. Insomma, ci sono stati utili questi macachi mafiosi, Matteo. Adesso
0: proprio così. E volevano,
1: facciamo finta di combatterli.
0: Volevano poco più di un gin tonic alla fine per trovare... questo accordo, sì, un giro di SUV, naturalmente, ma quello è scontato. Oh Dodone, sabato 26 di settembre, siamo arrivati alla fine del mese più odiato, quasi alla fine,
1: quasi,
0: del mese
1: quasi,
0: più
1: quasi
0: odiato fra i mesi. E cosa chiediamo anche
1: pensa
0: oggi?
1: Pensa che bellezza, poi ci sarà novembre, caro Giullone, il mese del sorriso,
0: l'estate della felicità.
1: Fa notte alle 4.
0: Mio Dio.
1: Allora vi chiediamo dove state andando, cosa state facendo, grande sincerità nel dirlo alla Scolopendra.

0: Clutch su Radio Rock, catissimi signori Clutch, da votare sul sito, cattivissimo,
1: mamma mia,
0: radiorock.it, spietato caro Cillone.
1: No, Sinner, Sinner annuncia il suo forfait a Pechino.
0: No,
1: porca di quel, porca,
0: sfonda,
1: adesso
0: sfonda,
1: spacco
0: tutto.
1: Questo, guarda,
0: spacco,
1: senti
0: quel portachiavi,
1: senti qua,
0: no vabbè, distrutto, in mille pezzi,
1: ho esagerato. No, esagerato, veramente esagerato.
0: Vabbè, abbiamo spiegato cos'è la violenza, però abbiamo fatto insomma, comunque radio pubblica.
1: Abbiamo fatto un servizio, Lodone, quindi
0: servizio.
1: 18 minuti, sabato 26 di settembre, i che cosa chiedemo?
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Salutiamo Orge, caro Cillone, Pecosville.
2: Saluto a nostro meraviglioso e maestuoso Orge. Protegge a los niños de Paraguay de la furia de Sandro Canori. No temas en la oscuridad, te amamos, Orge. La noche terminará.
0: Perfetto, caro Cillone. Poi sentiamo, a proposito di notte, anche insomma una cupa, un cupo aggiornamento.
1: No, no.
3: Ciao ragazzi, da Mauro.
0: Mauro.
3: Dopo una breve parentesi.
1: Ma come?
3: Positiva,
1: come
3: positiva.
1: Come è già finita, non
0: già finita, già finita.
3: Come si cazzo si dice?
1: No, come si dice?
3: No. Vabbè, positivo, positivo. Sono tornato il Mauro di sempre. Incazzato nero.
1: Ah, la foto
3: e
1: di Mauro.
3: Scuro.
1: Cupo. La foto di Mauro.
3: Incazzato e cupo.
1: Ah, ecco, infatti sì.
3: E vorrei dedicare a tutti coloro
1: no.
3: che si sono trovati in una bolla di sapone.
1: Mauro, resta a mano.
3: Now you're gone.
1: No.
3: Degli Whitesnake. Un bacio e un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
1: Ma che è successo?
3: E chiaramente in primis a voi.
1: Beh,
3: ciao da Mauro.
1: Vorrei vedere.
0: Grande Mauro, grandissimo Mauro.
1: Era nato l'amore, era un'estate.
0: Era al mare, nato l'amore, ma era tutto rifiorito e adesso però si è tramutato in una bolla di sapone.
1: Mauro, raccontaci. Raccontaci.
0: Fateci sapere voi invece dove state andando e cosa state facendo alle 15:19 di questo sabato 26 di settembre.

0: Whitesnake, Now You're Gone. Dodone, la canzone dedicata da Mauro ad alcuni ascoltatori.
1: Non
0: ricordo bene CSM come li ha descritti, come li abbia descritti. Innamorarsi di un ideale è pericoloso, dice Mauro. Molto bene, Dodone. Mi stiamo chiedendo di utilizzare il 3899-106-600 per rivelarci dove state andando e che cosa state facendo. C'è l'obbligo di rivelarlo alla School of Vendra, quindi sincerità, altrimenti arriva l'uomo falena che abbiamo appena contattato.
1: Il signore Mothman, col quale abbiamo fatto amicizia, insomma, è nato da un post, però è nata una buona amicizia, devo dire.
0: Non male.
1: E comunque, dopo settembre ci sarebbe ottobre, ci inchiò da Pietro.
0: Non è vero.
1: Siete fantastici, questo è tutto da dimostrare, caro il nostro Pietro.
0: Siete fantastici, è vero, però invece, bravo Pietro.
1: Sentiamo la vostra viva voce, sentiamo.
2: Di ritorno dal Music Day Roma, fiero del disco, e mi stavo chiedendo se... questi macachi non abbiano le zampe in pasta, anche insomma gestiscono tutto ciò che concerne il mercato dei vinili.
0: Ovvio.
2: Perché ragazzi, i prezzi da non lo so, la gente ha perso la trebisonda.
1: Evidentemente Pasquale ha scoperto la nostra loggia massonica di macachi mafiosi che gestiscono il giro dei vinili, caro Cillone. Che effettivamente sono arrivati anche, che ne so, a 80-100 euro l'uno, quindi follia assoluta.
0: Siamo beccati ancora una volta, Dodone. Dovevamo rimanere sulle mini pistole. Te l'avevo detto.
1: E poi ancora via voce, sentiamo.
3: Io sono quello che parlava del matrimonio del 17 luglio, Lorenzo, che mi avete accompagnato. Sì. E ce n'ho un altro adesso, un matrimonio. E questo sto a fa' Sutri.
0: Lorenzo, ti accompagniamo. Se poi possiamo anche inventare.

0: 15 e 29 minuti, ancora qui la scolopendra, caro
1: Simone. Tutto vero, Dodone, ad un passo dalla fine della prima, ma credimi, Dodone, credimi, non ultima mezz'ora di questo sabato 26 settembre di scolopendra. Dove state andando? E che cosa state facendo? Rivelatelo.
0: Proprio così, caro Cillone. Ciao belli, sto andando a una gara di ricerca olfattiva in un centro cinofilo. E come sempre mi fate un sacco di compagnia mentre sto nel traffico. No, aspetta, voglio bene, Valentina.
1: No, aspetta un attimo. Scusami. Gara di ricerca olfattiva,
0: sì,
1: in un centro cinofilo. Vabbè, se non arriva Dodo, allora, Dodo, se non arriva un messaggio di 2 minuti e 40 sul racconto dettagliato, dettagliato secondo per secondo, millimetro per millimetro, di questa esperienza di Valentina, e succede un casino. Succede un casino. Si chiama il direttore, l'elicottero, il cargo Bob. Insomma, Valentina, hai questa responsabilità. Voglio sapere tutto. Tutto.
0: E poi sentiamo la vostra via voce, senti qui.
2: Ciao belli, io sto andando al Teatro IF a fare uno spettacolo di improvvisazione teatrale. Per chiunque volesse,
1: bravo.
2: Stasera alle 21 San Basilio. Ciao!
1: Allora, bellissima cosa. Peccato che, come dice, appena detto tu, Dodone, non sia vero. Questo nostro amico dice così quando sta preparando dei crimini che danneggiano i beni economici o i diritti di una persona o di un'azienda.
0: Vedi, vedi, è proprio esattamente così, caro Pellone.
1: Sappiamo tutto.
0: Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla scolopendra, signori editors, su Radio 9.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Oh my car!
12: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
10: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
11: Music Day Roma, 50ª edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroe di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma copie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
12: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
13: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
14: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: My Whole World, la novità dei Kings of Leon. Dodone, ma che bella questa cosa di My Whole World, Dodino. 15:46 minuti, sabato 26 di settembre, c'è la Scolopendra, ci scrive Barbara. Dodone, ciao Scolopendri, io sto andando al Pride di Ostia, evviva la libertà, evviva l'amore, evviva l'educazione sesso-affettiva per tutti.
1: Per tutti, caro Cillone, giusto.
0: Mi mia madre, tanti saluti da Londra. Fuori la teoria gender dalle scuole.
1: Ah, vedi,
0: non è vero, non è vero. Sto scherzando.
1: Anche questo.
0: Era Fabrizio Guerrieri. Ho mescolato un po' di cose.
1: Ha organizzato dei congressi sul tema. Fabrizio Guerrieri nel Teramano. Sentiamo la vostra viva voce.
2: Appena salito nella macchina, sintonizzato, sì. Inizio questa gincana tra le macchine romane.
0: Sì.
2: Passaggio dura, nel vivaio di fiducia.
0: Molto bene.
2: Si comprano 100-150 piantine da orto e si vanno a mettere a dimora.
1: Sì,
2: così fra una mesata massimo iniziamo a ravanare cavoletti,
0: sì,
2: broccoletti,
0: vabbè,
2: insalatine, radicchietti, rapette. Chi più ne ha più ne metta.
1: Ti farà piacere sapere, Matteo, che il signor Amy è stato arrestato.
0: È stato sgamato
1: assolutamente.
0: Sto chiedendo proprio questa cosa qui. Abbiamo fatto il nostro lavoro ancora una volta. Oh, Dodone del mio cuore.

0: 15:54 minuti. Time.
1: È male sta robetta, eh?
0: È una robetta
1: questa, mamma. Da scoprire, Dodone, una bella novità. Allora, Dodone, dunque, dove state andando, cosa state facendo? Ci lo state raccontando da 3899, 106 e 600, senza paura.
0: Sentiamo la voce di Matteo.
2: Noi stiamo andando dalle Leroy Merlin a ritirare una cornice fatta su misura perché è stretta e lunga.
0: Quante pretese questa cornice?
2: E comunque, ieri ho scoperto che Sandro Cannori sa dove abito. Voi sapete perché?
1: Tutto questo. Noi sappiamo che se sa dove abiti, probabilmente sa anche il PIN della tua carta, il codice dell'allarme. Di solito funziona così. Questo è il fenomeno naturale, Sandro Cannori.
0: Noi sappiamo solo che a gente come Sandro Cannori vanno restituiti tutti i soldi con gli interessi che pretendono questi soggetti, Matteo.
1: Sono pienamente d'accordo. D'altra parte, insomma, l'accordo è da subito chiaro, no?
0: Sì,
1: è da subito chiaro. C'è il tirapugni, ci sono queste cose di oro. Quindi si capisce.
0: Mi sembra,
1: ragazzi,
0: dall'inizio, abbastanza chiaro.
1: 3899106600. Continuate a rivelarci dove state andando e che cosa state facendo. Via!

0: I love you, Suzanne. Signore Luridra, tempo di dirlo. Dudone qui su.
1: Dai, l'hai detto.
0: Sì, sì, sì. L'ho detto, sono tolto il peso. Dove state andando? Cosa state facendo? Leggiamo i vostri messaggi.
1: Allora, ci scrive signore Marco Taxi Driver. Dov'è? Saluti, Taxi Driver Roma, buona diretta, grandi.
0: Questo è vero, no, questo è vero. E rivela anche di aver fatto una scommessuccia ieri. Io ieri avevo lo 0-3. Dodone, si parla della nostra gloriosa nazionale di calcio. Non fa altro che riempire il nostro cuore di gioie. Ieri sconfitta per 0-2 dal Belgio.
1: No, Belgio. Veramente?
0: Sì. Vabbè. Seguito una partita, devo dire, di una tristezza di un livello importante. Non che noi non si sia abituati alla tristezza.
1: Ti posso dire che se noi ce la possiamo fare per la quarta volta, Matteo. Andiamo insomma a falcate verso questa quarta esclusione dal mondiale. Io la vedo così.
0: C'è sempre un po' di voglia. Cioè, stai dicendo così, c'è sempre un po' di voglia prima. Io almeno, un po' di voglia, ma giusto per vedere che cosa succede. Poi dopo dispiace. Ti ricordi? Cioè, è successo così. Ma alla fine vedere la nazionale, estate, gli amici, le partite dei mondiali, eccetera. Però prima un po' di voglia di vedere che cavolo succede. Non succede, ma se succede.
1: Poi ci scrive Amy, caro Cillone, su Telegram. Pure io vorrei andare al Pride di Ostia. Invece sono stata alla polizia locale a denunciare il mio ex che mi stalkerà. E ovviamente, oddio, finché non succede qualcosa non si può fare nulla. E pace, scrive Amy che abbracciamo tantissimo per questa brutta situazione.
0: Sì, abbracciamo fortissimo. Purtroppo questa è una situazione che esiste. Quando la si vive, insomma, deve essere veramente, veramente brutto e complicato. Un abbraccio infinito.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Costantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
9: Oh my car!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 0 anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Stai ascoltando
9: i racconti della Scolopendra on Radio Rock.

0: Winds on Fire, signori Interpol, con la loro novità da votare sul sito radiorock.it.
1: Oh Gesù santo, Dodone, ma che c'è Recapone?
0: Sai che abbiamo fatto di tutto per fermarlo, squadra antimostro,
1: squadra genio
0: attiva, ma non c'è stato verso.
1: Ma quindi c'è? No, vabbè, non ci credo.
2: Ingresso Recapone, start of episode.
1: Allontanate i bambini.
2: Comincia la trasmissione. Luca e Bacchio. E Recapone.
0: Chi è?
2: Luca e Bacchio.
1: No, non ti permette.
2: Ingresso Recapone è offerto da Sinner. Annuncia il suo ritiro dal torneo di Pechino.
1: Cavolo!
2: Matteo Cillario bestemmia e viene allontanato dalla casa del GF.
1: No.
2: A forza.
1: No,
2: da Ilaria Blasi in persona. Cosa state andando?
0: Sono
2: dove state facendo? Jorge, la noce. Terminerà. Dopo una breve parentesi positiva, come cazzo si dice, sono tornato il Mauro di sempre, incazzato nero e cupo.
0: Cavolo,
2: e vorrei dedicare a tutti coloro che sono trovati in una bolla di sapone Whitesnake. Innamorarsi è pericoloso. Dopo settembre ci sarebbe ottobre, stronzi.
1: No, questi poteri forti sono
2: davvero. L'ha detto stronzi. Il ritorno dal Music Day, i macachi hanno il mercato dei vinili, prezzi da Trebisonda. Io sono quello del matrimonio del 17 luglio e c'è un altro adesso a Sutri. Sto andando a una gara di ricerca olfattiva in un centro cinofilo e mi fate un sacco di compagnia mentre sono nel traffico. Ricerca olfattiva. Io sto andando al teatro IF a fare uno spettacolo
1: teatro
2: di improvvisazione
1: olfattiva,
2: teatrale.
1: Olfattiva.
2: Stasera a San Basilio. Ciao. Io sto andando al Pride di Ostia. Viva la libertà e viva l'amore, viva l'educazione sesso affettiva per tutti.
1: Fabrizio, mi dispiace, ma è così.
2: Tanti
1: Fabrizio.
2: Saluti da Londra. E basta Matteo, smettila di mettermi in bocca parole che non ho detto.
1: No, non
2: e basta anche a Fabrizio vuole... Guerrieri, nel senso di mettergli in bocca pure a lui le cose.
1: Vergogna.
2: Smettila, no? Che cazzo.
1: Capito, voglio.
2: Appena salito nella macchina, sintonizzato, gincana, vivaio di fiducia, 100-150 piantine da orto e si vanno a mettere a dimora. Frana mesata, barroccoletti, radicchietti, rapette. Chi più ne ha più ne mette.
1: Cosa ho detto?
2: Così fa rima pure se rompi.
1: Ah, la rima.
2: Noi stiamo andando dal Rumerlan a ritirare una cornice su misura.
1: C'è la rima, ragazzi.
2: Stretta e lunga. E comunque ieri ho scoperto che Sandro Canori sa dove abito. Voi sapete perché?
1: Approfondiremo, forse.
2: Buona diretta, forse. Grandi
1: giganti.
2: Matteo Cillario aveva lo 03 e invece 02.
1: Non ho capito, scusami.
2: Che bacchio.
1: Non ho capito.
2: Pure io vorrei andare al Pride. E invece sono stata la polizia a denunciare il mio ex che mi stalkera. E ovviamente finché non succede qualcosa non si può fare nulla.
1: Un abbraccio.
3: Two Girls and Recapone torna fra un'ora.
1: Va così, Dodone, va così. Fra poco ci leggiamo anche questa gara di ricerca olfattiva di questo centro cinofilo che è molto interessante. E poi parliamo anche di quello che è successo all'ONU.
0: Sì, di alcuni signori spaventosi che hanno parlato alle Nazioni Unite. L'aula si è svuotata.
1: Ma come mai?
0: Ma
1: è strano.
0: Ma così.
1: Sono dei maleducati.
0: Ma sono solo dei maleducati. Guarda, non c'è ragione. Non c'è veramente

0: Loro sono i Pantera e questa era Walk Dodone su Radio Rock, dove c'è la scolopendra che entra ormai, anzi abbondantemente ormai entrata nella seconda ora di questo sabato 26 di novembre. Ve l'abbiamo accennato prima, c'è stata l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, anzi sta ancora svolgendo, forse credo di sì, a New York, e ha parlato fra gli altri il signor Benjamin Netanyahu. Stavamo citando anche prima, insomma, il fatto che non tutti erano contentissimi, non abbiamo capito veramente quale sia la ragione. Decine di delegazioni straniere e diplomatici hanno abbandonato l'aula in segno di protesta contro le operazioni militari israeliane nel momento in cui il premier Netanyahu ha iniziato il suo discorso, ha quindi parlato davanti a un'assemblea praticamente semivuota.
1: Sono immagini che parlano da sole, che ci fanno intendere un rifiuto, insomma, fortunatamente, da parte della maggior parte dei paesi del mondo nei confronti di questa politica del governo di Israele, del signore Netanyahu. Tra l'altro, a breve ci saranno le elezioni, ci auspichiamo che ci possa essere un cambio al vertice, che questo mostro possa finalmente essere in qualche modo anche magari condannato per i crimini di guerra conclamati che ha compiuto tramite l'IDF. Insomma, immagine incredibile, quindi l'aula che si svuota dopo le parole di Netanyahu, e lui ha sostanzialmente detto a tutti che sono dei codardi. Sentiamo le sue parole. Grandi applausi, Free Palestine in aula. Gli applausi a chi se ne andava, chiaramente.
2: If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now.
0: Che cowboy.
2: Thank you very much.
1: Veramente un cowboy. Lui, che coraggio.
0: È così, è veramente sicuro di sé, lo ammiriamo. Allora, a questo punto, queste elezioni che ci saranno in Israele, forse anche in questo caso, come diciamo spesso per le elezioni americane, forse è il caso di iniziare a preoccuparsi che anche lì possano non essere completamente libere. Mi ho visto, per esempio, le reazioni riguardo ad alcuni, per esempio, opere cinematografiche che sono uscite nell'ultimo periodo, alcune reazioni delle istituzioni israeliane. Speriamo che le cose invece si svolgano, le elezioni si svolgano in, che siano elezioni libere e che portino veramente alla fine di questa esperienza, che direi drammatica e nulla, del governo Netanyahu. Abbiamo visto anche un bellissimo video, Dodone, in cui il signore Danny Denon, l'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, si è fisicamente avvicinato ai banchi della delegazione dell'Iran, portando con sé un terminale per internet satellitare Starlink, dicendo: credo sia appropriato che vi dia lo Starlink. C'è qualche accordo evidentemente con Starlink, ne ha parlato anche Netanyahu. Vuole portarlo a Teheran, potrà esservi utile per la libertà di espressione. Quindi una provocazione in piena regola proprio durante l'Assemblea delle Nazioni Unite. Funziona proprio così, è così che deve funzionare, immagino.
1: Ci sono anche alcuni, anzi un giornalista, chiamiamolo così, italiano, che ha detto di essersi commosso davanti a queste parole del mostro Netanyahu.
0: Video, non si torna più indietro dopo aver detto cose del genere. E quella è la cosa incredibile. Cioè, cazzo.
1: Fateci sapere come la pensate su tutto questo. 3899 106 e 600. Ma anche dove state andando, cosa state facendo in questo sabato 26 di settembre.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
3: Master of Rock.

0: La scuola di musica di Radio Rock.
1: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
0: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
2: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger. Incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
8: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
10: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.

0: dal 1878 sa di felicità. Su Radio Rock, i racconti della Scolopendra. On Radio
1: Rock. Il cuotechino della Scolopendra, marchio sì. Scolopendra, che ha aggredito solo alcuni di voi. Cosa voglio dire? Non è successo a tutti.
2: Bravo.
1: Qualcuno sì, qualcuno no.
2: È giusto, giusto.
1: 3899 106 e 600. Dove state andando? Cosa state facendo? Ditelo alla Scolopendra. Classicone e torniamo.

0: I just wanna believe.
1: Edoardo Conti, Matteo Cillario, forti alla radio, quasi quanto Renata Polverini, forte con il videogioco Truck Simulator. Dodone, l'abbiamo visto all'opera, siamo rimasti senza parole.
2: È una branda.
1: È veramente una branda, ma...
2: È tornata.
1: Ma sta dentro...
2: A
1: noi, moderati. Ma noi moderati è tipo un po' il... Lo spazzino di chi non trova più posto a destra,
2: sì,
1: nel centrodestra.
2: Sono molto accoglienti da quel punto di vista. Ho visto che esistono anche i giovani di noi moderati, che sono
1: non
2: i miei
1: credo.
2: Preferiti.
1: Non ci
2: veramente. Per Maurizio Lupi.
1: Ma esistono? Chi sono?
2: Esistono, questi? Esistono. Sono piccolini.
1: C'è chi dalla tenera età decide di votarsi, di sacrificarsi per Maurizio Lupi. Ma che percentuale c'ha... noi moderati.
2: Difficile dirlo.
1: A parte del governo, vero?
2: Sì,
1: a parte
2: sì.
1: del governo, noi moderati. Sondaggi, Odone, fra poco te lo dico. Fra poco te
2: allora
1: lo dico.
2: Sentiamo la vostra via voce. Dove state andando? Cosa state facendo?
1: 09.
2: 09.
3: Ragazzi, buon pomeriggio. Valentine.
2: Oh, Valentino.
1: Valentino.
3: Rientro dalla lavorazione di una grande pezza per la
2: grande
3: ASR.
2: Pezza. Pezza?
3: Che ancora non è terminata. C'è un lavoro abbastanza proficuo intorno.
2: No,
3: ma che vedrete presto in curva sud, quindi
1: vedrete
3: per chi va allo stadio.
1: Non ho capito.
3: E sicuramente sarà cibo per le telegambe.
2: Attenzione.
3: Dai, più di questo non ve posso dire.
2: Non ci vuol dire. Ci
3: un po' stanco
2: poi.
3: Ma molto soddisfatto, stiamo arrivando al termine.
1: Ma
3: lo voglio bene? Dai.
2: Dai.
3: E buon fine settimana, giovani. Fate i bravi. Dai.
2: Sai che sottoscrivo ogni parola di Valentino? Anch'io ho fatto così. Anch'io.
1: Ma così poi capiscono tutti. Così capiscono tutti, Tino. Devi stare attento.
2: E poi ci scrivono su WhatsApp, scrive Alessandro Rock. Questo sì. brano di Donovan, messo qualche tempo fa, mi ha sempre ricordato Cosmic Dancer dei T-Rex. Credo che adesso la canterò in testa per tutto il giorno, a meno che non decidiate di metterla e farmi questo favore di togliermela dalla testa.
1: Allora, impossibile. Guarda, io ho qui un foglio che ho trovato già qui, scritto: non fate nulla per Alessandro Rock.
2: Ah, vedi.
1: Nulla

0: Mixer, 16:51, ancora qui la Scolopendra. Vi abbiamo parlato anche dell'apparizione del mostruoso premier israeliano Benjamin Netanyahu alle Nazioni Unite. Entrato lui nell'aula, tutti sostanzialmente sono usciti, facendo capire un po' qual è l'opinione del mondo rispetto a questa gestione delle cose Netanyahu. Diciamo, vi abbiamo chiesto anche la nostra opinione, sentiamo la vostra viva voce.
1: C'è da dire che fortunatamente e incredibilmente l'ambasciatore israeliano all'ONU poi è stato espulso per quella piazzata. Tra lui
2: è una buona notizia,
1: e Netanyahu che agita il pager, cioè rivendica un attentato terroristico tremendo, cioè veramente non fanno proprio un cazzo di niente per non cascare sulle palle al mondo intero. Poi cioè, le fanno le vittime in una maniera impressionante. Ma io non ho parole, si meriteranno tutto quello che gli succederà.
2: Vogliamo dire, una volta per tutte, ne parlavi anche prima di quel giornalista, Lodone, che chi difende Netanyahu per difendere Israele fa un errore non molto lontano da quelli che vogliono la dissoluzione della stessa Israele. Cioè entrambi in qualche modo considerano Israele una democrazia, non considerano Israele una democrazia matura, in cui se c'è un governo di estrema destra che porta morte in giro per il mondo, quest'ultimo si può criticare e attaccare senza coinvolgere il concetto di difesa o attacco a priori di quel paese. Sempre più spesso la difesa di Israele, e il caso di quel giornalista mi sembra, no? Poi giornalista, di sinistra,
0: sì. Eccetera.
2: Sempre più spesso la difesa di Israele diventa la difesa di Netanyahu e si ottiene poi un effetto spaventosamente contrario,
0: quanto meno contrario,
2: che cavolo. Poco
0: massimo. 3899 106 e 600 il nostro numeraccio per Telegram e WhatsApp.

0: Stray Cats, questa era Storm di Embassy. Dottore, su Radio Rock, dove c'è la scolopendra. Allora, ci state continuando a raccontare dove state andando e che cosa state facendo. Poi abbiamo parlato dell'intervento di Benjamin Netanyahu all'ONU. Dottore, insomma, abbiamo raccontato un po' il clima. Si finisce inevitabilmente a parlare anche della situazione che c'è in Israele, le elezioni alle porte. Ci state dicendo cosa pensate di tutta questa situazione qui.
1: Sentiamo la viva voce di Marco.
2: Buon pomeriggio, scolopendre. Marco. Beh, per salvare la democrazia di Israele, intanto Netanyahu ha eliminato dalle elezioni un partito arabo. Che tra parentesi ha partecipato anche a un governo, uno degli ultimi governi prima di Netanyahu. Sì. E vedremo che ne pensa la Corte Suprema.
1: L'inclusivo Netanyahu.
0: Inclusivo. Forse di Corte Suprema, più di qualcuno ha fatto notare che per raggiungere New York Benjamin Netanyahu ha sorvolato diversi paesi che aderiscono alla Corte Penale Internazionale, che aveva emesso un mandato di arresto internazionale contro il premier israeliano per i crimini di guerra a Gaza. Questo ha preso l'aereo, è passato Grecia, Italia, Francia, poi c'era anche in ballo l'arresto paventato dal sindaco di New York Mamdani. Però gli Stati Uniti non aderiscono alla Corte Penale Internazionale. Però insomma, cioè, se c'è questo mandato di arresto, questo prende l'aereo e fa il cavolo che vuole, cioè ennesimo colpo alle istituzioni internazionali del mondo, che stanno sempre che stanno venendo proprio meno in questa fase, e questo è un problema.
1: Poi ci scrive Fabio: Tajani, quando sono usciti tutti, stava contando quante donne indossavano la gonna lunga, solo per questo non è uscito, vedi? Allora, aveva da fare, aveva da fare.
0: Però Fabio, se non capisci le battute,
1: dire che non ha da fare.
0: Allora io dico solo una cosa, Fabio: l'uscita secondo me non è peggio, l'ho già detto questo, del non capire cosa l'uscita stessa avrebbe generato, e cioè la tempesta di merda.
1: Come
0: ma dove
1: fa,
0: vive?
1: Non capirlo.
0: La Repubblica del Sugo.
1: Sì, incredibile. O nel 1910, non è chiarissimo. Dove state andando, cosa state facendo? Ditelo alla scolopendra.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
4: Ehi, hey, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger. Incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAI 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
7: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: So

0: 78, sa di felicità.
1: Solo da ogni euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
2: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una di aggirevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Stai ascoltando i racconti della Scolopendra on Radio
6: Rock. Entriamo nell'ultima ora di Scolopendra di questo sabato 26 di settembre. Loro sono i White Stripes e poi torniamo.
7: Radio Rock, back in time.

0: 7 e 9 minuti, caro Cillone, ancora qui la scolopendra. Tra poco continueremo a parlare dell'intervento del signore Netanyahu Bibi alle Nazioni Unite, ma prima c'è qualcosa di ben peggiore.
1: Ho visto un uomo picchiare un cavallo, era Fabrizio Guerrieri.
2: Gerser Cappone, mid episode in mezza trasmissione, il cavetto Jack Bianco, tutto arrotolato,
1: che
2: e un Cappone.
1: Che vuole?
2: Gerser Cappone è offerto dal gioco Truck Simulator, che è entrato in noi moderati. E ci sono pure i giovani. Ma chi sono questi giovani? Ma che percentuale c'ha noi moderati?
1: 0,9.
2: Ma fa parte del governo, vero? Le domande scomode di Matteo Cillario.
1: Ma, senti,
2: su
1: bello.
2: Noi moderati.
1: Bello.
2: Cosa state andando? Dove state facendo?
1: Qua,
2: plus il codardo mostro Netanyahu.
1: Vieni.
2: Rientro dalla lavorazione per la ASR. C'è un lavoro proficuo in curva sud e sicuramente sarà cibo per le telecamere. Stiamo arrivando al termine. Questo brano mi ha sempre ricordato i T-Rex, a meno che non decidiate di metterla.
1: Veloci stronzi.
2: Fortunatamente, incredibilmente, l'ambasciatore israeliano all'ONU è stato espulso dopo quella piazzata. Non fanno proprio un cazzo di niente per non cascare sulle palle al mondo intero. Poi fanno le vittime. Non ho parole. Si meriteranno tutto quello che gli succederà.
1: Ha cambiato tutto il messaggio.
2: Per salvare la democrazia di Israele, Netanyahu ha eliminato il partito arabo. Vedremo che ne pensa la Corte Suprema. E fra un mese vediamo, poi dopo. Tajani, quando sono usciti tutti, stava contando quante donne avevano le gonne lunghe.
3: Tu girls c'è un recapone e torna fra un'ora.
1: Che giudica lui, che giudica?
4: Brand new music right here.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
7: Brand new music.
8: La musica nuova su

0: Weezer, say yes, Dodone. Io l'ho fatto, ho risposto sì alla domanda. Vuoi cliccare sul link? E adesso, beh, adesso non lo so, cioè, basta, fine. Non è successo niente, cioè, non ho capito. Arrivano dei messaggi dalla banca, ma non li ho capiti.
1: Allora, discorso di Netanyahu Bibi alle Nazioni Unite. Di cosa ha parlato? Ha parlato, ad esempio, di Gaza, dove ha respinto categoricamente le accuse secondo cui Israele avrebbe commesso un genocidio. Guarda un po', lui respinge queste accuse. Per lui non è così. E sostenendo che l'obiettivo israeliano fosse Hamas, caro Cillone, non diciamo la popolazione, che Israele abbia adottato tutte le misure per proteggere i civili e consentire l'ingresso di cibo, vaccini e giocattoli.
0: Io non l'ho capito. Apri i giocattoli? Sì. Sai che non l'avevo capito questa cosa? Cioè, non l'ho capito. Allora, questo, come posso dire, smonta tutte le altre, quelle possiamo definire a questo punto, teorie. Cioè, il fatto che nessuno dia sotto i 70.000 i morti a Gaza, più di 20.000 minori. Cioè, capito? Lui ha spiegato tutto con poche parole, Dodone. Ha portato a gala la verità. E quindi a questo punto, basta. Cioè, siamo muti, zitti, non abbiamo più nulla da dire.
1: E sullo stesso tono, messaggio del dottore Tommaso. Ciao Scolopendri, non vi dovete permettere di criticare il piccolo Bibi. Lui si sta prodigando solo nella difesa del suo popolo. E se per fare questo commette qualche piccolo crimine contro l'umanità, caro Cillone, che poi sono arabi, ci ricorda Tommaso. Che male c'è? Siete solo dei sinistroidi faziosi, siamo delle merde noi.
0: Ragazzi, stiamo veramente esagerando. Ma cosa ci abbiamo in testa? Ma perché la stiamo prendendo così questa storia?
1: Ma poi anche dove state andando, cosa state facendo, ci scrivono. Quindi sentiamo la vostra.
2: Ciao Scolopendri,
1: no, non parlano così.
2: Ciao Scolopendri, noi siamo in macchina. Scusa. Fabrizio, Pierpaolo e Greta.
0: Greta!
2: Ma un bel rock Elite FIBA, Piero Pelucci scappa.
1: Beh,
2: grazie, ciao grandi.
1: Vabbè, ma senti lì. Vabbè.
2: Ma abbiamo capito come stiamo carichi,
1: siamo
2: no?
0: Cosa possiamo fare? Ma un esercito di Piero Pelù per questa famiglia meravigliosa. Un esercito!
1: Visto che si parla del diavolo, caro Cillone, alle Nazioni Unite.
0: Sembra il caso, sembra il caso.

0: Proprio lui, caro Scillone, non Pichetto Fratin, non Alberto Bevilacqua, ma il Diablo.
1: Sono
0: Lit FIBA su Radio Rock, 17 e 20 minuti, ancora qui la Scolopendra.
1: Non sono la stessa persona.
0: Sì, per carità, sì. Lui è il giornalista Mario Spezzi.
1: Ah, vedi? Ok, allora tutto torna come avevo scritto nei miei appunti. Dottore, ma l'avevamo letta poi questa cosa della prova olfattiva incredibilmente simile a quello che il direttore mio Pappagallo fa fare agli speaker di Radio Rock e di Radio Rock Italia? Dottore, non lo trovo più. Vabbè, comunque era una cosa bellissima. È una cosa, vi assicuro, questa prova olfattiva. Eccolo qua. Vedi i cani fare quello per cui sono nati, invece di stare sul divano. Due discipline, il muro olfattivo e l'ambiente. Nel muro nascondono le essenze, gli anici, cioè, vedi, tutto uguale. Le mettono ad altezze diverse. Il cane, quando le trova, le segnala con abbaio o con il seduto o con il freeze. E continua in una narrazione meravigliosa, donna, di queste prove olfattive.
0: E poi riguardo il tema invece di cui stiamo parlando, la presenza di Benjamin Netanyahu alle Nazioni Unite, ci scrive la signora Polpetti.
1: Allora, ciao ragazzi, trovo molto ipocrita la reazione dei delegati dell'ONU che sono usciti nel momento del comizio di Netanyahu, perché oggi nessuno stato al mondo ha imposto sanzioni contro Israele, senza considerare gli accordi commerciali e militari che ancora intercorrono tra Israele e stati singoli. Aspetto di vedere il film Nazza, che uscirà al cinema solo per 3 giorni, 28, 29 e 30 settembre, a causa di una distribuzione ridicola. Sarà devastante. Fra l'altro ne parlavamo non molti giorni fa,
0: vero,
1: con il Dodone. Ci stiamo organizzando per andare a vederlo. Guarda, l'unica cosa che abbiamo citato ultimamente, seppur tardiva, seppur, come possiamo dire, non sufficiente, abbiamo parlato anche noi, quell'iniziativa del Regno Unito che hanno annunciato, adesso vediamo, iniziativa comune per limitare o vietare il commercio di beni provenienti dalle colonie israeliane in Cisgiordania. Poi, che questa sia una buona notizia, secondo me, in qualche modo è innegabile, così come è innegabile che le risposte, le sanzioni nei confronti di Israele, visto la situazione, sono quantomeno insufficienti.
0: Sì, bisognerebbe passare a qualcosa di più concreto, visto anche come ci siamo comportati, ad esempio, con la Russia. Insomma, ricordare anche questo. 3899 106 e 600, dove state andando, cosa state facendo? Ditelo alla Scolopendrac.

0: 17:25 minuti, ancora qui la scolopendra.
1: Proprio così, Dodone, ci state raccontando dove state andando e che cosa state facendo in questo sabato 26 di settembre. Dodone, guarda come fuori alle 17:26 c'è un po' il preludio di quello che vivremo fra poco, questo tramonto andante.
0: Cioè la notte che arriva fino alle 4, alle 5 del pomeriggio, qualcosa di
1: veramente così, che bello.
0: La bella stagione, bello. Caro Cillone. Dove stai andando? Cosa state facendo? Ci scrive il signore Daniele che manda anche foto. Buonasera Radio Rock, sto tornando ora da una giornata extra di giardinaggio.
1: E perché ci manda la foto di un cancello?
0: Ha giardinato un cancello.
1: Come si fa a giardinare un cancello? Salutiamo la splendida e mega galattica Lea Dodone, che ci raggiunge al 389 106 e 600. E noi siamo qui e come sempre l'abbracciamo.
0: Proprio così, caro Cillone del mio cuore.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificio Mammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non ci credi.
8: Stai ascoltando
9: i racconti della Scolopendra
10: on Radio Rock.

0: Swedish the Elephant, Bridges in Tennessee, Dodone, la novità da votare sul sito radiorock.it. Prima invece abbiamo sentito gli Incubus, Dodone, che sono quelli di
1: Hanno fatto benissimo a farlo, Matteo.
0: Fatto veramente bene. Ringraziamo.
1: E così 3899 106 e 600. Sentiamo la vostra via voce.
2: Buon pomeriggio, Scolopendri. Io sto fumando una sigaretta alla panchina.
0: Questo non si fa, vergogna.
2: E nel mio piccolo fuggirò la guerra. Fuggirò. Rintanandomi nella mia sala prove e andando a suonare.
1: Così lo sappiamo tutti, però.
2: E cercherò di destreggiarmi in un rito magico per cui quando sarò uscito dal box la guerra non ci sarà più. Sempre se mi riuscirà. Ancora non mi riesce. Non so perché, giuro, io ce la metto tutta. Niente.
1: Luca ci ha provato.
0: Grazie Luca, fai dei riti magici. Ma si può anche chiedere un determinato rito magico?
1: Assolutamente, su richiesta.
0: On demand. Si può fare rito magico on demand.
1: Dove stai?

0: questo istante, caro Cillone, ancora qui la scolopendra.
1: Continuiamo a leggere i vostri messaggi, ci state raccontando dove state andando, che cosa state facendo, c'è ancora qualche minuto per farlo, cioè sia per rivelarcelo, sia per leggere appunto i vostri messaggi. Chi c'è, Dodone?
0: Allora arriva il signore Lollo e ci scrive: birretta, grattino, relax, appena uscito dal lavoro, bucio de culo.
1: Ah, bucio de culo, beh giusto, dice sempre.
0: E poi viaggione, direzione Round Mountain.
1: È la peppa. Questo è riuscito a infilare anche il grattino. Ci ha colpito questa cosa del grattino. Dici più di questo grattino, caro Lollo, no? Io siamo qui pronti. Sempre si parla di grattini in questa trasmissione.
0: Serve un turista per sempre, caro Cillone.
1: Ah, turista per sempre?
0: Una cosa del genere.
1: Maledizione.
0: E poi ci scrive Anto su WhatsApp.
1: Dove Anto? Eccola qua. Ciao Scolopendri. Sono corsa al supermercato a comprare le girelle per il mio amico che è triste. Non c'è nulla, nessun problema nel mondo e nella vita che non si possa risolvere, Dodone, con un bel paio di girelle.
0: E poi Stefano da Manziana, liquore al fico d'India. Grande musica, ragazzi, è vero, è 95% di alcol.
1: Ma che sta magna? Gomiti? Che sono questi gomiti?
0: Probabilmente sì.
1: Ah, fico d'India, scusami, l'avevi detto. Non sono gomiti, fico d'India.
0: No, sono gomiti. Dicevo solo per proteggerlo, okay. Solo per coprirlo.

0: Brian Johnstown Massacre, Dodone, Panic in Babylon. Cos'era quello?
1: Sembrava il programma quello.
0: Oh, oh, pure.
1: Quello del Morroni.
0: È vero, è vero.
1: Dunque questo Massacre.
0: È vero, maledizione, Dodone.
1: Una cosa in comune, vedi.
0: Ultimo capitolo per la Scolopendra in questo sabato 26 di settembre. Ho visto un uomo spingere un anziano.
1: È vero, l'ho visto anch'io.
0: E quell'uomo, chi era quell'uomo?
1: Fabrizio Guerrieri, okay. Ma prima di ascoltare il recapone abbiamo rubrica più amata da tutti i bambini, caro Cillone.
2: Dai.
1: Cioè messaggi messi poco prima del recapone che non potranno essere contenuti nel recapone stesso per colpa sua.
3: Bravissimo.
4: No, raga, non avete capito. Ha detto che l'obiettivo è amasse. Capito?
1: Cavolo!
0: Questo non è male, eh?
1: Questo è molto buono.
0: Non è male.
1: Grande Federoso.
0: Ci ha sentire da un po', Federico. E arriva così, a gamba tesa, con tutto il suo amore.
1: E poi Francesca che manda anche video. Sentiamo l'audio del video.
0: Sentiamo l'audio del video. Dai. Bellissimo.
1: Non c'è niente. Siamo noi.
2: Buon pomeriggio, Andri.
0: Facci vedere un po'.
2: Saluti dal Colosseo.
1: Sempre. Non male.
0: Sempre. Un abbraccio infinito. Anche a Francesca.
1: Salutiamo anche Lea, caro Cillone.
0: Sempre.
1: La amata Lea. Sempre. Che ci offre anche un'immagine bellissima di Matteo Cillario. Proprio. Fammi
0: vedere.
1: In questo
0: momento. Oh santo.
1: Immortalato.
0: Ma è cattivissimo. Cioè, fa finta di essere buono. È un mostro. Si vede.
1: Dici mostro.
5: Tu, Gerson Capone. End of episode. Finisce la trasmissione. La bottiglietta verde acqua per l'acqua. E ora Capone. Cosa
1: bolle.
5: State andando? Dove
1: che
5: state facendo? Bolle. Plus il codardo mostro Netanyahu. Non vi dovete permettere di criticare il piccolo Bibi se commette qualche crimine contro l'umanità, poco male, siete dei sinistroidi faziosi.
1: Siamo noi.
5: Ma ti sei scordato antisemiti però, le basi, che cazzo. Noi siamo in macchina, Fabrizio, Pierpaolo e Greta, ma Piero Pelucci scappa. Ciao! Il rock!
1: Trovo
5: molto ipocrita la reazione dei delegati, visto che ancora niente sanzioni. Aspetto di vedere Naza, sarà devastante.
1: Vabbè, pure io.
5: E non solo Naza, ma pure quell'altro che vi ho mandato, però non avete. Vabbè. Sto tornando ora da una giornata extra di giardinaggio.
0: Hai ragione,
5: la mega galattica Lea. Come va la vita in La Città Eterna? Altro giro intorno al sole, una buona canzone di Santana. Felice sabato e buon fine settimana.
0: Lea!
5: Salve tu Matteo, a te viene meglio, Esatto, fuggirò la guerra in sala prove, farò un rito magico e quando uscirò dal box la guerra non ci sarà più. Quando mi riuscirà?
0: Quale guerra?
5: Non mi riesce. Mannaggia.
0: Non sapevo, gli è riuscito.
5: Birretta al grattino, allora. Appena uscito da lavoro, bucio di culo.
0: Cosa?
5: Sono corsa al supermercato a comprare le girelle per il mio amico che è triste. Liquore al fico d'India. Tu, Gastone Capone, torna forse domani, ma prima hashtag FGS oggi al primo posto nei gusti di quelli che stanno andando al Pride di Ostia. E viva la libertà, e viva l'amore, e viva l'educazione sesso-affettiva per tutti.
0: Ale,
5: e nei gusti quanti
0: ipocrita.
5: Non fanno proprio un cazzo di niente per non cascare sulle palle al mondo intero. Poi fanno le vittime, si meriteranno tutto quello che gli succederà.
1: Vendicativo.
5: E adesso,
0: Ema,
5: dove Camerone? Lollo, che finalmente ha coronato il suo sogno d'amore, ha sposato Damiano David.
0: Ah.
5: È arrivato in versione assolutamente libera, con i ricci lasciati andare.
0: Libera.
5: È un lungo dalle trasparenze gypsy su fantasie geometriche bordeaux e blu, completato da una borsa con manico in bambù per fare rima con blu. La cerimonia a Montalcino di Cuba, appena 200 invitati, pasto frugale da 20 portate e 48 ore filate di festeggiamenti. Radio Rock, tutto un altro basso profilo. It's the end of Tugger Capone and I feel fine.
1: Sta bene così, Matteo.
0: Ma come fa? Ma perché non gli frega niente di niente?
1: Allora noi torniamo

0: Avete ascoltato i racconti della Scolopendra on Radio Rock. Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
5: Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Jovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Jovinelli. Acquista subito su www.ambrajovinelli.org. Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
2: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
9: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di Classe.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Ora, su Radio Rock.
16: Wasabi on Radio Rock.
17: Cari Radio Rockers, buon sabato 26 di settembre. Wasabi fino alle 21 a farvi compagnia. Ovviamente non si può partire senza aver ringraziato gli Scolopendri nelle tre ore precedenti a queste. Ringrazio anche Fabrizio, questa volta mi ha messo in una posizione un po' scomoda, nel senso, come fidanzato o futura moglie di Damiano David, per quanto sia anche un bel ragazzo, insomma, io preferirei altro, però se proprio è necessario, quando ero all'interno dei racconti di Fabrizio, vabbè, mi presto, non ben volentieri, ma lo faccio comunque. RadioRock.it, il sito della radio. 3899 106 600 invece il numero di telefono per stare in nostra compagnia. E per noi questa volta è subito Back in Time, affidato ai The Cranberries. 1994 l'anno, l'album No Need to Argue, e questa è Ode to My Family. Radio

Sono rientrati all'interno delle novità in alta rotazione anche Great Avon Fleet, Tear It Down, prima settimana per loro. RadioRock.it, sezione novità in alta rotazione. Vi piacciono? Non vi piacciono? Vi ricordano qualcuno? Quante volte ce lo siamo detti, è vero, però se vi piacciono, se sono tra i vostri preferiti, potete andare sul sito di Radio Rock a votarli e fare in modo che questa prima settimana non sia l'unica, almeno per Tear It Down. Insomma, dipende tutto da voi. Un po' dei vostri messaggi al 3899 106 600. Mi sono intanto ringrazio Lea perché mi ha mandato un 3 di vecchi vecchissimi messaggi, cioè di vecchi estratti di trasmissioni quando lei ha mandato messaggi, e peraltro c'è il primo in assoluto che lei ha mandato, se non ricordo male, a Radio Rock, fu proprio con me. Me li sono riascoltati ovviamente in bassa frequenza, che vuol dire fuori onda, e poi lei aggiunge che risate Lollo. E beh, insomma, mi fa piacere che quantomeno riesca a farvi compagnia in questo modo, e soprattutto mi inorgoglisce, l'ho già detto la scorsa settimana, il fatto che insomma per te sia stato il primo che ti ha spinto a voler mandare messaggi in radio. Insomma, è un ottimo attestato di fiducia per il sottoscritto. Saluti ancora. Saluto Gianluca che scrive: bella la mia adolescenza, fa riferimento ovviamente a Ode to My Family di The Cranberries. Mi fai commuovere davanti ai miei figli, per favore, però dopo un bravo, dopo di quella, un brano carico di energia, Gianluca. Ma non ce l'ho io. Non so se ce l'ho un brano carico di energia, Gianluca. Boh, vediamo. Vado a ripescare qualcosina. Lamb of God, Lay to Rest.

speriamo di averlo trovato, un brano insomma un pochino più movimentato, perché Gianluca giustamente dice mi fai commuovere davanti ai miei figli, ma che male c'è commuoversi davanti ai propri figli? Later Rest, loro sono Lamb of God. Anche me saluta Enrique dal Messico, che bello, grazie Enrique. Dice salve amici, come stai? Eh no, salve amico, allora, adesso faccio un po' il professorino. Come va la vita a Roma? Insomma, ci sono cose che potrebbero incastrarsi meglio, devo dire la verità, però piano piano vediamo di riuscire a farle appunto incastrare come si deve. Contentissimo di ascoltarvi, un grande abbraccio, felice sabato e grande fine de settimana, settimana, va bene, hai girato due lettere, non importa, parlassi io lo spagnolo come tu scrivi l'italiano. Hasta la vista, è un placer escucharlos. E allora, se è un placer escucharme, io me auguro de beccar todas la canciones que te fanno contento.

0: Alice Cooper per Poison, e scrive Lea: ole ole Poison, sentiamo cosa mi racconta, che dice figura.
1: Io Poison.
0: Perché figuraccia?
1: Io Poison, running through my veins.
0: Ma sei bravissima.
1: Non ho resistito.
0: E va bene, dice lei, che figuracce. No, ma assolutamente. C'è anche Cagnaccio, spero che il suo audio si senta bene in radio. È molto basso.
2: Ma senti un po', ma se ti chiedessi quello che io ritengo cazzo del brano con i cojones, come si dice,
0: dal titolo Allaccia la cintura,
2: gnocche di Nita Strauss e Alissa White Gloves, uh-huh. The Wolf You Feed.
0: The Wolf You Feed, se me lo chiedessi non ci sarebbero problemi. Sarebbe tutto ovviamente, insomma, dipendente da che bonifico hai fatto.

0: tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
2: 8,

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: di felicità.
1: Stai ascoltando
2: Wasabi
3: on Radio Rock.
4: E stai ascoltando Wasabi che si lascia alle spalle la prima pausa e ricomincia a chiacchierare alle 18.32 di questo sabato 26 di settembre. Noi si torna indietro nel tempo, questa volta ci andiamo insieme ai Silverchair, l'anno il 1995, l'album Frog Stomp, e questa è Tomorrow.
3: Radio Rock, back in time.

il nostro Back in Time che ci ha portato indietro fino a no, il 1995, andato a frugare all'interno dell'album Frog Stomp di Silverchair. È stata proprio Tomorrow, peraltro Silverchair, band che ha un discreto zoccolo duro di fan qui al, insomma, in Italia, però insomma, non è tra quelle più distribuite o quelle che insomma, abbiamo, possiamo definire le band di punta. Peccato, perché sono una ottima band, ma d'altronde il mercato discografico a volte è indecriptabile, quindi come dire, vi ricordo una cosa bella. Radio Rock Promotion. E vi ricordo che Aldair Cuore Giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano, da oggi è su Sky On Demand e in streaming su Now. Diretto da Simone Godano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra sicuramente, ma soprattutto con la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante è quella di Claudio Amendola e le testimonianze sono di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri, peraltro con le musiche del Piotta. Non dimenticate, roba nuova ce ne abbiamo, ci sono gli Slipknot con Arsenal in 3, 2, 1, via! Brand new music right here. Brand new.

0: La nuova degli Slipknot, Arsenal, che ci fa compagnia da 3 settimane, ovvero la trovate su radiorock.it, sezione novità in alta rotazione, la potete votare se vi piace, fare in modo che queste 3 settimane siano molte e molte di più. Una foto da parte di Enrique, che è una veduta di dove abita lui, dalla finestra, una bella superstrada con un po' di palazzi, dice: bella giornata tranquilla e rilassante, va bene, ottimo così. E poi saluti ancora 3899 106 600 ad Alberto, che mi scrive, a parte che dice mi scrive dopo questa cosa, ma la leggo prima perché va benissimo. Dice: comunque in Arsenal ci vedrei bene Giacomo, di Aldo Giovanni e Giacomo, a dire let's go quando faceva l'insegnante di inglese. Let's go, è vero, è vero. Ma prima mi aveva chiesto: ciao Lollo, tutto bene? Sì, niente, sono a lavoro fino alle 20:20 con un servizio tipo bus con la spazzatura. Mi fermo in punti determinati e la gente mi porta plastica e umido. Dopo una settimana del genere, un turno così è da suicidio, dato che viene pochissima gente. Sono riuscito a collegarmi solo ora. Ti chiederei qualcosa degli Chevelle, ma so che sono in alta rotazione. Non mi sembra, però va bene. Quindi, se non si può, qualcosa di Manowar. Buona serata. Tu dici qualcosa di Manowar. E io saluto anche a questo punto Giorgio, che mi dice questo.
1: Ciao caro, io sono appena stato allo show delle moto a Roma, al gazzometro. Che me la metti Wheels of Fire? Ma dei Manowar?
0: Tipo dei Manowar?
1: Adesso.
0: Allora le cose sono... allora le cose sono due: o state insieme e tu segui con la moto, se no vi siete letti nel pensiero. Manowar, Wheels of Fire.

Wheels of Fire per Giorgio e Alberto, che si sono praticamente letti nel pensiero, a meno che lo stiano insieme e abbiano fatto la furbata di mandare due messaggi separati per dire: oh, se due persone gli chiedono Manowar, li passerà sti Manowar. Vabbè, no, ma li avrei comunque passati, perché ho visto quanto avete versato, quindi siete stati bravi, avete seguito le mie indicazioni, siete molto molto bravi. Mentre Massimiliano urla un dai è fortissimo, sempre al 3899 106 600, mandandomi la gif o gif o pif, come più vi piace, insomma, di un concerto appunto di Manowar. Poi dice: saluto anche ancora Alessandra, che mi dice: Lollo, ti ho appena fatto il bonifico, l'ho visto, ho visto, grazie, mamma mia, potevi fare anche qualcosina in meno, però insomma apprezzo comunque quello che mi hai dato. Dice: Lollo, ti ho fatto il bonifico per ascoltare Fobia di Nothing But Thieves, gruppo che non amo molto, ma che ha fatto questa canzone che trovo veramente geniale. E allora, visto che il bonifico è arrivato, Fobia, Nothing But Thieves.

0: E anche grazie al fatto che siano usciti dalle novità in alta rotazione Nothing But Thieves, Phobia, così ho potuto accontentare la richiesta fatta da parte di Alessandra, quindi insomma sono contento di questo. Sentiamo Andrea che mi dice che svela un segreto, senti che roba.
1: Ah, ma questo è il gruppo che copia i Nano War Steel,
0: zitto, vero? zitto, che poi ci accusano di plagio, che sei pazzo, mentre per ringraziare dei Manowar non si può dire quella cosa, però è vero, sì, sono loro. Giorgio mi manda un video di moto vecchie, e che saranno queste moto vecchie?
2: Grazie al fatto che hai accontentato la richiesta,
0: esatto,
2: ti becchi la bonus track.
0: Ah,
2: le moto storiche dell'esercito italiano.
0: Hai capito che cosa sono quelle moto che mi ha mandato, che purtroppo ovviamente non posso farvi vedere perché questa è radio. Sì, è vero che c'è il video, però non mandiamo i video che ci mandate su la nostra Radio Rock TV. Sentiamo anche Spider-Man.
3: Ciao Lollo, buonasera.
0: Buonasera a te, caro.
3: E non so se l'hai già fatto, di ringraziare quelli che lavorano la domenica.
0: No, perché è sabato.
3: Ringraziare anche te stesso.
0: Ma è sabato.
3: E non chiedo niente,
0: no,
3: perché ne sapete tutti troppo più di me.
0: Vabbè che sono rimbambito,
3: io
0: però.
3: Vi seguo proprio con totale fiducia.
0: Sei il numero uno.
3: Un abbraccio.
0: Grazie.
3: Un abbraccio anche ai tuoi figli.
0: Grazie. Anche
3: bella,
0: mia moglie.
3: Bella per te, bella per tutti.
0: Va bene. E abbraccio anche mia moglie da parte tua, se non ti dispiace. Non l'ho fatto, è sabato. Sono rimbambito, mi rendo conto. Quindi voi giustamente anticipate molto. Diciamoglielo prima, parecchio prima, così si ricorda. Vabbè, però esageriamo.

0: Giretto in Brasile è fatto, thank you ai Sepultura. D'altronde siamo andati prima in Messico con i messaggi di Enrique, e già che stavamo lì, voglio dire, già che stiamo in America Latina, perché non fermarci anche in Brasile con i Sepultura? Mi scrive Spider-Man, Lolo ovviamente abbraccia anche tua moglie, certo lo farò. Lo farai, signora, si arrabbia, non ti crede? Che fate? Abbracciate tutti, tranne lei. Forse è ora per me di andare a casa, perché oggi è sabato e non domenica. Dice, ma la maledetta vecchiaia. Ah, ho capito, quindi il rimbambito. Beh, benvenuto nel club Spider-Man, ci mancherebbe altro, sei dei nostri, avevi travisato il sabato con la domenica. Matteo, sentiamo, no, che mi dici.
1: Buonasera a te. Sabato e domenica anch'io lavoro come al solito. E oggi mi trovo a Piacenza. E per la rubrica una canzone dei Motorhead del giorno.
0: Ah, abbiamo una rubrica, una Motorhead del giorno, che non sapevo.
1: Ho da proporti una piccola chicca dell'album.
0: Proponimi Bastard, questa chicca, che ci vado in pausa.
1: Se potessi mandarla mi saresti molto felice. E poi per quella cosa ne parliamo.
0: Liar dei Motorhead, va bene. E con Liar di Motorhead ce ne andiamo in pausa. Se sei di ritorno, mi raccomando Matteo, guida piano, eh.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
10: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
12: Attenzione! L'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
13: Oh my God!
14: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
3: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
4: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
3: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: You are listening to
9: Wasabi
8: on Radio Rock.
10: Le 19.06, Wasabi gira la sua prima ora in questo sabato 26 di settembre e si riparte per la seconda. Back in time, anno 1997, lei è Anouk dall'album Together Alone e questa, indovina un po', è Nobody's Wife.
8: Radio Rock, back in time.

0: E c'è anche la nuova di Kingfisher, How Lonely, all'interno delle 15 proposte che Radio Rock vi fa e che vi chiede di votare la prima settimana per loro, peraltro con un brano uscito proprio 3 giorni fa, disponibile dal 23 di settembre. Se vi piacciono Kingfisher, andate su radiorock.it, sezione novità, in alta rotazione, andate a cliccare a votare, perché se poi escono dovete sottostare alla nostra voglia di andare a riprendere nel cassettone delle ex novità in alta rotazione e riproporveli noi. Però se invece vi piacciono molto, dai a votare, dai a votare. Andrea che mi scrive: grandi Sepoltura, anche se li preferivo quando c'era Max Cecconi invece di Derrick Taffo. Non si chiamano proprio così, però bene lo stesso. Matteo invece mi scrive: ritorno domani, ti proporrò un'altra chicca di Motorhead. No, proponimi qualche altra cosa, che vedete, tutti i giorni Motorhead, dai, non si può fare. Francesca che mi dice: ciao Lollo, ciao a te Francesca, un abbraccio, ho visto che stai lavorando e quindi ti dico buon lavoro, ovviamente. Mentre Domenico mi vocalizza questo:
1: oh, bello, buonasera.
0: Bello,
1: è
0: non
1: una
0: proprio,
1: settimana
0: però
1: che vengo bombardato letteralmente sui social da una canzone di una
0: colazzaggine e non c'è andare
1: esagerata di un gruppo che non conoscevo, Falling in Reverse.
0: Sì, Falling in
1: Reverse. Con ospiti, Corey Taylor e Serge Tankian. La canzone non è niente di che, ma il video è di un tamarro allucinante. E non so ancora
0: che non è questa
1: minchia
0: niente
1: di canzone, perché a strozzi e bocconi,
0: a strozzi e
1: lei
0: bocconi,
1: lei già se vuole le pesettine, lei c'è qualcosa,
0: dice dicesi a strozzi e bocconi, dicesi per coloro i quali non dovessero essere della capitale, dice un po' così, un po' cos'ha. Il brano, caro mio, si chiama Joseph, Falling in Reverse, insieme a Corey Taylor e a Sergettino bello nostro Tankian.

0: Falling in Reverse, Joseph insieme a Corey Taylor e Serge Tankian. Domenico, devi andare meno sui social, capito? Però il brano è bello, scusa, come fai a dire? No, il brano è potentissimo. Ma che dici? Una bombona. Sentiamo Marco cosa mi racconta.
1: Oh, a grande megalollo! Massa, che pezzone che arriva da fuori, oh.
0: Ma quale però?
1: Questo è l'esempio di come il pop può diventare un gran bel pezzo di rock.
0: Non ho capito quale.
1: È un gran pezzo questo da Nook.
0: Senti, Nook,
1: siccome si avvicina molto presto il concerto di Liegen, che io vado a vedere, e io così ti chiedo umilmente un pezzo di Liegen.
0: Uh-huh.
1: E nella mia umiltà ti dico pure fai tu,
0: meno male.
1: Un pezzo di
0: Sai
1: Liegen.
0: Perché meno male?
1: E dai, e soprattutto il basso, ricorda il basso.
0: Tu comprati un basso, tu ti devi comprare un basso, sai perché ti dico meno male? Che non mi chiedi un brano specifico, perché così mi consenti di mettere quello degli Aiken che io amo di più, The Mind's Eye.

0: The Minds High per Haken, così abbiamo accontentato anche Marco, che a breve andrà a vedere proprio il concerto degli Haken. Comprati un basso. Queste tutte cose subliminali, ovviamente, che io faccio con lui. Oh, saluti ad Anto che mi dice: ciao Emanuele, come stai? Io stanchissima, e io insomma non benissimissimo, però vediamo se riesco a risolvere le mie cosettine mentre un altro Emanuele mi vocalizza tutto ciò.
1: Ciao Emanuele, che faccio? Il tempo a chiederti Nightbringers dei The Black Dahlia Murder?
0: No, ma perché non fare? No, e invece sì, sono un simpatico burlone, The Black Dahlia Murder, Nightbringers.

0: Lightbringers, The Black Dahlia Murder, anche il cane Murder. Però non scrive canzoni, vedi qual è la differenza, Emanuele, la richiesta di Emanuele. Che poi aggiunge cose, perché lui non conta. E voi, che c'è?
1: Dopo aver ascoltato il bravo The Falling Reverse,
0: che c'è?
1: Non c'era altro brano più potente che potevo chiedere.
0: Non c'è altro brano più potente, va bene. Ma qual è l'unica frequenza che vi consente di ascoltare tutti questi brani potenti? Se lo chiedono anche R.E.M., What's the Frequency, Kenneth, e con loro ce ne andiamo in pausa.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Direttamente da Hollywood, James Franco arriva sul palcoscenico del Teatro Ambra Iovinelli con il suo Desert Films. L'attore americano porta in scena il lato oscuro di Hollywood, mettendo in luce la seduzione e le trappole della celebrità. Con lui in scena Blaine Kern III, Ellie Papadiamanti e Constantino Dimitrakis. James Franco in Desert Films, dal 29 settembre al 4 ottobre al Teatro Ambra Iovinelli. Acquista subito su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
7: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
8: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
9: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
10: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
11: Music Day Roma, 50ª edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroi di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma coppie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
12: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
13: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: ascoltando.
1: Stai ascoltando
0: Wasabi.
2: Wasabi on Radio Rock.
3: E anche il giro di bue di Wasabi ce lo siamo portato a casa, perché sono le 19.36 di questo sabato 26 di settembre e, come di consueto, si rientra dalla pubblicità e si va indietro nel tempo. L'album si intitola Skid Row, indovina chi è la band. L'album è uscito nel 1989 e noi lì ce ne torniamo. Il brano è 18 and Life, però voi tenete i vostri smartphone a portata di mano, perché tra poco regali, regali, ma quali regali? Poi ve li dico.
2: Radio Rock.

0: Back in time al 1989, gli Skid Row, 18 and Life. Il problema qual è? Che all'epoca io non lo so proprio, 18 no, però insomma ero lì vicino ed ero un po' più giovanottino, vabbè, allora però le cose vanno così. Vi avevo promesso regali, ma quali regali?
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Wow, eccoli qua. I regali, perché domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jen in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo lavoro, il primo album Unum, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo che fa tappa anche qui nel nostro paese. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma. I biglietti li trovate in prevendita su Dice, ma i regali, ma quali regali? Eccoli qua, perché Radio Rock vi può fornire di un ingresso, sentite come radiofonico, così è il suonoro di fornire. Come potete fare? Inviando ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola, no scherzo, la parola è Jen, al 3899 106 e 600. Vincitori ovviamente e vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione, quindi domenica mettere in agenda, domenica 18 ottobre Jen in concerto Wishlist Club, via dei Volsci 126B in quel di Roma. E di chi è questo evento? È di Radio Rock, ma c'è anche da chiederlo. Dalle Jen le conosciamo? Adesso sì.

E chi l'avrebbe mai detto? Praticamente tutti, che Social Distortion sarebbero stati con questa Walk Away, Don't Look Back, due settimane nell'alta rotazione qui nella radio del rock. L'avrebbero detto tutti, anche perché evidentemente tutti stanno andando sul sito della radio, radiorock.it, per votarli, votare questa Walk Away, Don't Look Back. E allora, Monster Truck, Golden Woman.

Truck Golden Woman. Altri saluti che arrivano con battute, incorporati di battute al 3899 106 e 600. Sono quelli di Luigi che mi dice buona serata Lollo e mi manda due vignettine fatte da lui. Uno è un baby vampiro in una baby bara a forma di culla e ovviamente diventa Dracula. Mamma mia ragazzi, sta male qui, Ah, al costato, mi sono accostato e mi ha fatto molto male, ma la seconda forse anche peggio. Io lo abbraccio però, lo abbraccio Luigi, perché mi manda la famosa scalinata romana, non mi fate dire il nome perché sennò rovino la battuta, fatta tutta di pagliette gialle e verdi per pulire i piatti, e ovviamente la famosa scalinata romana diventa Piazza di Spugna, eccolo là. Aia, che dolore. Foo Fighters, next year.

Fighters di Next Year, mi scrive Domenico. A me la canzone The Falling in Reverse piace molto, ma mia figlia batterista talebana mi ha obbligato a non farmela piacere. Ah ragazzi, che hai deciso? Qui papà non può farsi piacere Falling in Reverse. Ma che vuol dire? Che vuol dire? Che storia? Iron Maiden, Holy Smoke.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.it.
5: Città

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Stai ascoltando
3: Wasabi
4: on Radio Rock.
5: Stai ascoltando Wasabi che alle 20.02 di questo sabato 26 di settembre si porta a casa la seconda ora e va per aprire la terza. Ovviamente dalle 21 alla mezzanotte troverete l'ottimo Simone Maurovic a farvi compagnia con la sua casa dell'inclusività, e voi quindi citofonate Maurovic con tranquillità, lui vi aprirà e vi farà compagnia fino all'ora dei vampiri. Per noi Back in Time, anno 2002, loro sono The Vines, dall'album Highly Evolved, e questa è Get Free.
4: Radio Rock, Back in Time.

0: Get Free dei The Vines è stato il nostro modo per aprire una finestra sull'anno 2002, il nostro modo per tornare indietro nel tempo. Vi voglio raccontare una cosa bella. Radio Rock Promotion. La Biennale di Marte Live 2026, festival multidisciplinare diffuso dal 1 all'11 ottobre, 40 location, centinaia di artisti tra musica, teatro, danza, cinema, circo e arti visive, tutto insieme, tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Sul palco Baby Shambles, Omar Suleiman, Alberto Ferrari dei Verdena, Camon Tigre, Mika P. Hinson, Sara Neufeld degli Arcade Fire, Mauro Ermanno Giovanardi e tanti altri. Il programma e i biglietti li trovate su Biennale Marte Live, tutto scritto, tutto attaccato, .it, ve lo ripeto, Biennale Marte Live. .it. Il media partner è Radio Rock. Roba nuova ce n'è? Sì, eccola qua.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

My Whole World di Kings of Leon, da due settimane all'interno dell'alta rotazione di Radio Rock. So che ci sono parecchi fan di Kings of Leon, per cui se vi piacciono andateli a votare. RadioRock.it. Ma quale sarà questa sezione? Questa sezione da dover visitare? E la sezione è facile: novità in alta rotazione. Noi facciamo le cose facili, le facciamo per tutti. Salutiamo anche Isabella, che dice: collega ascoltatore, si riferisce a Domenico. Ti poteva andar peggio, dice, tua figlia poteva seguire i Me Contro Te. E chi dice che magari non li segue i Me Contro Te? Suona la batteria fortissimo sulle canzoni dei Me Contro Te. Poi io ho tanti problemi, ma perché mi scrivi pure questa cosa? Dice che ha comprato su Amazon un libro che parla di animali notturni bipolari, i Jekyll e Mr. Hyde. Io ho tanti, una montagna, un barile di problemi, un casino di problemi. Ma perché leggo queste cose? Perché? Again, Blackstone Cherry.

Black Sun Cherry again, ancora vuol dire again, infatti ancora. Ne arriva un'altra, mamma mia ragazzi, mamma mia, io già ho letto quello che sto per dire. La famosa azienda di prodotti per bambini ha creato il lettino dedicato ad un famoso gruppo musicale, Kula Shaker, ma non c'è proprio ritegno, non c'è proprio... Mamma mia, Volbeat, Becoming!

Evolved di Becoming. Certo, c'è da dire che insomma, quantomeno ho trovato con le vostre battute qualcosa di peggiore della prestazione dell'Italia di ieri sera. Quindi insomma, voglio dire, dici c'è mai fine al peggio? No, non è vero, non c'è mai fine al peggio. Ci sono però anche qualcosa di bello. Ci sono i Beatles, di Two of Us.

0: Going home.
1: Trip mostruoso, almeno per così una volta si diceva, quando ero giovinottino io, nel senso canzone che mi è entrata nel cervello da un paio di giorni, da giovedì sera, devo dire la verità, da giovedì sera a questa parte, perché stavamo registrando con la band e io e il mio fratello Riccardo, praticamente, che scriviamo insieme per la mia band, ci è venuto in mente appunto Two of Us dei Beatles. Io sto cercando zitto zitto di provare a convincerli a fare una cover di questo brano, chissà se riuscirò a convincerli, però c'avevo voglia da giovedì sera che sto in trip mostruoso per questo brano e lo volevo condividere con voi. Sentiamo ancora. Ma che siamo pazzi.
2: Lollino fotografico. Devi denigrare Lollino, tu sei stato il nostro mentore,
1: sono stato, ti è, io mi grato.
2: È colpa tua se noi facciamo queste battute becere a va bene? Ciao Lollino.
1: Sì, ciao, ciao. Colpa mia, certo, come no, certo, colpa mia. I Muse, Kill, Be Killed.

I Muse Kill or Be Killed. Saluto con un abbraccio fortissimo questo amico di Radio Rock classe 1971. Un abbraccio gigantesco, amico mio, tu sì che sai capirmi, questa è la verità. E con una ex novità in alta rotazione uscita da pochissimo, quella dei Down, Blood Oath, ce ne andiamo in pausa, chiudiamo questa prima mezz'ora dell'ultima ora di Wasabi. Poi si torna dopo la pubblicità, c'è un Back in Time, c'è tante altre cose. E vi devo avvertire, vi devo ricordare una cosa molto importante, ma lo facciamo tutto dopo la pubblicità.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
7: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878 sa di felicità. You are listening to
1: Wasabi on Radio Rock. Le 20:34 in questo sabato 26 di settembre. Ultimo back in time per il sottoscritto per Wasabi, almeno per oggi. La data, il 1968, l'album è Steppenwolf, la band è pure Steppenwolf e questa è Born to be One.
0: Radio Rock.

Born to be Wild, la canzone che ha dato anche il nome ad un genere musicale, perché insomma all'interno c'è la famosa frase Heavy Metal Thunder, e da lì almeno si dice che sia venuto fuori il, appunto, il nome per il genere musicale del Heavy Metal. 1968 era l'anno del mettere i fiori nei vostri cannoni, qualcuno l'ha presa alla lettera e poi insomma ha capito che non era proprio il caso di metterci proprio anche i fiori, ci ha messo altro nei cannoni. Vi avevo promesso che vi avrei ricordato una cosa molto molto importante e ve la ricordo, perché Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia cliccando il pulsante rosso dell'interattività e selezionando Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci. A me guardatemi poco perché mi sciupate, no, anche perché lo dico anche per voi, oppure per ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, se non avete un decoder o una TV compatibile, potete usare l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e smart TV, un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Questo perché Radio Rock è tutta un'altra storia, ma lo è anche in TV e soprattutto lo è in tutta Italia. Brand new music right here. Brand new.

Le Lambrini Girls, bang bang bang, all'interno delle nostre novità nell'alta rotazione. Queste 15 proposte che noi vi facciamo e vi chiediamo di votare, loro ci sono da due settimane, ma possono essere di più, lo sapete, bello bello, lo sapete, quindi se vi piacciono andate a votarle. So when Violence, Violence.

Violence. Faccio un saluto anche ad Amedeo che arriva al 3899 106 600 con un semplice saluto. Buonasera Lollo, io lo risaluto di conseguenza. Mi vado a ripescare, senti che robina, mi vado a ripescare un bel ricaccione di Perfect Circle, Free Libras.

Three Libras di Perfect Circle. 3899 106 600, vi scrive Silvia. Ah, se lo sa Paolonia che hai passato Maynard senza il suo permesso, lo dite voi che lo chiedete. Ma perché secondo voi quando mi chiedete le canzoni io vi chiedo di farmi il bonifico? Perché una parte di quei soldini li giro poi a Paolonia per consentirmi, per chiederle di, insomma, di poter passare tutto ciò che è universo Maynard. Beh, è ovvio. Five Finger Death Punch, Credo to the Grave.

Five Finger the Punch all'interno del quartier generale della musica rock, Cradle to the Grave, almeno Cradle, fammi vedere, sì, proprio quella, Cradle to the Grave. Simone mi sta per tirare qualche cosa per aver fatto questa battuta e io me la beccherò in testa, zitto, buono.

Ci avviciniamo molto alla chiusura, però voi ovviamente state stra tranquilli, perché a farvi compagnia fino alla mezzanotte c'è l'ottimo Simone Maurovic con il suo citofonare Maurovic, che questa sera ci avrà anche un'ottima band ospite a suonare dal vivo qua dentro. Ma non vi dico niente, perché vi dirà tutto quanto lui. Dice che in Giappone c'è una cosa grossa, Big in Japan, e ce lo cantano Guano Apes. Stiamo quasi quasi per chiudere, quasi quasi per salutarci.

0: Per ultimo brano per questa sera, Guano Apes, Big in Japan. Vi ricordo che la playlist dei brani con i quali ci siamo fatti compagnia questa sera la trovate già pubblicata su radiorock.it. Dici, che cos'è? È il sito della radio, che vuoi che sia? È il sito della radio. C'è la sezione delle playlist e lì trovate quella di Wasabi per questa sera. L'appuntamento è rinnovato a domani dalle 18 alle 21, sempre con Wasabi. Vi lascio insieme all'ottimo Simone Marovic e il suo citofonare Maurovic, al mio consueto fate i bravi ma non troppo, e vi lascio anche insieme agli Audioslave di Original Fire, ma non prima di esservi goduti la zingla.
1: Avete ascoltato Wasabi on Radio Rock.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.
5: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
10: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
11: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
10: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
12: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
13: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
14: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
15: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: dal 1878 sa di felicità. Ora su Radio Rock, citofonare Maurovic.
1: Benvenuti a Citofonare Maurovic.
2: Citofonare Maurovic,
0: la casa dell'inclusività.
3: On Radio Rock.
4: Buonasera, care e cari Radio Rockers. Sabato 26 settembre 2026. Sono 6 i minuti dopo le ore 21. Siamo pieni di 6. Vabbè, ma è ovviamente il Radio Rock. Come fa a mancare il 666? Ah, mi sembra anche ovvio. Bentornati e bentornati all'interno della casa dell'inclusività, dal vostro Simone Maurovic che vi accoglie ancora una volta come ogni sabato e più o meno la domenica. Vi spiegherò tra pochissimo perché dalla prossima settimana ci saranno dei piccolissimi cambiamenti. Ovviamente, grazie anche al meraviglioso Emanuele Dottorauso Lollobrigida che col suo wasabi vi ha sapientemente intrattenuto tra le 18 e le ore 21. Iniziamo alla stragrande anche grazie a Mr. Tom Petty and the Heartbreakers. Questa è la loro Mary Jane's Last Dance.
5: Radio Rock, back in time.
6: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.

0: Mr. Tom Petty e i suoi The Heartbreakers. Questa era Mary Jane's Last Dance. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Buonasera Simone. Eula, avete visto anche i miei vecchi amici? Ah, mi fa piacere davvero. Che ti devo dire, stasera sono qui per te, quindi vedi quello che puoi fare. Guarda, hai beccato la serata sbagliata, ho passato tre giorni veramente completamente infernali e fuori di testa. Perciò, anzi, sono io questa sera e che chiedo aiuto a voi, ma anche per quanto riguarda domani sera. Questa sera mi appoggerò molto poi alla fine per quanto riguarda il ritorno di Acoustic Lounge, lo spazio live di Citofonare Maurovic. E questa sera torneranno ospiti meravigliosi amici dei Sons of Thunder. Tra pochissimo ovviamente parleremo di loro e anche delle piccole modifiche della prossima settimana. Ora Royal Blood, Swallow the Bomb.
1: Brand new music right here. Brand new.

chiama Swallow the Bomb, la novità dei Royal Blood, votabile sul nostro sito radiorock.it. 3899-106-600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Dai, che nonostante tutto è un altro weekend, come cantavano anche gli 883, insomma, anche la loro maglietta, voglio dire. Tra pochissimo si avvicina la seconda stagione della storia proprio degli 883, quindi insomma, quale modo migliore se non mettere proprio questa maglia, che poi ha anche un duplice valore, ma magari ce lo faremo spiegare anche dal leader dei Sons of Thunder. 3899-106-600. Ciao Simone. Oh, bravi che avete ricordato che quest'anno è il decennale di Citofonare Maurovic, perciò dovete lasciare le vostre firme sul muro della casa dell'inclusività di Radio Rock. Richiesta del sabato, che è un po' la vostra firma. Best I Can dei Queensryche. Buona serata a tutti. Mi piace questa cosa, mi piace. Cioè, mi manda dei cuori con degli occhi luccicosi. Lasciatemi stare. Lasciatemi stare, perché io penso di aver pianto tutte quelle lacrime che non ho, che ho trattenuto mentre guardavo film. Avete, cioè, avete presente? Io poi vi racconto sempre tutto quello che accade nella mia vita. Quando vi dicevo, oh, non riesco più a trattenere le lacrime, mi commuovo per ogni cosa. Ecco, sti tre giorni sono uscite veramente tutte. Vabbè, ve la faccio molto breve. Ozzy, il mio gatto, si è sentito poco bene. Ha avuto un'ostruzione alla vescica, non faceva pipì, l'ho dovuto portare di corsa in clinica. Ecco, immaginate il resto.

I Nothing But This di Amsterdam, quando sono 20 minuti dopo le ore 21 in questo sabato 26 settembre 2026. Bentornate, bentornati all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock dal vostro Simone Maurovic, che vi ha appena svelato come ha passato gli ultimi 3 giorni, cioè in maniera veramente terrificante. Però allora ci tengo, perché poi prima vi ho anche lasciato un pochino col dubbio. Ozzy sta bene, Ozzy è vivo, tutto a posto, è tornato a casa. Però insomma dovete capire che per una persona come me, che è molto metodica e che molto probabilmente, anzi con un'alta percentuale, soffre di crisi d'ansia e attacchi di panico, vedere il proprio gatto che non riesce a fare pipì, doverlo portare di corsa in clinica, lasciarlo 3 giorni lì, capite benissimo che il mio stato emotivo ora è praticamente come se mi fossero passati sopra con uno spianastrada, quelli che utilizzano coloro che rifanno il manto stradale. E siccome la prima volta non gli era venuta bene, sono tornati anche indietro in retromarcia. Ecco, il mio stato d'animo negli ultimi 3 giorni è stato esattamente questo. Per fortuna questa sera però ci saranno i Sons of Thunder a dare molta, molta energia all'interno di Citofonare Maurovic. E ovviamente ci faremo raccontare un sacco di cose, perché comunque molto bolle in pentola in quel che è il mondo dei Sons of Thunder. Insomma, ne avremo di che chiacchierare. Ci sarà anche il momento per quanto riguarda Dark Mode, lo spazio dedicato al mondo New Wave tra le 23 e la mezzanotte. Veramente, 1001 modalità e anche modi per poter rimanere, anzi dover rimanere all'interno di Citofonare Maurovic fino all'ultimo.

0: Crystal Sanctuary per Idol Cult, anche qui. Enorme, gigantesco classico che abbiamo ritrovato quando sono 25 minuti dopo le ore 21 all'interno di Citofonare Maurovic. Poi mi piace anche che, insomma, oserei dire neanche coloro che occupano la casa dell'inclusività, assolutamente no, parte della famiglia di Citofonare Maurovic sia accanto al sottoscritto in questa maniera qui.
1: Grande Simo, grande Simo. E allora, visto
0: ciao Antonio,
1: che è tornato a casa,
0: esatto, meno male.
1: Mr. Crow,
0: bella,
1: o
0: sì.
1: Crazy Train,
0: sì.
1: In onore del tuo oggi, per il nostro
0: oggi. Guarda, mannaggia la miseria.
1: Stavolta non chiedo i Kraftwerk, già avete
0: dato. Guarda, allora, vi dico una cosa. Non sapevo veramente, realmente, come sarei arrivato qui in diretta. Vi posso dire che ne parlavo anche adesso fuori onda con i Sons of Thunder e con i loro fan, insomma, e anche molto di più. Insomma, c'è una persona anche molto particolare qui che non vedevo l'ora di conoscere. Essere qui al microfono insieme a voi questa sera è come una sorta di seduta psicoterapica meravigliosa, allargata, ma alla stragrande. Voi immaginate la famosa storia del ti serve un momento per andare a parlare con la famosa persona, uno bravo? Ecco, lì fuori per me in questo momento siete veramente tutti bravi.
2: Ne parlavamo tanto tanti anni fa.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto

0: stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
1: CUP24, un paraprenota fatto.
2: State ascoltando Citofonare Maurovic.
3: Citofonare Maurovic on Radio Rock.
4: 32 minuti dopo le ore 21, sabato 26 settembre 2026. Ma avete mandato una cosa del tipo che è angosciante alla morte, per quanto sia bellissima, perché avete preso la foto che avevo fatto al mio Ozzy che stava dormendo sul divano e ci avete messo sopra Odi proprio con l'aureola. Vi giuro, è una di quelle cose che mi disintegra il cuore a metà, però grazie, apprezzo veramente il pensiero. Arrivano gli America, questa è A Horse With No Name.
1: Radio Rock, back in time.

Classe 1972, gli America con A Horse With No Name. Dal passato abbiamo ritrovato loro, dal presente invece troviamo Steven Wilson e la sua

0: Requiem for a Village. Lui è il Mr. Steven Wilson, ovviamente, neanche a doverlo ricordare, voce storica, membro incredibile dei Porcupine Tree, qui però in versione solista. Qualora vi andasse anche di votare la sua novità, lo potete fare sul nostro sito radiorock.it, nella comodissima sezione novità. Andate e cliccate la vostra preferita, facendola rimanere all'interno del nostro sconfinato archivio. Ora però è il momento di prendere il vostro cellulare. Se siete in macchina accostata, se siete in casa, beh, prendetelo, perché
1: gioca e vinci con Radio Rock.
0: Perché è il momento di ricordarvi quello che accadrà domenica 18 ottobre per quanto riguarda il Wishlist Club. Radio Rock presenta Jen in concerto, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il primo album Unam. Sbarca nella capitale, ormai lo sapete, per una tappa imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo. In apertura ci saranno Urtica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice. Ma ora, in questo momento, la vostra radio del cuore vi offre il saltafila. Perciò inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Jen con 2 N. Mi raccomando, il vostro nome, cognome e la parola Jen con 2 N al 3899 106 600. Mi raccomando anche qui però, attenzione, solamente i vincitori e le vincitrici, manco fosse un concerto degli Oasis, saranno ricontattati dalla nostra redazione. Save the date, domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Vosci 126B a Roma. E ovviamente anche questo non poteva che essere un evento targato Radio Rock.

0: Duta Dance per quanto riguarda le gen, perciò mi raccomando, salvate quello che è l'evento che vi abbiamo raccontato e che vi stiamo regalando, perché è un qualcosa da non perdere, anche perché poi, come detto, in apertura ci saranno Urtica e Dilemma. 3899 106 600 per quanto riguarda i vostri messaggi attraverso Telegram e WhatsApp. Dai che voglio sentire le vostre voci, via!
1: Hola. Ma l'altra volta non mi hai messo l'uomo degli Osanna.
0: No, e adesso come si fa?
1: Hai fatto piangere il bambino.
0: Lo so, mi dispiace. Hai fatto piangere il bambino che è in te, mi immagino a questo punto. Tra pochissimo torno da voi, anche perché insomma adesso mi avete fatto tipo fermare un attimo il cuore. No, allora lo dico, come ho detto anche prima, è arrivata una foto del mio Ozzy, del mio gatto Ozzy, che insomma non è stato esattamente benissimo in questi giorni, eufemismo, che è sormontato da Ozzy con un'aureola. E vi posso dire, per quanto l'idea sia veramente bellissima, avete fatto saltare un battito del mio cuore che è già bradicardico di suo. Mi siete messi di impegno su questa cosa. Però ovviamente la situazione fa anche scopa, tra virgolette, con un altro messaggio arrivato attraverso WhatsApp che diceva: beh, allora, visto che il tuo Ozzy è tornato a casa sano e salvo, perché non onorare anche l'altro Ozzy con Mr. Crowley?

Ozzy Osbourne e la sua Mr. Crowley. Siccome però gli amici dei Sons of Thunder qui davanti non lo sanno, questo è uno dei pezzi che mi ha fatto innamorare di loro, anche se non è tecnicamente loro, perché è questo qui. E quando loro l'hanno rifatto dal vivo per la prima volta, ho detto: questi o sono pazzi o sono bravissimi. E tendo sempre di più a pensare che possa essere la seconda categoria per i Sons of Thunder. Won't tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small.

Buona Lotta Rosy per gli AC/DC, ma prima di arrivare al nostro break che ci introdurrà nel mondo molto intimo, anche se vogliamo, per quanto riguarda di Acoustic Lounge, c'è una dedica speciale, perché questo brano va dedicato inevitabilmente ad una donna strepitosa che finalmente ho avuto l'opportunità di poter conoscere questa sera. Lei si chiama Maria e ha scelto questo brano non a caso, anche per farvi capire quella che è la cifra stilistica di questa donna. The Ramjacks, e questa è Light in My Shadow.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: E ora chiudete gli occhi e immaginate tutto. La Biennale Marte Live. 11 giorni, 40 luoghi, centinaia di artisti. Musica, teatro, danza, cinema, circo, arti visive. Tutto dal vivo a Roma e nel Lazio. Baby Shambles, Omar Soleiman, Venerus, Alberto Ferrari dei Verdena, Sarah Neufeld degli Arcade Fire e tanti altri. Dal 1 all'11 ottobre. Programma i biglietti su biennalemartelive.it. Media partner Radio Rock.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Stai ascoltando?
0: Stai ascoltando. Citofonare Maurovic.
2: On Radio Rock.
8: Si sono già spente le luci all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, perché tra pochissimo inizierà un nuovo appuntamento con Acoustic Lounge, lo spazio live di Citofonare Maurovic, che vedrà come ospiti i Sons of Thunder, anzi che come ospiti, il ritorno degli amici dei Sons of Thunder. Prima però ci sono i Dire Straits e la loro Lady Rider.

0: Il tempo che intercorre tra un super classico e una novità non è mai stato così, anzi oggi non ve lo posso assicurare. Arrivano gli Interpol, poi magari tra pochissimo vi spieghiamo anche perché. Questa è la loro novità che si chiama Wings on Fire.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: si chiama Wings on Fire, la novità degli Interpol, votabile sul nostro sito radiorock.it, ma che ci dà anche l'opportunità di poter entrare ancora una volta all'interno del mondo di Acoustic Lounge, dove questa sera sono tornati a trovarci gli amici dei Sons of Thunder.
1: 1, 2, 3, 4...

0: Signori miei, sono tornati a trovarci. I Sons of Thunder, buonasera ragazzi, bentrovati, come state?
1: Buonasera, buonasera. Beh. Che rock and roll sia con voi.
0: Ah, per quello sempre. E con il vostro spirito, sempre da dire, tanto ormai, no?
1: Dobbiamo fare gioco come l'altra volta.
0: Cioè, quale?
1: Ogni volta che dico rock and roll, se beve.
0: Sì, vabbè, esci ubriaco dopo i primi 30 secondi. Ma proprio non si può fare. Questa sera con noi Joe Thunder, Chris Peck e Thunder D. Però dobbiamo fare quel famoso buh, perché poi alla fine... Thunder Bunny e Thunder Jack non ci sono. Anche se in realtà
1: con
0: però
1: affetto, con amore.
0: Anche se però Thunder Bunny dice: vorrei stare con voi lì insieme, abbracciarci tutti quanti. Giustamente una voce che è un po' il grillo parlante, no, caro Emiliano, ha detto: potevi venire. Cioè, come fai a dire una cosa del genere? Come fai a dare contro ad una persona del genere? È impossibile.
1: No, vabbè, ma Sono sicuro che stanno con noi col cuore.
0: Ma quello sicuramente. Poco ma sicuro.
1: Con tanto cuore.
0: Oh, signori miei, insomma, di acqua sotto i ponti ne è passata, di tempo anche. I Sons of Thunder hanno allargato il tiro, sono in procinto, lo possiamo raccontare, insomma, possiamo dire di far uscire il secondo album. Ora però vi chiedo subito al volo, così d'amblè: aveva ragione Caparezza quando diceva il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista?
1: C'aveva ragione, perché è difficile, cerchi sempre di non ripetere quello che hai già fatto, però allo stesso tempo, almeno per quanto ci riguarda, volevamo seguire un po' una linea. Poi comunque dal primo al secondo album sono entrati a far parte anche due elementi nuovi, quindi altre idee, altre ispirazioni, ma pure un altro tipo di scrittura, perché il primo album è stato scritto quasi tutto a casa, da solo, chitarra e voce. Invece il secondo è stato scritto a casa, chitarra e voce, però prima siamo andati nel piccolo studio dell'altro chitarrista a fare tutte preproduzioni, quindi avevamo modo di ascoltare meglio quello che stava avvenendo, cioè immaginarlo meno e ascoltarlo di più, quindi è stato diverso, però è stato a tratti, se vogliamo dire, più professionale, però cioè comunque sia molto molto true, come piace dire.
0: Allora quello che poi vi chiedo in generale è: visto che voi comunque seguite quella che è una linea dettata magari da, penso, gli AC/DC, i Motorhead, gli Airborne,
1: Foo Fighters,
0: come si fa a rimanere fedeli a se stessi però cercando la propria strada?
1: È difficile, perché diventare una cover band è un attimo.
0: Voglia.
1: È un attimo, però è che l'importante, io penso che per ogni artista sia trovare il modo e la via di seguire se stesso, quello che c'hai dentro. E una volta che l'hai trovato, non devi essere forte, avere la presa salda e non farlo più andare via e non lasciarlo più, perché poi se te lo perdi è difficile trovarlo. Intanto il blocco dello scrittore, no? Per esempio, il blocco dell'artista. Però noi cerchiamo di tenere salda la presa su quello che sentiamo di avere dentro e sentiamo di essere noi, e poi ovviamente le ispirazioni e le influenze sì, che ci abbiamo, quelle vengono fuori, ma io direi pure per fortuna, insomma.
0: Senti, allora facciamo in modo che queste influenze si facciano sentire davvero, anche perché insomma questi clown è bello, le chiacchiere sono belle, l'amicizia anche, però c'è bisogno di musica.
1: Bisogno
0: di musica in acustico, soprattutto rigorosamente in acustico. Quindi partiamo da...
1: Questo è un pezzo tratto dal nostro primo album, si chiama Thunder Again.
0: Io lo dico... Anzi no, non ve lo dico adesso, ve lo dico dopo. C'è anche una piccola curiosità che riguarda me su questa canzone, che non dimenticherò mai, però ve la dico dopo.
1: Ci stanno tante di curiosità che sveleremo
0: lungo
1: il tragitto, lungo il percorso. Stare.
0: Il Sons of Thunder live ad Acoustic Lounge.
1: Oh yeah, baby.

0: Thunder Again per gli Sons of Thunder. Oh, comunque potete abbattere le mani. Oh, oh, perché sennò veramente sembra, sai, la storia dell'intelligenza artificiale. Mi siete portati il pubblico da casa, che in realtà è così. Però comunque voglio dire,
1: non fate timide.
0: No, è bravo, esatto, cioè, non fate, soprattutto a citofonare Maurovic. Ah, quando avevamo detto che la storia che lega il vostro Simone con i Sons of Thunder riguarda anche questa cosa qui.
2: Benvenuti a citofonare Maurovic.
0: Ah, posso dirti che questa è una delle cose più belle che io nella mia carriera radiofonica abbia mai avuto. Perché questa canzone qua è stata fatta proprio ex novo dai Sons of Thunder.
1: Sì.
0: Cioè, ma che bello era. Cioè, che bella... Allora, ti posso dire una cosa, io sono molto affezionato a questa sigla. Perché poi comunque è quella che ti dà la carica, ti dà la motivazione giusta per andare in diretta, per fare il meglio che uno possa fare. E porca miseria, avere i Sons of Thunder come sigla, guarda che non è veramente da tutti i giorni. Anzi, veramente grazie.
1: Ma grazie a te, mo non è che uno dice così tanto per fa insomma la facciata. Però veramente avere l'opportunità di scrivere, a parte il fatto che è importante di scrivere una sigla, che è sempre stato uno dei sogni nel cassetto. Cioè, veramente io nel mio cuore so che un giorno faremo una colonna sonora per qualche film da Marvel.
0: Ma io guarda, ma tutta la vita
1: nel cuore. E poi vabbè, fa la sigla per te cioè, nel senso,
0: e poi
1: è rock and roll puro.
0: Soprattutto quando dicevo di Thunder Again, voi dovete sapere una piccola cosa, soprattutto Maria, le persone che sono qui, voi dovete sapere una cosa, che Emiliano in realtà, o meglio, scusami, che Joe Thunder, che se no ci tiene, che Joe Thunder è una sorta di carogna, lui e Martina, ok? Allora, perché Martina è una delle coriste, nonché poi una persona molto importante nel mondo dei Sons of Thunder, se non che stavano facendo un live a Largo Venue. E a un certo punto mi chiamano sul palco, cioè è la persona meno adatta per poter parlare di fronte ad un pubblico, io che poi faccio questo di lavoro, vengo chiamato sul palco con loro. E tu, Emilia, io che faccio? Non ti preoccupare, fai qualcosa improvvisa a me. Ho fatto i cori insieme a Emiliano, ho capito la difficoltà nell'essere un frontman di una band. A 46 anni ho capito la difficoltà di essere un frontman di una band. Porca la miseria. Comunque, complimenti veramente. Bello aver suonato, tra virgolette, fatto air guitar insieme a voi. Bello aver condiviso un pezzo di palco, bello tutto. Bello veramente.
1: Beh, tutto. Sono bei ricordi, comunque sono cose che ti porti dentro, uno non si scorda mai.
0: Ma scherzi.
1: Che mi capitano le foto che guardo. Ogni volta che mi capita che guardo le foto di qua la sera, e poi ogni volta che giro, che ho la foto tua con il cartello. È fantastico.
0: Comunque sono cose davvero. Oh, allora, guarda, vi suggeriscono anche quella che potrebbe essere la vostra colonna sonora perfetta: Deadpool 3.
1: Mamma mia, magari.
0: Cioè, Deadpool 3 con la colonna sonora dei Sons of Thunder.
1: Ci metto la firma col sangue.
0: Ma guarda, ma secondo me lui, Deadpool, vi direbbe: guarda, vieni un attimo.
1: Tanto ci ascolta Ryan Reynolds.
0: Ma Ryan Reynolds, guarda, che è uno degli aficionados proprio. Ma che scherzi. Cioè, ma proprio uno di quelli del io non mi perdo neanche un appuntamento, soprattutto se stasera ci sono i Sons of Thunder.
1: Perfetto.
0: Sentite un po' una cosa. Secondo album, molto diverso dal primo, abbiamo raccontato, abbiamo detto anche questa cosa qui, ma la necessità di avere un punto di rottura con quello che avete fatto nell'album precedente per non ricalcare quello che era già stato fatto. Come è stato pensato? Quando vi è venuta in mente l'idea? Soprattutto, perché avete deciso di fare quest'altra strada?
1: Allora, in realtà è venuto tutto molto naturale, nel senso che il primo album è stato molto più di getto. Se vogliamo dire, è molto de cuore, cioè non che il secondo non sia de cuore,
0: no, assolutamente,
1: però è stata una cosa più, tra virgolette, passiamo il termine, infantile, no? Per quanto non è che eravamo ragazzini quando avevamo scritto, però è stato proprio la prima cosa che ti viene, no? E invece il secondo è stato sempre quello, però anche dovuto al processo che ti dicevo prima, o comunque dovuto pure alla necessità di poi mettere anche qualcosa di più, no, diverso, però qualcosa di anche un po' più intimo, capito? Quindi diciamo che questi ingredienti hanno fatto sì che poi è nato qualcosa di diverso, che c'ha sempre comunque quella quella in, quell'impronta, no, proprio stampata nel marmo, che è il fulmine, no, stampato nel marmo del rock and roll, però comunque con qualche influenza in più, leggermente qualche melodia in più, qualche coro un po' diverso.
0: Appunto. Che lì è appunto. Allora, poi svegliamo anche questa cosa qua. I più attenti magari di Citofonare Maurovic lo sanno. Però a questo punto vi tocca il secondo brano. Secondo brano che è?
1: Secondo brano è appunto tratto dal disco nuovo.
0: Quindi
1: questa è un'anteprima mondiale.
0: Mi metto qui, tranquillo, comodo. Guarda, mi sono messo proprio in posizione d'ascolto. Appoggio qui direttamente su quella che è la console. Io vi faccio suonare Sons of Thunder direttamente dal nuovo album, che tra pochissimo magari ci direte anche come si chiama, se c'è già il titolo dell'album. E allora tra pochissimo tutto quanto.
1: Questo è High and the Sword of Rock and Roll. 1, 2, 3, 4. I am the sword of rock and roll. I am the voice of the last one. I am the power of the storm. Sword of rock and roll.

0: Oh, yeah. I am the sword of rock and roll. I am the voice of the last one. I am the power of the storm. Woo!
1: Signori miei, se questo è solamente la versione acustica di un nuovo album, di un nuovo brano dell'album che sta per uscire dei Sons of Thunder, non oso pensare cosa è uscito fuori da studio. Noi torniamo tra pochissimo con i Sons of Thunder. Io lo dico sempre, il tempo vola sempre quando uno si diverte e sta bene.
2: È vero.
1: Tra pochissimo torniamo all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock. Tu non puoi continuare così, Joe Thunder, con questa voce, perché altrimenti potrei cambiare anche orientamento. E noi torniamo all'interno di Citofonare Maurovic con un grande classico. Classico dei Presidents of the United States of America.
3: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters.
4: Rockbusters.
3: Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
5: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
6: Rock Spot.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
11: Questo spot non è per gente normale, ma per i maniaci del collezionismo musicale.
12: Music Day Roma, mostra mercato dedicata ai dischi in vinile, CD, riviste, collezionismo e vintage musicale.
13: Music Day Roma, 50esima edizione. Sabato 26 e domenica 27 settembre all'Hotel Mercure Roma West, in via Eroe di Cefalonia 301, dalle 10 alle 19 con ingresso gratuito. Nel corso delle due giornate, firma coppie con Tullio D'Episcopo, Piotta, Claudio Simonetti, Orchidea De Santis.
14: Radio Rock, radio ufficiale del Music Day.
15: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
16: È impossibile resistere alle nuove collezioni.

0: The President of the United States of America. Questa è la loro Lamp. Torniamo invece a scegliere una delle nostre novità in alta rotazione. Ci sono i Clutch, la loro The Drifter Returns.
1: Brand new music right here. Brand.

0: The Drifter Returns, loro sono i Clutch, votabili sul nostro sito radiorock.it. Loro invece sono ancora una volta i Sons of Thunder.
1: Questo pezzo è per chi non smette mai di credere nei propri sogni. Questo è Renegade.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Renegade.
1: Woo! Grazie. Renegade per i Sons of Thunder che abbiamo qui nello specifico. Joe Thunder, Chris Peck, Thunder D, mentre Thunder Bunny e Thunder Jack.
2: Boo, però gli mandavo tanto,
1: sì, sì, tanto rock and roll,
2: sudore, tanto sudore abbraccioso,
1: soprattutto sudore,
2: soprattutto sudore. Qui dentro ancora agosto.
1: Allora arrivano anche dei saluti che vi voglio girare, carissimi Sons of Thunder. Qui è Thunder Daughter che vi parla. Siete grandi e forti, sono molto contenta di vedervi in diretta, vi voglio un infinito bene. Ora, mi raccontate la storia di Thunder Daughter, perché me l'avete raccontata fuori onda e sembra una cosa scritta, sai, da quella storia un po' sci-fi, un po' alla, che ti posso dire, Black Mirror, di quelle cose che non possono mai capitare nella vita. E invece è successo che...
2: È successo che un giorno stavamo a un locale a Sonà e durante una jam session arriva sta ragazza, sta ragazzina, insomma, dei 12 anni, e dice: che posso suonare? Suona. Si è messa sulla batteria. La batteria era più forte di tutti quanti noi messi insieme. quindi niente, noi poi dovevamo fare un live e, vabbè, poi si è creata un'amicizia anche con i genitori e dovevamo fare un live e Thunder D qui non c'era e, quindi abbiamo chiamato e abbiamo detto: dai, vieni a fare sto live con noi a batteria.
1: Mamma mia.
2: Quindi ovviamente subito sì, e lei fortissima, cioè nel senso, secondo me in realtà c'ha tipo 45-46 anni, ma
1: in un corpo
2: ma,
1: da
2: ma non ce lo dice, perché suona veramente da professionista, te guarda, ti capisce. Io quando suono basta che faccio un gesto con gli occhi e lei subito capisce che deve, che sta succedendo qualcosa. Io ho suonato con persone dell'età mia più grandi e che questa cosa non la capiscono, quindi veramente veramente un fenomeno. E lei abbiamo soprannominata Thunder Daughter per ovvie ragioni.
1: Mi sembra giusto.
2: Si chiama Angelica Maria. E
1: ciao Angelica.
2: Gli mandiamo un grande abbraccio e un sacco di rock and roll.
1: Porca miseria, guarda che bello. Poi arrivano altri complimenti. Quanto so belli sti ragazzi. Cioè, che poi, vedi, neanche quanto so bravi, che quello, vabbè, ormai è assodato. Quanto so belli. Cioè, si sente anche la purezza, la voglia che avete nel suonare, nel comunque far uscire quello che siete voi in realtà.
2: Meno male che non ci vede, almeno.
1: Allora, arrivano anche dei messaggi vocali. Dai, facciamo anche questa cosa.
3: Bella Sons of Thunder. Thunder Jack vi riabbraccia con il vostro rock and roll sudato. Bella.
1: Comunque,
2: dai,
1: voglio dire. Allora, quello che vi chiedo però è anche un'altra cosa. E cioè il fatto del... Qual è il segreto dei Sons of Thunder, se ce n'è uno?
2: Il rock and roll
1: e basta.
2: Beh, quello sopra ogni altra cosa, nel senso che quello ci permette de... perché non è che i momenti bui non ci stanno, eh?
1: Oh no, immagino.
2: I momenti bui ci stanno, ce ne stanno tanti, è difficile, poi soprattutto ci stanno momenti in cui le cose vanno sempre bene anche se tu non te ne accorgi e se tu non fai niente, ci sono delle cose che ti cadono dal cielo. E poi ci sono dei momenti in cui pure che te sbatti tanto, le cose succedono un po' di meno, però subentra poi l'ansia, le cose, la paura, però per fortuna c'è sempre questo rock and roll sotto che ci sorregge, che comunque sia in ogni momento di smarrimento, no? È come... Diciamo che è come se fosse una fede, una luce che è sempre accesa, come quando qui è scritto Oneir, quella non si spegne mai, è sempre, c'è sempre il fulmine acceso che quando le cose vanno male guardi il fulmine e dici: ok, ecco perché lo sto a fare, e vai avanti.
1: Senti, tra pochissimo vi chiedo anche un qualcosa che riguarda i Tigers of Pantang, ma ci arrivo più tardi. Arrivo più tardi anche perché voglio sapere un attimo l'emozione di calcare lo stesso palco di queste leggende, veramente mi raccontate tutto dopo, soprattutto perché a proposito di musica live... C'è un nostro amico da Las Vegas, cioè dall'altra parte dell'oceano.
2: Vicino.
1: Che sì, proprio qui dietro, via Las Vegas, qui dietro, piazza Bologna. Che dice: stasera andrò a sentire Foo Fighters e Queens of the Stone Age. Prima però mi gaso e mi carico sentendo i Sons of Thunder. Quanto è bello essere accostati, sapere di dare energia ad una persona dall'altra parte del mondo che sta per andare a vedere anche lì due leggende come Queens of the Stone Age di Josh Homme e i Foo Fighters di Dave Grohl.
2: Beh, attento che scoppi poi, troppa energia, troppa energia poi scoppi. No, beh, per noi è un onore anche soltanto essere messi nello stesso messaggio di queste due, con il nostro nome nello stesso messaggio di queste due band, quindi beh, è emozionante come ogni cosa che succede qua dentro.
1: No, che poi voglio dire, scusate, se Peppino Di Capri all'epoca aprì i Beatles, c'è quale motivo non può capitare un domani che i Sons of Thunder possano aprire o i Queens of the Stone Age o i Foo Fighters, o perché no tutti e due?
2: Ma io mi chiedo sempre, infatti, visto che so che Josh Homme e esatto, Dave anche lui ascoltano sempre, certo,
1: adesso
2: prima
1: in camerino
2: prima dei concerti, oh, io vorrei dire che comunque noi, se vanno un gruppo
1: numero
2: spalla,
1: c'è
2: numero, ce l'avete, numero c'è, noi insomma, siamo a disposizione
1: su Instagram, magari un DM su Instagram,
2: ma sì, lei, insomma,
1: un
2: buco per voi lo troviamo.
1: I have the club, ma sì, dai, uno spazietto. Si trova un viaggetto dall'altra parte del mondo. Sì. Qual è il problema? Sentite, come ci allietate ancora con la musica dal vivo?
2: Allora, il prossimo pezzo, anche se ammetto che non mi ricordo come fa, è un altro pezzo del disco nuovo.
1: Che è bello, però, eh?
2: Che è quello che darà il titolo al disco.
1: Oh,
2: che si chiamerà, non so, in realtà non lo so se lo posso dire, sai.
1: Quindi non lo so. E quindi vabbè, capito, però senso, se me lo presenti, ormai
2: ho capito, io non lo presento, voi sentite la canzone e
1: indovinate il titolo.
2: Cioè, magari bravo, è un'altra parola che sta nella canzone che voi non,
1: bravo,
2: che voi non sapete, che bravo, voi non vi immaginate.
1: Quanto te ne sei uscito, per essere un professionista.
2: È vero, anni di radio alle spalle.
1: Un pro, guarda.
2: Oh, però fratello, mi devi ricordare come fa. Ok, ecco, mo ce so. Scusate, però purtroppo un po' il whisky, un po' la vecchiaia, mi scordo le cose.
1: E allora, i Sons of Thunder non si dimenticano sicuramente come si suona. Ed eccoli a voi, ad Acoustic Lounge.

0: Woo! Give me one last dance, baby.
1: I Sons of Thunder live ad Acoustic Lounge. Allora, io però metto punto interrogativo sulla scaletta, perché non si può dire il titolo dell'album, del brano dell'album. Metto punto interrogativo.
2: Sì.
1: Metto punto interrogativo. Perché però sarebbe allora, se Prince ha chiamato se stesso con un simbolo, sarebbe meraviglioso se un album dei Sons of Thunder ci avesse un punto interrogativo. Che ognuno mettesse il titolo che più penso gli possa andare bene. Non so se per marketing possa andare bene una cosa del genere, però...
2: un punto esclamativo.
1: Bello, mi piace. A forma di fulmine.
2: Vedi?
1: Non c'è niente da fare.
2: Vedi, se scrive da solo.
1: Bello, bello. Guarda che mi piace questa cosa. Un fulmine e un punto esclamativo.
2: Prossimo disco.
1: Andata. Senti, caro Joe, stavolta però faccio una domanda sia a Chris Peck che a Thunder D. Perché da loro voglio sapere com'è andata la storia dei Tigers of Pentang. E mi dovete raccontare questi live con questi mostri sacri. Come è andata, come è nata e soprattutto che emozione va lasciato dentro?
3: Beh, sicuramente è un'emozione enorme, perché cavalcare il palco con musicisti di quel calibro è stata un'emozione, un'esperienza e anche un, come dire, un bagaglio in più che ti porti, no? Ma anche tecnico, perché poi sai, a me piace molto, no, guardare. Quindi i piccoli dettagli, rubare con gli occhi, no? Sì, tutte le l'esperienza che hanno, che è tanta in confronto alla nostra. Ecco.
1: E loro che consiglio vanno dato? Cioè, se ce n'è uno in particolare che vi tenete dentro?
3: A me è piaciuto tanto il batterista quando mi ha elogiato nel fatto che picchiassi molto la chitarra quando la suonassi, e mi ha detto continua così a picchiarle, a farmi male quando suoni.
1: Mi piace. E invece per te, Thunder D?
4: Guarda,
2: ti ho fregato l'aneddoto del batterista.
4: No.
1: Allora tu fregagli uno del chitarrista.
4: A me non tanto i consigli, però proprio ho visto come gestiscono i live e tutti quei live attaccati. Mm-hmm. Comunque a quell'età, perché non so più dei pischelli, diciamo. E fanno musica molto, molto, molto forte, molto potente, quindi anche molto fisica, diciamo. E ho visto che sono molto attenti al cibo, al mangiare, al bere, cioè hanno delle routine, diciamo. Quindi okay. questo è stato un insegnamento, diciamo, ho rubato a loro, perché è importante arrivare al live sempre
1: perfetti.
4: Esatto.
1: Perfetti.
4: Esatto.
1: Beh, anche perché poi alla fine c'è gente che comunque vuoi o non vuoi ha pagato un biglietto per vedervi,
4: sì,
1: e dovete,
4: sì,
1: andare nelle migliori condizioni,
4: esatto,
1: possibili.
4: Esatto.
1: Quello è chiaro. E per te invece, Joe?
2: Vabbè, nel senso, allora, a parte che c'è una cosa che non sa nessuno,
1: allora cioè, raccontala.
2: Loro sì, ovviamente, però la cosa più bella che è successa con i Tigers of Pentang è stata che, vabbè, ovviamente per noi, allora, io essendo molto fan, cioè, ho cominciato ad approcciarmi alla musica ascoltando i Metallica, quindi sapere che le persone che io suonavo insieme alle persone che hanno ispirato quelli che erano i miei eroi, già soltanto questo io non respiravo. E poi un giorno, durante, mi sembra, l'ultima data che abbiamo fatto con loro a Milano, al Legend, i Tigers stanno a far sound check e mi sento chiamare, oh guarda, te vanno sul parco. Vabbè, vado sul parco. Vado lì e c'è stava Rob, il chitarrista, che è il membro fondatore
1: dei Tigers,
2: che mi fa: ho scritto un riff per voi.
1: Porca miseria.
2: In che senso ha scritto un riff per noi? Si è scritto un riff per noi, eccolo, ci ha fatto sentire, ho registrato, e quindi poi abbiamo questa cosa in corso che dovremo fare una canzone. Mo, le canzoni del disco nuovo già stavano in atto, eccetera eccetera, però dovremmo fare una canzone col riff che c'ha scritto.
1: Bello.
2: Tiger Rob dei Tigers of Pentang. Anzi, mi ha pure detto, cioè, ci ha anche detto, mi ha lasciato il numero di telefono, scrivimelo, arrangiamo insieme. Quindi vabbè,
1: che figata,
2: fuori di testa,
1: che figata completa. Poi tra poco vi chiedo anche le ultime cose, però l'ultimo brano ce lo dovete fare questa sera, ed è...
2: Beh, in realtà noi ne avevamo preparati in altri due.
1: Ok, però sai bene che i tempi radiofonici sono quelli che sono.
2: Perfetto.
1: Perciò ve ne rimane uno.
2: Io vi farei una cover.
1: Allora ci siamo.
4: Va bene, vai.
2: Ma sì, dai, secondo me pure nel periodo storico ci sta.
1: E allora?
4: È la sua.
1: Che cover sia? Che è?
2: Questa è la sua. Questa è un pezzo di Neil Young.
1: Ok.
2: Rocking in a Free World.
1: Signori miei, io neanche ve la devo annunciare, ve la faccio semplicemente sentire. Però nella versione dei Sons of Thunder.

0: Woo! Rockin' in a free world, nella versione dei Sons of Thunder. Io vi dico soltanto che è arrivato un messaggio del tipo: ortacci, che voce da paura. Cover da onanismo ad umani. Allora, voi dovete capire una cosa,
1: molto.
0: Se ovviamente, se ancora non lo sapete, il pubblico di Radio Rock potrebbe essere il vostro miglior alleato, ma anche il vostro peggior nemico. E sappiate che per una cosa del genere, secondo me, è proprio da prendere, portare a casa. Dico, ok, metto in tasca e ciao.
1: Non mi hanno mai detto una cosa del genere.
0: Queens of the Stone Age, Foo Fighters, visti un mese fa a Washington, concertone Sons of Thunder live a Radio Rock via Twitch, ovviamente. Che spettacolo, il sabato pomeriggio decolla. Dai ragazzi, siete fortissimi, rock and roll.
1: Oh, grazie, rock and roll pure a te, cioè,
0: quanto è bello però poi vedere una cosa del genere, comunque ascoltare una cosa del genere e sentirsi dire che quello che si sta facendo piace, e piace anche tanto.
1: Vabbè, io dico sempre questa cosa, quello che almeno io personalmente, ma nel senso parlo per tutti i fratelli e le sorelle dei Sons, quello che vogliamo dalla musica è ridare quello che ci è stato dato. Questa cosa la ripeto, la dico sempre, quello che ci è stato dato è stato che probabilmente le nostre vite sono salve grazie al rock and roll, e sono sicuro che tante persone che ci stanno ascoltando mi possono capire da questo punto di vista. Quindi noi, se questa, noi vogliamo soltanto ridare un po' di quello che ci è stato dato, e se sta cosa arriva,
0: oh porca miseria,
1: siamo solo che felici. Quindi grazie, ovviamente.
0: Ti dico solo che Luigi dice: ciao Simone, ciao ai Sons of Thunder, niente, volevo salutarvi, vi invidio, suonare e stare insieme, ciò ti rende vivo, sempre rock and roll, non vi conoscevo, mi siete simpatici, mi sta piacendo, sembrate neanche italiani, nulla contro i gruppi italiani, sembrate usciti, che ne so, dall'Arizona.
1: Io sono del Kansas.
0: Sì, in effetti. Senti, l'ultima domanda che vi faccio però non ve la faccio fare io, non lo sa neanche lei. Vieni un po' qui, Mari. Vieni qua. Vieni qua. Non lo sa neanche lei. Non lo sapeva neanche lei. Non lo sapeva neanche lei. No. Allora, guarda, allora, questo è un sogno che si realizza. Perché questa è da questa sera, ma ormai, insomma, da quando ci conosciamo, è diventata la mia seconda mamma. Però vorrei che l'ultima domanda di questa sera fosse proprio lei a farla a voi. Quindi, Maria, fai una domanda ai ragazzi. Questo è il microfono. Fai una domanda ai ragazzi. Forza.
2: Ma io non so che cosa domandargli, perché li conosco da sempre, specialmente mio figlio.
0: E quindi voglio dire, poi alla fine
2: voglio dire.
0: Tu devi considerare una cosa, che più o meno è come quando mio padre mi allenava per giocare a pallone e gli altri dicevano: vabbè, ma allora giochi solamente perché sei il figlio dell'allenatore. Col cavolo. Il fatto perché comunque quando poi sei il figlio dell'allenatore devi correre e allenarti il doppio. Perché è proprio per questa cosa. C'è qualcosa che, o meglio, più che una domanda, c'è qualcosa che non hai mai detto e vorresti dirgli adesso?
2: No, veramente no, perché io con lui ho sempre, sia con lui che con mia figlia, ho sempre parlato di tutto e non ci siamo mai nascosti niente. Posso soltanto dirgli che sono molto orgogliosa di lui e che spero che possa continuare su quello che ha scelto. Anzi, io gli ho sempre detto: non mollare, devi andare avanti.
1: No, ma senti, non molliamo, tranquilla.
0: Che gli vuoi dire una mamma del genere? Veramente,
1: no,
0: veramente
1: niente,
0: sul serio. È una super mamma rock and roll.
1: Sono sicuro che sono molto invidiato questa
0: sempre la super mamma rock and roll. Sons of Thunder! Allora, l'album quando esce, e soprattutto poi dove siete in giro? Dai, racconta.
1: Allora, l'album ancora ci vorrà qualche tempo. Mo non possiamo dire niente adesso. Però se ci seguite sui social, insomma, sulle nostre piattaforme, saprete presto quando uscirà l'album. E in giro mo 17 ottobre, per chi vuole, chi gli è piaciuto, insomma, questo spezzone acustico,
0: anche a chi non è piaciuto, magari uno si ripete,
1: esatto,
0: ci ricrede,
1: piaciuto,
0: anche
1: viene per sentire la versione quella
0: vera
1: Marshall 4x12, esatto. Chi invece è piaciuto, chi non gli è piaciuto, viene per Dio, magari stavolta sono meglio. E suoneremo il 17 ottobre al Traffic Live Club insieme ai Speedstroke e ai Supersonic Deuces. E sarà un grande live, anche perché gli amici dei Speedstroke presentano il disco che sta in uscita, e quindi insomma accorrete numerosi che avrete una grande dose di rock and roll.
0: Joe Thunder, Chris Peck, Thunder D, ovviamente ricordando anche Thunder Bunny e Thunder Jack, loro sono i Sons of Thunder. Ragazzi, vi si vuole bene, rock and roll,
1: rock and
0: e
1: roll.
0: Che i vostri sogni non si spengano mai, ma mai, non fate mai morire, visto anche la maglietta che porto, tu ne sai qualcosa, caro Joe Thunder. Non fate mai morire quello che è l'uomo ragno dentro di voi, assolutamente mai. E ovviamente ci rivediamo per il terzo album.
1: Questo per forza, questo ormai noi si sentiamo un po' a casa qui, no? se lo possiamo dire. Quindi appena tu ci chiami, senti, noi già stiamo qua fuori che ci telefoniamo Mauro Vici.
0: Non vedo l'ora.
1: E
0: ciao ragazzi,
1: non lo
0: grazie.
1: Faremo mai morire. E mi raccomando, la stessa cosa vale per te.
0: Mi sembra il minimo. Ciao ragazzi, grazie.
1: Grazie. Rock and roll sia con voi.
3: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
4: Andiamo bene!
3: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
5: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
5: Rock Spot.
6: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
7: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
6: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
8: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: State ascoltando Citofonare Maurovic. Citofonare Maurovic on Radio Rock.
0: Grazie ancora una volta ai Sons of Thunder che sono venuti ospiti all'interno di Acoustic Lounge. Tra pochissimo le luci si spegneranno di nuovo perché sarà il momento di Dark Mode, l'ora dedicata al mondo New Wave. Ora però ci sono gli Stone Temple Pilots e la loro Death and Bloated.
5: Radio Rock, back in time.

0: Dead and Bloated per gli Stone Temple Pilots. Dopo un grande, grandissimo classico anche del mondo del grunge, ci sono i Greta Van Fleet e la loro Tear It Down.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.
2: Give me that.
1: Brand new music.

chiama Tear It Down, la novità dei Greta Van Fleet, votabile sul nostro sito radiorock.it. Le luci si sono già spente. E come sapete, ogni sabato tra le 23 e la mezzanotte la casa dell'inclusività di Radio Rock si lascia avvolgere dall'oscurità, perché entriamo nel mondo di Dark Mode. Dark Mode è quello spazio dove per 60 minuti cambiamo decisamente registro ed entriamo nel mondo New Wave, ma come detto anche in apertura di questo decennale di Citofonare Maurovic, non sarà soltanto New Wave nel senso classico del termine, sarà molto industrial, sarà EDM, sarà post-punk, sarà post-rock, insomma ci sarà veramente di tutto. E chiaramente andremo a toccare diversi generi per fare in modo di ampliare ancora di più la nostra conoscenza. Perciò partiamo da qui, partiamo dai Casket Cassette e questa è la loro Into the Sun.

Into the Sun per i Casket Cassett. Prima di proseguire però nel nostro viaggio oscuro, vi ricordo Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano. Oggi ovviamente lo trovate già disponibile su Sky On Demand e in streaming su Now. Diretto da Simone Codano, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria che parte da Rio de Janeiro ed arriva fino qui alla città eterna. La voce narrante è quella di Claudio Amendola, mentre le testimonianze svariano veramente attraverso gli anni e soprattutto i calciatori con cui ha avuto l'opportunità di poter giocare al Dair. Ad esempio Francesco Totti, Carlo Verdone, ci sarà anche lui, Zico e davvero molti, molti altri. Le musiche sono di Piotta, insomma anche questo è un altro evento che comunque vi sponsorizziamo, vi consigliamo, perché poi noi l'abbiamo visto anche al cinema ed è stato veramente molto molto emozionante. Oh, poi è stato emozionante anche fargli il famoso coro. Ora però, magari un coro si potrebbe anche fare su di loro. Sono i Caput Meduse e questa è la loro Schwarzschild.

per i Caput Meduse. Io rispondo anche al buon Andrea che al 3899 106 600 mi dice sempre tanta roba, grazie veramente di cuore. E poi vi dovevo una piccola novità, perché per questa domenica Citofonare Maurovic andrà ancora in onda nel consueto orario, quello che insomma avete imparato ad sintonizzare, insomma a sincronizzare anche con i vostri impegni tra le 21 e la mezzanotte. Da domenica prossima invece, quindi stiamo parlando del 4 ottobre, Citofonare Maurovic, almeno la domenica, cambia orario, scala un pochino prima, perché ci sarà il buon Emanuele Lollobrigida che col suo Wasabi farà tra le 18 e le ore 20, mentre Citofonare Maurovic ci sarà tra le 20 e le 22. Solo di domenica però, perché il sabato invece rimarremo nel canonico appuntamento tra le 21 e la mezzanotte. Perché, e mi fa piacere anche poterlo annunciare, dalla prossima domenica, quindi dal 4 ottobre, tornerà Mauro Bazzucchi a tenervi compagnia tra le 22 e la mezzanotte della domenica. Perciò saremo composti in questa maniera qui. Magari all'inizio sarà un pochino complicato riprendere le misure, ma trasliamo un pochino, ma le persone poi alla fine non cambiano assolutamente, anzi se ne aggiunge una nuova. Insomma, ve lo ripeto, solamente la domenica, quindi a partire dal 4 ottobre, quindi sabato non cambia nulla, la domenica Citofonare Maurovic andrà in onda tra le 20 e le 22. Quindi questa era la novità che vi dovevo dare, almeno per quanto riguarda il resto del palinsesto. Continueremo comunque, continueranno ad arrivare Giorgia Caterini di Feline, la nostra mistress Sara Speroni, Simone Zangarelli di Spazio Rock. Non cambia assolutamente nulla, cambia solamente l'orario, tra le 20 e le 22. L'ultimo brano prima dell'ultimo break è quello di Omar Doom, Arnaud Rebotini e Black Strobe, e si chiama Reflections.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: Stai ascoltando
7: Citofonare Maurovic on Radio
8: Rock. Quando vi dico che poi le cose non avvengono mai per caso, ecco, è questo è esattamente quello che intendo, perché abbiamo aperto lo spazio oscuro di Citofonare Maurovic all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, e ora arrivano i Prodigy con la loro Smack My Bitch Up.
9: Radio Rock, back in time.

0: My Bitch Up per i Prodigy. Manca l'ultima novità. Ovviamente voi invece le potete votare sempre, ogni volta che volete, 7 giorni su 7, H24, sul nostro riferimento multimediale www.radiorock.it. Questa volta tocca ai Cage the Elephant e loro Bitches in Tennessee.
1: Brand new music right here. Brand new.

chiama Beaches in Tennessee, la novità dei Cage the Elephant, votabile sul nostro sito radiorock.it, che ci accompagna verso l'ultimo tratto all'interno della casa dell'inclusività di Radio Rock, almeno per questa sera, per questo sabato 26 settembre 2026. Ovviamente poi torneremo, ahia, mi sono fatto malissimo. Ovviamente poi torneremo all'interno di Citofonare Maurovic domani sera per l'ultimo appuntamento di 3 ore, per poi, insomma, ritrovarci, come detto, sabato e domenica, ma con la differenza che sabato saremo insieme nel consueto orario 21:30, la domenica partendo dal 4 ottobre tra le 20 e le 22. Però comunque, ripeto, non cambierà assolutamente nulla di tutto quanto quello che avete apprezzato di Citofonare Maurovic in questi 10 anni. Rispondo attraverso il nostro canale Twitch, twitch.tv/radiorock106.6, anche a Rebel Yell Riff, che dice: che genere è? Se ti riferisci magari al brano che abbiamo trovato, cioè Reflections di Omar Doom, Arnaud Rebotini e Black Strobe, posso dirti che siamo molto nel mondo New Wave, decisamente, anche mischiato un pochino per quello che è il... non ti dico l'industrial, però, anzi no, forse un pochino di industrial, lentissimo però, perché l'industrial di solito è quella, che so, ad esempio dei Combi Christ, penso agli Engelspit, giusto per dire qualcuno, anche con un po' di London After Midnight, volendo. Però, se proprio vogliamo cercare un pochino di New Wave, ma di quella che abbiamo imparato a conoscere, beh, sicuramente c'è Lord Geno e la sua Silent Plug.

0: Silent plug per il romano Lord Geno, nato nel 1998, beato lui. Che miseria. Abbiamo ritrovato con Silent plug all'interno di Dark Mode, lo spazio oscuro della casa dell'inclusività di Radio Rock. Dai che però voglio sentire le vostre voci, 3899-106-600, sentiamo un po' che cosa avete da dire, anche perché insomma questa sera tra quello che è stato il momento Acoustic Lounge insieme ai Sons of Thunder e molto altro, insomma, no?
1: Cioè invece di attaccare a mezzanotte a guardare i porno devo cominciare alle 11 di sera, è bello.
0: Allora, no, ve lo ripeto ancora una volta, tanto lo ripeterò anche domani, anche sabato prossimo, solamente la domenica ci sarà lo spostamento, il traslamento di un paio d'ore, ok? Quindi citofonare Maurovic ci sarà tra le 20 e le 22. Poi tra le 22 e la mezzanotte troverete Mauro Bazzucchi. Tra le 18 e le 20 invece troverete il buon Emanuele Dottor House e Lollobrigida. Noi ci siamo sempre, io e Emanuele non vi abbandoniamo. Non vi libererete di noi tanto facilmente, almeno per quanto riguarda la domenica. Il sabato ovviamente è proprio tette, abbiamo messo la bandierina, guai a chi ce lo tocca. La domenica poi alla fine, insomma, ci fa piacere anche poter far rientrare il buon Mauro Bazzucchi dopo tutti questi anni di lontananza. Ovviamente però adesso è il momento di tornare a quelle che sono le nostre meravigliose ritualità, soprattutto quelle del sabato sera. Arrivano, questa è una di quelle cose che mi rimanda ovviamente inevitabilmente al mondo di Fantozzi, che ti parlavano del dottor Caligaris Das Cabinet. Ok, avete già capito a che cosa mi sto riferendo. E questa è la loro The Cabinet.

0: Cabinet. Questa era la loro The Cabinet. Mi piace la cosa della The Cabinet del Dr. Caligaris. La solita frase, o meglio, una delle tante frasi simboliche del mondo che Paolo Villaggio ha tirato su, ha creato dal nulla, come il buon appunto, come il buon ragionier Ugo Fantozzi. Care e cari Radio Rockers, dunque, io poco fa sono passato per le vie di Testaccio, dove aveva casa il ragioniere e la Silvagni. La Silvagni, ovviamente, post uscita di scena di Carboni, quando sono andati tutti in pensione. Fantozzi va in pensione, secondo me, è uno proprio degli episodi più tristi, ma in generale proprio di tutta la saga di Fantozzi, al di là di come finiscono poi tutti quanti, eh. Ma vi dovevo, care e cari Radio Rockers, quando si arriva a questo punto, è perché ci stiamo per separare. Lo faremo però solamente per qualche ora. Domani, si fa strano dirlo, però sarà così, l'ultimo appuntamento da 3 ore. Eh sì, perché lo ripeto ancora una volta, domani 21 mezzanotte Citofonare Maurovic, mentre da domenica prossima sarà tra le 20 e le 22. Ovviamente seguitemi sui social, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, con il mio canale YouTube. Ovviamente vi ricorderò spesso e volentieri questo nuovo orario tra le 20 e le 22, per non perdere assolutamente nulla della casa dell'inclusività di Radio Rock, anche di domenica. La playlist è già sul sito radiorock.it, tra pochissimo la troverete anche sui social, come detto. Ovviamente, ancora una volta, grazie ai Sons of Thunder per aver aperto la stagione di Acoustic Lounge del 10° anniversario, insomma, del decennale della Casa dell'Inclusività. A me non resta altro che darvi appuntamento a domani sera tra le 21 e la mezzanotte e augurarvi, ovviamente, per questa sera di fare bei sogni. L'ultimo brano è una novità uscita proprio in queste ultime ore dei Bella Eterna e si chiama Come Before Christ and Murder Love. Ci risentiamo domani, mi raccomando, eh. Statemi bene e fate i bravi. Dal vostro Simone Maurovic è tutto. Ciao!
1: Adesso andatevene tutti. Sparite, perché io voglio dormire.
2: Avete ascoltato Citofonare Maurovic.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: 6 su
1: Radio Rock.
0: 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
2: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene.
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su
2: Radio Rock.
6: Everybody

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here. Brand new.